0: buona domenica ad aprire questa nostra seconda ora insieme. Buona domenica a tutti. Buon venerdì in realtà, perché comincia il weekend e noi vogliamo cominciarlo con questi convegni. Ossia, abbiamo parlato di questo incontro a Londra, nel Regno Unito, che si è tenuto, anzi non si è tenuto, sul clima e sul caldo estremo, perché è saltato a causa del caldo estremo, appunto. E quindi vi domandiamo, dovete inventarvi un convegno che però viene annullato per via del tema del convegno stesso, va bene?
1: Il tutto al 393-7366-170.
0: Ecco, c'è lei che scrive, leggiamo al volo, ma se faccio un convegno tutto mio, per poi annullarlo, ma che cavolo a te? Ci rimetterei solo io, ti ho organizzato, ma enigmatico questo fatto.
1: Però perdonami, dopo ogni convento, convegno che si rispetti, hai i tramezzini.
0: No, è vero, è vero, è vero.
1: E però... quindi tutti i tramezzini del convegno annullato sono tuoi.
0: È vero, io avrei un commento su questa cosa.
2: Non si possono dire parolacce.
0: Te lo vieto,
2: assolutamente.
0: Chiedi scusa
2: al pubblico.
0: No, non chiedo scusa, non ho detto nulla. Però comunque di base non c'entra nulla con quello che abbiamo domandato. Mi dispiace. Sì, perché
1: non lo so.
0: Inventarvi un convegno.
1: Va bene, amici. Inventatevelo appunto questo convegno che però viene annullato per via del tema del convegno stesso. Il tutto al 393-7366-170.

0: Superman su Radio Belle Morella. Vi stiamo chiedendo al 393-7366-170: inventatevi un convegno che però viene annullato per via del tema del convegno stesso.
1: Attenzione che lei parla di radio concorrenti, perché la radio del Corazon non so quale sia.
0: È di Paolo Corazon, potrebbe meteorologo. Essere.
1: Parla di noi, dice convegno della radio del Corazon, devo dire il titolo? Però se dopo viene annullato, meglio non dirlo.
0: Ok.
1: Scherzo.
0: Non lo so.
1: Poi c'è Sergione che ci manda questo. Bellissimo.
0: No,
1: si può dire, è tutto parole.
0: Prego, allora accomodati.
1: Allora, lui ha detto di voler organizzare un bel convegno sulla prostituzione, immagino sulle problematiche legate a questo.
0: Esatto.
1: E su tante altre situazioni. Certo. Poi dice, poi lo annulliamo perché siamo nati tutti a disonesti. No, questo c'è nel senso. Sergio, per favore. Sergio.
0: Stiamo parlando
1: Sergio,
0: seriamente.
1: Per ma... favore, Sergio. Sergio.
0: Ma perché?
1: Ma no, ha capito il punto, Quante volte l'ha capito il punto? Quello è il punto. Grazie Sergio. Grandissimo Sergio. Come si chiamerà Sergio di cognome?
0: Perdone. Guarda, è meglio non saperlo. 393-7366-170. Inventatevi un convegno che però viene annullato per via del tema del convegno stesso.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: Mace, Salmo e Colapesce, Cattive Abitudini su Belle Monelle. Andiamo in chiusura dell'argomento. Inventatevi un convegno che però viene annullato per via del tema del convegno stesso.
1: Andiamo ad avere anche delle idee che abbiamo trovato in giro per il mondo, probabilmente con convegni che sono realmente esistiti e però chiaramente non sono stati annullati per queste motivazioni qua, come il convegno sul silenzio assoluto che c'è stato, ok, annullato per eccesso di applausi.
0: E non si fa, ragazzi.
1: Non si fa, dovete fare quelle cose tipo...
0: Esatto, sì, gli ASMR,
1: no? Esatto. Poi il summit internazionale contro le riunioni inutili, cancellato dopo la quinta riunione organizzativa, perché okay, è un po' difficile.
0: O quello molto attuale, ovvero il congresso sull'astinenza dei social, annullato perché nessuno ha visto l'invito pubblicato, solo su Instagram.
1: Ma immaginavo su Facebook, non so perché. Convegno sull'importanza del sonno, cancellato perché tutti si sono addormentati.
0: È vero.
1: Poi c'è anche il forum sulla dieta ferrea, annullato okay, dopo il buffet.
0: Esatto. Beh, in effetti
1: è svenuto.
0: Se lo fai nei fast food non
1: è un
0: caso.
1: Casino, dai. Il convegno sull'arte all'improvvisazione è annullato perché non avevano preparato niente.
0: Vabbè, ho capito, però se è basato sull'improvvisazione.
1: È così, però.
0: Scusami.
1: E infine il convegno sulla libertà di parola, annullato perché nessuno lasciava parlare gli altri. Va bene? Dove l'hanno fatto questo convegno?
0: Secondo me l'hanno fatto molto più vicino di quanto si possa pensare.
1: Dici?
0: Secondo me sì. Radio Bella e Monella.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: convegno da parte vostra, convegno per muti, dice Simone, annullato perché nessun relatore parlava.
1: Ah, ecco, e nessuno rispondeva anche. Però no, vabbè, infatti, non si scherza comunque su queste cose. No, brutti brutti. Noi adesso chiudiamo questa nostra mezz'ora insieme, piccolissima pausa, si gioca ovviamente tra pochissimo.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!

0: La Casa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
1: Craig David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Bella e Monella.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Non perdete tempo, per favore.
4: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
5: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: E grazie mille al nostro Antonello Cerri che ci ha fatto ascoltare Franco Califano, Tutto il resto è noia, Afro House Remix.
1: Neck con Laura non c'è.
0: E Claudio Baglioni, Piccolo grande amore.
1: Che bello, grazie Antonellone per questo Italiamo.
0: Thank you very much.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
3: Ed ora su Bella e Monella. Si gioca con...
1: Signori, si gioca con la musica perché vi offriamo, vi regaliamo due biglietti per andare a vedere Orietta Berti il 28 luglio, segnatevelo, 28 luglio, San Zenone degli Azzelini, Treviso, Parco San Tommaso.
0: Siamo all'area Vintage Music Festival, quindi insomma un evento che ormai è di casa, al quale vogliamo veramente molto molto bene. E quindi, amici, molto semplice, al 393-7366-170, il primo che al nostro via manderà un messaggio scritto vocale dove dice Orietta per me.
1: Speravo altro.
0: No, mi dispiace. Orietta per me.
1: Va bene così.
0: Va bene.
1: Dai.
0: Vincerà questi due biglietti. Quindi preparatevi, ve lo ripetiamo al nostro via, che già qualcuno ha mandato un messaggio. Il 28 luglio a San Zenone degli Azzelini, siamo in provincia di Treviso, al Parco San Tommaso, area Vintage Music Festival.
1: Per Orietta Berti dico 3,
0: 2,
1: 1,
0: via!
3: Radio Bella e Monella.

0: 65, cosa resterà su Radio Bella e Monella? Beh, abbiamo dato a voi la possibilità di aggiudicarvi due biglietti per andare a vedere Orietta Berti, molto molto bravi perché siete stati super mega veloci al 393-736-6170, bastava dire Orietta per me.
1: Vero, vero, bravi tutti, però attenzione perché noi non potevamo darli a tutti questi biglietti, certo. No, i due biglietti se li aggiudica Antonella D'Amarostica che di corsa ha scritto subito Orietta per me.
0: Brava Antonella! Radio Bella e Monella.

0: tratto dall'album Solito Cinema di Giuli con Biagio Antonacci, l'ultima canzone, è l'ultima canzone per quanto riguarda la nostra settimana insieme.
1: Ma me lo dici così?
0: 16 alle 18, certo.
1: Non ci pensavo nemmeno, ragazzi. Vabbè, io avrò un'altra oretta insieme, dalle 18 alle 19, però torniamo lunedì dalle 16, sì, sempre qui.
0: Io ritorno domani anche dalle 12 alle 14 in solitaria nelle Belle Monelle.
1: Bravo, per tutti quelli che stanno ascoltando di notte, buonanotte,
0: ciao,
1: signori, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.

0: qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie! Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
3: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
4: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale. Bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Su Bella e Monella.

0: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone. Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
1: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
0: Delix.it.
1: Spediamo gratis in tutta Italia.
0: Delix.it.
1: Delix, il tuo partner al lavoro.
2: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
0: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Su Bella e Monella.

0: se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: su Bella e Monella. Suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso.
0: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
2: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
0: Radio Bella e Monella, per Italian People.
4: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
5: Hit Universal Fun.
6: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella. Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: Mattina.
1: Ma soprattutto buongiorno unca.
0: Già, soprattutto buongiorno unca, l'anteprima. Attenzione, mettiamo le mani avanti, diciamo subito che questa non è la trasmissione ufficiale, ma solo ed esclusivamente il recap, il recall.
1: Sì, di quello che è capitato venerdì, sì, però sì. Sono passati sabato e domenica e la gente si è dimenticata, come
0: tutto
1: se fosse una trasmissione
0: tutto
1: nuova.
0: Tutto hanno dimenticato. Sai di cosa ho parlato venerdì mattina?
1: No.
0: Del caldo.
1: Tra che l'altro dice... oggi è atteso il picco.
0: Il caldo, non ne voglio parlare stamattina, non ne voglio parlare, o forse ne parleremo, non lo so, insomma vedremo come
1: allora,
0: mi senti
1: respirare. Allora, quanto caldo avete da 1 a 10? 393-7366-170.
0: Beh, dipende se stanno con l'aria condizionata o no, però di caldo ho parlato proprio venerdì mattina, perché contrariamente a quello di cui volevo parlare, come succede spesso in questa trasmissione, nella nostra trasmissione, ho chiesto agli ascoltatori di dirmi dove stavano, in quale località geografica stavano e quanti gradi c'erano.
1: Sì.
0: Cioè, anche nei posti più freschi c'erano almeno 20 gradi.
1: Sì, è vero.
0: Cioè, uno solo ci ha mandato un messaggio dalla montagna dove ce n'erano 18, comunque, perché per essere comunque le 6 del mattino era caldo.
1: No, fa caldo anche in montagna, chiaramente in questi giorni. Ma sono curiosa di sentire cosa ti hanno raccontato.
2: Buongiorno, unca! Sono Alessio, abito a Verona e il mio cruscotto in questo istante segna 28 gradi. Buongiorno!
3: Zippo! Zippo! Temperatura, allora, interna camion 18 gradi, sono a Pederoba, direzione Agordo, temperatura esterna 25.
4: Sì, ciao Zippo, qui sono Massimo da Vicenza, qui abbiamo appena incominciato il turno di lavoro, zona industriale di Vicenza, al momento abbiamo 30 gradi e speriamo finisca presto il turno perché già non ne portiamo più.
5: Radio Bella e Monella.

0: Buongiorno, un calo anteprima di lunedì.
1: Succedono sempre un sacco di cose e venerdì dalle ore 7 alle ore 8 abbiamo parlato di sorprese, quelle belle, quelle che vi hanno lasciato senza fiato nel corso della vostra vita, dal matrimonio, proposte varie, alla nascita dei figli, a un lavoro inaspettato, un colloquio, un premio vinto.
0: Già, perché un'indagine psicologica dice che il cervello ricorda meglio le sorprese, cioè quando uno ti fa una sorpresa, tu quella cosa te la porti avanti probabilmente per tutta la vita, tanto più se si tratta di una bella sorpresa. Esatto. E allora abbiamo indagato, siamo entrati nella vostra vita e abbiamo capito, cercato di capire quantomeno, quali sono state le sorprese che vi hanno stupito maggiormente.
1: Sentiamo qualche messaggio.
2: E la sorpresa più bella che ho avuto io quando mia figlia mi ha detto che diventavo nonna, perché erano andati a convivere da poco, non ce lo aspettavamo di sicuro, è stata una sorpresa bellissima. Adesso ho un nipotino di 2 anni che è la mia vita, una cosa inaspettata e una gioia immensa. Ciao da Deborah.
3: Ciao ragazzi. Allora, mio figlio, quello più grande, nel gennaio 2025 ha preso e se n'è andato in Australia all'avventura, un po' a lavorare, un po' all'avventura, e non sapevamo quando rientrava. E praticamente a febbraio noi siamo andati a Sharm el-Sheikh. Quando siamo rientrati a Venezia in aeroporto, doveva venire quello, il figlio più piccolo, a prendersi, e ci siamo trovati tutti e due. Beh, questa è stata una super sorpresa. Dopo 13 mesi finalmente abbiamo rivisto e abbracciato il nostro figlio. Decisamente ho pianto parecchio.
4: Buongiorno Paolo, tu sei meglio di Cruciani, altro che. E allora, io una sorpresa bella che ho ricevuto è stata quando ho finito l'università Udine e mi hanno rimborsato, a mia insaputa, mi è arrivato un rimborso di 1800 euro. Io ancora oggi non so perché, alcune mie amiche mi hanno detto ma vai là, ma chiedi, ma quel cavolo che chiedo, non dico proprio niente. Li ho intascati, mi sono andata a fare il viaggio e nessuno si è mai lamentato. Da allora sono passati più di 10 anni, nessuno ha detto niente, quindi va bene così. Ciao
5: Radio Bella e Monella.

0: noi uomini, soprattutto noi maschi, devo dire la verità, siamo molto attaccati all'automobile. Cioè abbiamo questo, questo rapporto quasi erotico con la macchina. Io no, ormai, da molti anni no. Cioè divento un mezzo di trasporto. Però ho passato anch'io l'epoca in cui la macchina, l'automobile era, che figa, la mia macchina.
1: Beh, ma le macchine, soprattutto la prima, magari quella che ti sei acquistato con i risparmi, è sempre qualcosa di importante. Abbiamo parlato di questo perché c'è una controtendenza. Cioè, sei italiani su 10 non spendono più per la macchina, ma aspettano che praticamente la macchina passi a miglior vita.
0: Già, cioè l'acquisto dell'automobile ormai non è diventato più un vizio, non è diventato più una cosa che si fa per un piacere, ma è diventato un obbligo. Cioè quando la macchina precedente muore, questo perché ovviamente siamo un po' pelino in crisi economica. Leggevo proprio poc'anzi, fra l'altro, che il rapporto fra gli stipendi medi italiani e il costo della vita è, guarda un po', il più basso in Europa.
1: E la gente si sta già deprimendo di primo mattino.
0: Ma di macchine belle abbiamo parlato, invece abbiamo cercato di ricordare la macchina più bella, quella qui, della quale eravamo innamorati.
1: La mia vecchia Peugeot.
2: Radio Bella e Monella.

0: dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.
1: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.

0: È tempo di oroscopo, è tempo delle previsioni astrologiche.
1: Certo. Oh,
0: scusa, però adesso venerdì, io volevo tornare un attimo a venerdì.
1: Era un po' casto.
0: Ma dai, cioè voglio dire, facciamo l'oroscopo hot che sembra.
1: Ma lui ha detto: ma con questo caldo, ma chi si mette? Dobbiamo tirarne fuori quattro di segni un po' così.
0: Cioè, voglio dire, ma il segno, ma quello che andava alla grande, il Sagittario, era sì, avrai così.
1: Amici del Sagittario,
0: com'è andata?
1: Che avete passato un weekend.
0: Com'è andata?
1: Caliente, vi siete guardati negli occhi, avete parlato come diceva Giuseppe Chetta o qualcosa avete combinato?
0: Ecco, vorremmo sapere questo. Per il momento vi anticipiamo anche quale sarà il segno fortunato di questo lunedì. Invece
1: il segno fortunato di questo lunedì è il segno del Cancro, che nonostante il caldo va avanti sempre per la sua strada con tanta energia.
0: Oroscopo completo alle 7:45.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: È tutto per quanto riguarda questo appuntamento di Buongiorno Unca anteprima, perché la settimana vera sta solo per iniziare e ci porterà a luglio.
2: Ma non dirmelo! Ma come vola l'estate?
3: Luglio adesso... col bene che ti voglio.
2: Sì, però adesso chi si lamenta del caldo? Ok, caldo, anomalo, no, eccetera, eccetera. Ma ragazzi, ce lo portiamo dietro per 3 mesi, poi domani praticamente siamo già a settembre, ottobre, e tocca tirar fuori di nuovo il giubbotto e i piumini.
1: Adesso, per favore, adesso non esageriamo, io vorrei prima andare in ferie al caldo. Beh, però è vero che giugno è volato via in un batter d'occhio, in uno schioccare di dita. Va bene, di questo e di altro parleremo fra poco in partenza con Buongiorno Unca.
0: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Bella e Monella.
1: Regina di cuori, tra mille colori, sei tu la più bella, e nella notte la mia stella.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Ora. Le 5:57.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Il buongiorno si vede dal mattino.
5: Buongiorno Unca!
6: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
7: Non potete perdervelo!
8: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci? Ma sì!
9: Ma va! Sono andato da Ivan Team.
10: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
11: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
12: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
11: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
12: Modular. Demoliamo per l'ambiente.

0: birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa. Negli Iper e Market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: E voilà, ce l'abbiamo fatta a superare un altro fine settimana molto caldo. Ne parleremo. Per il momento, buongiorno, ben arrivati. Buon lunedì, amici.

Vabbè, proviamole tutte allora. No, questa non funziona. Magari questa, chi lo sa? Forse, dico forse, ce la facciamo a svegliarci. Dai, avanti, diamoci un po' di energia. Dai, dai che è lunedì! Dai che è lunedì!

0: questa è la nostra trasmissione del mattino. Ci siamo già ascoltati tutto quello che è successo nella puntata precedente, ovvero venerdì, nel riassunto tra le 5 e le 6 con l'anteprima, ed ora siamo pronti a veleggiare verso un'altra settimana, quella settimana che ci porterà a luglio. Stavo per dire, luglio considerato da tutti il mese più caldo dell'anno, però non vorrei esagerare, ragazzi, è stato un weekend pazzesco dal punto di vista della temperatura. Sembra che ancora oggi sarà una giornata bella tosta, poi forse dalla prossima, cioè dai prossimi giorni, dalla fine della settimana, le cose a livello almeno di temperatura migliorano, anche se poi voglio dire sempre estate, per cui non è che ci saranno 12 gradi, 14 gradi come qualcuno anelava. Vabbè, noi siamo pronti a partire come sempre, per tradizione ma per piacere anche, si parte dalla nostra bella sigla.
1: Buongiorno, sono

0: siate, gente che si sveglia, gente che non riesce a dormire perché fa caldo, e quando fa caldo la situazione comincia a diventare complicata, soprattutto per quelli che dormono e che non hanno a disposizione l'aria condizionata. È un classico, no? Quello di svegliarsi 3, 4, 5, 6 volte a notte con la bottiglia d'acqua fresca che poi diventa, dopo 3 ore non è più fresca, cioè, bevi un po' d'acqua, ti alzi, cioè, guardate che veramente, anche se ormai nella maggior parte delle case l'aria condizionata c'è, resiste, anche se nelle coppie poi alla volta scatta la battaglia, no? Lui che ama l'aria condizionata, lei che non l'ama o viceversa, per cui cioè, chiudi, spegni quella roba là, metti la 28. Spero che comunque abbiate passato un buon weekend. Abbiamo superato ufficialmente quello che almeno sulla carta dovrebbe essere il fine settimana più caldo dell'anno in assoluto. E allora la domanda di questa mattina, così per iniziare anche la settimana, vuole essere rigorosamente molto semplice, cioè come avete resistito? No, cioè, ragazzi, ognuno c'ha la sua tecnica personale, c'è chi si barrica in casa. Ieri io ho fatto un giro in centro città e c'era nessuno. Cioè, solitamente c'è un po' di movimento, la gente si fa giretto a negozi anche la domenica. Ieri nessuno, per cui presumibilmente tutti sono andati o al mare o in montagna, oppure hanno vissuto sotto il ventilatore o sotto il condizionatore, abbracciati completamente al loro pinguino. C'è chi si mette, chi va fuori di casa appena dopo le 8, c'erano ancora 30 gradi ieri sera, chi apre tutte le finestre, chi le chiude tutte, eccetera eccetera. E allora stamattina proviamo ad indagare immediatamente su questo vostro weekend, su come è trascorso. 393 7366 170, il numero per raggiungere Bella Monella, il numero per raggiungere Buongiorno Luca. Come avete affrontato il weekend più caldo dell'anno? Me lo raccontate?
1: Radio Bella e Monella.

0: le 6:11 del mattino. Come abbiamo superato il weekend più caldo dell'anno? Questo, attenzione, non vi ho chiesto cosa avete fatto in questo weekend, immagino cose piacevoli, mi auguro cose piacevoli, ma più che altro come avete combattuto il caldo, cioè come avete fatto. Ad esempio c'è questo messaggio che dice: ieri sera concerto di Vasco a Udine. Ecco, ad esempio, come hai fatto a sopportare, cioè, il fatto di stare in mezzo a 1 miliardo di persone con quel caldo che faceva? Tu dici la musica di Vasco fa tutto, funge anche da ventilatore, però io mi ricordo l'anno scorso sono stato al concerto di Dua Lipa a Milano e faceva parecchio caldo, ragazzi, è stata una sofferenza pazzesca fino a quando non è arrivata sera, però attendere lì è stata durissima. Ecco, per cui mi aspetto il modo, le vostre tattiche con le quali avete combattuto il caldo nel corso di questo fine settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle.
1: Un weekend caldissimo ma affrontato al mare, quindi è più difficile stamattina. Buongiorno Samu.
0: Beh, oggi dal punto di vista meteorologico sarà anche una giornata abbastanza complicata con il caldo, per cui bisognerà anche oggi combatterci. Però al mare c'erano 2 miliardi di persone oppure si stava bene?
2: Zippo, tieni botta, vedrai che la prossima settimana farà freddo.
0: No,
2: ma proprio freddo.
0: No, freddo no, dai.
2: Perché se capo vuole mi concede una settimana di riposo, una settimana che io vorrei spendere al mare, e sono sicura che verrà giù l'inferno dal cielo, tuoni, fulmini. No. Gelo, tocca tirare fuori il maglione.
0: No, beh, no, allora guarda, no, io ho messo via tutti i maglioni, c'ho solo una felpetta al massimo, però sì, è la classica legge di Murphy, l'unica settimana che tu hai a disposizione di vacanza puntualmente arriva il freddo. E allora la vostra strategia di sopravvivenza nel corso di questo fine settimana qual è stata? Come avete combattuto il caldo? Siete andati al mare? Siete andati in montagna? Avete abbracciato il condizionatore come dicevo prima? Avete aperto tutte le finestre, le chiuse? Perché ci sono teorie diverse, ci sono quelli che dicono che bisogna chiudere tutto, quelli che dicono che bisogna aprire tutto, per cui è veramente un casino. Aspetto i vostri messaggi.

0: perfetta, canzone sotto la doccia, magari ci ragioniamo per i prossimi giorni, perché oggi la canzone sotto la doccia è già pronta e come sempre arriverà subito dopo le 6:20. Ma stiamo indagando su come gli amici delle 6 del mattino, voi che lavorate, voi che siete chiamati ad un'altra settimana dura, complicata perché le ferie sono ancora lontane come le mie, d'altronde manca ancora un mesetto, come avete combattuto durante questo fine settimana il caldo, caldo, caldo.
1: Ciao ragazzi, siccome fa caldo, il condizionatore ha detto che non vale più la pena andare avanti.
0: Ovviamente, scusa, ti interrompo un attimo il messaggio, ma succede sempre così, era successo anche a me tipo 2 estati fa, ha funzionato benissimo fino a quando non ha cominciato a far caldissimo, poi a un certo punto morto, poi chiami quelli d'assistenza hanno 5.000 condizionatori rotti e praticamente stai al caldo, ma andiamo avanti col racconto.
1: Si è rotto, quindi caldo totale. Quindi sabato fuga, già alle 8 di mattina ero già a Tai di Cadore, scaricato la bicicletta dalla macchina, fatto Auronzo, Misurini a Tre Cime, mai sentito un caldo del genere, ci vado spesso in bicicletta ma niente, un caldo del genere non l'ho mai sentito. Poi sceso per Cortina, sembrava di essere in piazza, non lo so, in una città di quelle africane, una roba impressionante il caldo che faceva a Cortina. Poi arrivato in bicicletta a Tai, risceso, alle 8 di mattina ero già a casa e lasciamo perdere, dormito in qualche maniera, però dai, aprendo verso le 10 di sera faceva anche abbastanza fresco, faceva una rieta che in qualche maniera ho dormito. Comunque okay, alle 6 di mattina sveglia di nuovo domenica, sono in Cansiglio, alle 7:30 ero già in Cansiglio.
0: Di nuovo in bici?
1: Cansiglio, là sono scappato alle 8:30 di sera e sono tornato nel forno della pianura, però in Cansiglio ragazzi ho dormito 3 ore nel pomeriggio, 3 ore ho dormito, ho recuperato tutto il sonno che ho perso questa settimana col caldo.
0: La montagna,
1: mamma mia,
0: quindi la montagna.
1: Ciao ragazzi, buon
0: la montagna
1: caldo.
0: Come scelta, anch'io sabato sono andato a fare un giro in montagna, però c'erano comunque 27-28 gradi, si stava meglio che nella canicola della pianura padana, ovviamente. Però è stato veramente un fine settimana complicato. Come farlo complicato? È stato un fine settimana complicato. E voi amici come l'avete passato? E voi come avete combattuto il caldo?
2: Radio Bella Moneta, tutta da cantare.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, ecco di qui.

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Chiedo scusa chi ho tradito e affanculo ogni nemico. Che io vinco, che io perda, è sempre la stessa merda. E non importa quanta gente ho visto, quanta ne ho conosciuta. Questa vita ha conquistato me e io l'ho conquistata. Questa vita ha detto mia madre, figlio mio va vissuta. Questa vita non guarda in faccia e in faccia al massimo sputa. Io mi pulisco e basta con la manica della mia giacca. E quando qualcuno ti schiaccia devi essere il primo che attacca.

fine, ma non sarà la fine. E come ogni volta da aspettare, fare mille file con il tuo numero in mano e su di te un primo piano, come un bel film che purtroppo non guarderà nessuno. Io non lo so chi sono e mi spaventa scoprirlo. Guardo ogni volta allo specchio, ma non saprei disegnarlo come ti

degli anni migliori, dalle mie paranoie e da mille altri errori. Sono strano, lo ammetto, e conto più di un difetto, ma qualcuno lassù

0: stiamo indagando stamattina qui su Bella Monella, qui su Buongiorno un Cazzo, come abbiamo superato, come abbiamo affrontato il weekend più caldo dell'anno, non tanto cosa abbiamo fatto, quanto quali sono state le nostre strategie di sopravvivenza per combattere il caldo. C'era questo messaggio che mi ha divertito molto, aspetta, che era macchina e sdraio nel bagagliaio. Vabbè ragazzi, ci sta così. Comunque veramente molti sono andati in montagna, altri amici hanno detto che hanno preferito rimanere addirittura a casa con il condizionatore acceso. Non è male, gran premio di moto, gran premio di macchine, la moglie che protesta perché tu stai guardando i gran premi. A fra poco con la canzone sotto la doccia.
1: Radio Bella e Monella.
2: Buongiorno.
3: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
4: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
6: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive. Oltre la carta casa.
7: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
8: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
9: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
10: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
11: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
12: Bella e Monella.

0: calda da morire, infernale. Ho le mutande che mi vanno a fuoco. Ci potrei cuocere l'uccello a bagnomaria.
1: Non ho capito bene come ti senti.
0: Fuoco addosso mi sento io. Ma dove sei nato? Sul sole?
2: Ragazzi, sì, ce la lasciateci fare. Cioè, ragazzi, ci piace giocare. Sono le 6.34 del mattino, ben arrivate. Oh, Alan, che è al secondo scaglione, no? Quello delle 6:30, quello che arriva con calma. Loro si possono svegliare più tardi. Beati voi. Ma è un'invidia micidiale da cui nascono queste parole. Stamattina stiamo cercando di capire come abbiamo fatto, quali sono state le tattiche che abbiamo, che avete usato per combattere il weekend che è stato definito già il più caldo dell'anno. Anche se vedevo stamattina, proprio io cerco di dare una letta ai giornali online, no, prima di andare in onda, che un illustre scienziato meteorologo dice che potrebbe non essere l'unica ondata di caldo di quest'estate. Allora l'unica soluzione, secondo me, è partire per le vacanze. Belle soluzioni trovo io. Volevo salutare Barbara che mi scrive: io ieri ho lavorato tutto il giorno al centro commerciale, per cui aria condizionata. Ci sarà stata anche poca gente, per cui si può anche un po' cazzeggiare. Ieri veramente, facendo questo giro in città, alla fine abbiamo deciso io e mia moglie di fare un giretto in città per vedere com'era la situazione. C'era pochissima gente, anche coloro che lavoravano nei negozi. Ma sì, hanno lavorato poracci, insomma, però non è che c'era sto lavoro clamoroso. Invece ho visto che stanno preparando tutto per i saldi. Chissà quanto acquisteremo, perché partono, no? Sabato prossimo partono ufficialmente i saldi, adesso ci sono i presaldi e tutto eccetera eccetera. Vabbè, allora continuate a mandarmi al 393-7366-170 i vostri messaggi a proposito del metodo che avete utilizzato per combattere il caldo in questo fine settimana, se l'avete usato, se non l'avete usato, ma in ogni caso noi siamo arrivati anche alla canzone sotto la doccia.
3: Cielo grande, cielo blu, na na na na.
2: Ecco, stare, vivere sotto la doccia potrebbe essere un'idea buona per combattere il caldo, ma il nostro grande Puffo quotidianamente arriva a quest'ora a ricordarci che è arrivato il momento della canzone sotto la doccia, ovvero il momento in cui tutti gli amici di Buongiorno Unca, anche quelli assonnati, anche quelli al lavoro, anche quelli che non hanno voglia, insomma tutto il popolo delle 6:30 del mattino è chiamato all'appello. Sto scegliendo per questo mese che ci separa poi dalla programmazione estiva, tutto canzoni legate all'estate, canzoni che ci parlino in qualche maniera di questa stagione, canzoni che hanno contrassegnato la stagione estiva, e anche stamattina sarà così. Sto per mettere in onda una canzone super conosciuta. Durante la canzone super conosciuta non dovete far nient'altro, è molto semplice tutto, che inviarci un messaggio vocale canticchiandocene un pezzettino. Basta un pezzo, veramente bastano pochi secondi, non serve impegnarsi moltissimo, anche se non si conosce il testo. Io metto in onda tutti i messaggi poi, perché ce ne sono veramente di assolutamente divertenti, gente che si inventa le parole, gente che mugugna il testo, ma a noi piace così, non ci piace la perfezione, non ci piace quelli fighettini tutti che contano come se fossero Pavarotti. Questo è un gioco e questo è l'appuntamento con la canzone sotto la doccia, che fa del nostro mattino una community di gente che sta iniziando la giornata. Il numero è 393-7366-170. Dobbiamo cominciare e stamattina, beh, è facile, dammi tre parole e poi potete mettercele anche voi volendo, quelle giuste o quelle sbagliate. Da adesso, canzone sotto la doccia, messaggi amici.

0: c'eravamo cantati per un'estate intera questa di Valeria Rossi, tre parole, che poi ognuno ci metteva le tre parole che preferiva. Speriamo che le tre parole che hanno messo i nostri ascoltatori siano trasmettibili. Ma cosa sarà successo durante la canzone sotto la doccia?
1: Dammi tre parole, cuore, sole, ferie, buongiorno, ciao zippo.
0: Le tre parole vanno bene, sole, ferie, va bene, soprattutto lui, ferie. Buongiorno.
2: Oh.
0: Sì.
2: Oh, sì. Zippo.
0: Sì.
2: Oh,
0: sì,
2: sono tornato, zippo.
0: Sì.
2: Zippo.
0: Sì.
2: Dammi tre robette.
0: No,
2: culo e tette. Buongiorno un ca'.
0: Io lo sapevo.
2: Buona caluria a tutti.
0: Lo sapevo che finiva così con voi, non posso fidarmi.
1: Dammi tre parole, soldi, pensione, amore.
0: Okay.
1: Fammi non lavorare.
0: Sì. Sì, non è male come progetto e come programma per la vita, assolutamente.
1: Dammi tre parole, Sky, salute, dormire.
0: Ok. Oh, mi piace che ci avete messo praticamente tutte le vostre tre parole, quelle che, a cui anelate in questa giornata.
1: Dammi tre parole, secchio, mocio e detersivo, così posso pulire i pavimenti, andare a lavorare.
0: Non si puliscono i pavimenti. Non si puliscono i pavimenti d'estate, non serve, lasciamo là tutto senza assolutamente nessun problema. Oh, mi è piaciuto molto raccogliere le vostre tre parole di questa mattina e ricordarvi anche che la canzone Sotto la doccia, puntuale e precisa, ritorna anche domani mattina.

questo è Buongiorno Unca, stiamo cercando di svegliarci insieme anche in questo periodo in cui la gente comincia ad essere in ferie. Cioè, sono parecchi quelli che hanno scelto di andare in vacanza a giugno, a luglio, molti più, dicono le statistiche, rispetto al solito. C'è la, lo, se uno ha l'opportunità di ovviamente potersi prendere le ferie quando vuole, sceglie ultimamente molto più i mesi di giugno, luglio o forse settembre, piuttosto che le giornate centrali di agosto, proprio per una questione anche di costi. Infatti il giugno e luglio di solito sono più convenienti dal punto di vista economico. Ieri ne parlavo con una persona, ho detto sì, ok, adesso che la gente sta scegliendo di fare le vacanze a giugno e luglio, tempo un anno, ti aumentano i prezzi anche a giugno e a luglio. Ancora messaggi che sono arrivati al 393-736-6170. Mi piace questo di Monica, che mi ha detto che loro sono al mare. E a Caorle ieri c'è stato un concerto all'alba. È una figata questa, stanno facendoli sempre di più, molto bello. Quindi alle 5:15, ragazzi, ci vuole un po' di fisico, però deve essere veramente molto bello, bellissimo, e tutto sommato si stava bene. Il concerto di Joan Tiel, un saluto a tutti. Monica, fra l'altro, ci ha mandato anche delle fotografie di un'alba stupenda con la musica di Joan Tiel, che è molto brava, fra l'altro, per cui immagino sia stato uno spettacolo veramente molto ma molto piacevole. Voi andreste a un concerto alle 5:15 del mattino? Poi dice dipende di chi. Vero, però deve essere un'esperienza veramente veramente carina. Poi noi che siamo quelli, ad esempio, che la domenica mattina si svegliano alle 5:30 o alle 6 per andare a correre, dovremmo essere assolutamente abituati a questo. Vabbè, oggi fra l'altro è mio onomastico, adesso ci ho ragionato. No, mi è arrivato un messaggio in privato scritto buon onomastico, manco me lo ricordavo. 29 giugno è vero, è San Pietro e Paolo, e di conseguenza oggi si festeggia. Insomma, ma si festeggia, non ho mai festeggiato l'onomastico. Cioè, so che al sud, ad esempio, è una tradizione molto più importante del compleanno addirittura. Invece mai, niente, manco un regalino, nulla di nulla. Sarò triste per tutta la giornata, così.

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: È lunedì e dovrei essere triste, ma insomma, se la serata è andata bene si può far passare anche il lunedì. Ciao a tutti.
2: Se le serate vanno bene, come dico io, dire sì, si va alla grande. Ancora un messaggio, dai, che ce la facciamo.
3: Buongiorno Unca, buongiorno Picciotti e buon inizio settimana da Vincenzo Zippo. Buona massica, bello mio.
2: Grazie.
3: Come al solito, buongiorno Unca da Vincenzo, buongiorno Picciotti, buon lavoro. E Zippo, fai bravo, sì. Manda le quattro paste, manina corta. Ma ciao, no. A tutti da Vincenzo.
2: Ma non si fa per lo nuovo, quello lo faccio per il compleanno, qui se magna come non vi fosse un domani quando faccio gli anni, perché è sempre più triste il compleanno. A fra poco amici, buongiorno Unca, è soltanto iniziato.
4: Radio Bella e Monella.
5: Buongiorno Unca.
6: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
7: Sensitive. Oltre la carta casa.
8: Scopri OneSweep 90 di InOne, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. InOne è un brand del gruppo Eureka SPA.
9: Eli, ma che facciamo stamattina?
10: Quello che facciamo tutte le mattine, cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
9: E li facciamo cantare, dopotutto siamo Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
11: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
12: Ma quanto è bella la vita? Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Ora. Sono le 7 in punto.
2: Radio Bella e Monella. Traffico.
3: Buongiorno, apriamo questa nuova settimana con gli aggiornamenti dall'autostrada A4. Ci sono code a tratti per traffico intenso fra Dalmine e Bivio con la A58 in direzione Torino. Verso Venezia invece le code riguardano il tratto tra Pero e Milano Est. Ancora verso Torino, code a tratti fra Milano Est e Bivio con la A4 raccordo Viale Certosa. In A8 rallentamenti per traffico intenso tra Bivio, A9, Rainate, Como Chiasso e Milano Nord in direzione del capoluogo lombardo. Non c'è altro, buon viaggio.
4: Brava!
5: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
6: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
5: Un appuntamento galante?
6: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
7: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
8: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI, largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia, a 799 euro, fino al 30.

0: 30 giugno, 1 euro.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Bella e Monella, tutto.

0: combattuto il caldo questo fine settimana?
1: Ma guarda, ho lavorato anche sotto il sole cocente e quindi non ho combattuto proprio niente.
0: Ogni tanto penso che ci vorrebbero, per quelli che vanno a lavorare il sabato e la domenica quando c'è questa... Sai i giubbottini, quelli che usano i piloti di Formula 1? Quelli refrigeranti? Metti il giubbottino e lavoro con quello. Bentornati Elisa, buona settimana.
1: Buongiorno,
0: buon lunedì.
1: Buongiorno, eccoci qua, pronti.
0: Buongiorno Unca, affrontiamo un argomento pregnante, insomma vabbè, un argomento molto estivo secondo me, perché anche l'estate è una di quelle stagioni in cui scatti 1.750.000 foto con il tuo telefonino.
1: Beh, parla per te, perché io guarda...
0: Non scatti foto? Ma scusa, adesso andrai in vacanza, non scatterai 1.000.000 di foto?
1: No.
0: Ma come
1: non
0: no?
1: Sono, ma perché non mi viene in mente di prendere il telefono e di fare delle foto? Farò 2-3 foto ai paesaggi, ecco, così.
0: Ma perché? Ma perché?
1: Perché devo proprio impormelo.
0: Vabbè, imponitelo. Se vuoi ti mando un messaggio, guarda, tutte le mattine. Quando sei in vacanza mando un messaggio mattina: Elisa, ricordati le foto.
1: Ti prego, no. Non farlo.
0: Alle 6 del mattino, tutti i giorni. Allora, di foto sul cellulare parliamo, perché al di là delle foto belle che facciamo in vacanza, i nostri cellulari, di tutti, io sono convinto di tutti, sono pieni di foto assolutamente inutili.
1: Sì, beh, quello è anche il mio. Cioè, gente che ti ha inviato foto e che si salva.
0: Sì.
1: Tu che hai fotografato scontrini, documenti anche di altre persone,
0: sì,
1: anche documenti
0: ho
1: di
0: screenshot,
1: altre persone.
0: Io ad esempio screenshotto un sacco di roba, no? Perché magari dico, ah, magari questo può tornarmi utile o per la trasmissione o per robe di lavoro. Dico screenshotto, sì, poi mi trovo 2000 screenshottate inutili e vabbè.
1: Donne, le ricette.
0: Le ricette.
1: Che non avete mai fatto.
0: Esatto, e che non farete mai, anche perché sono assolutamente complicatissime.
1: Oppure, non lo so, fotografie che avete fatto alla vetrina di pasticcini,
0: esatto,
1: a quella cosa lì che vi piaceva tanto e che poi non avete più cancellato.
0: Adesso se io prendo il mio telefono, no, apro la vetrina delle foto, mi viene subito immediatamente uno screenshot dove c'è scritto: in Italia gli stipendi sono bassi.
1: Cioè, se mi sarà... è una memoria,
0: sì, no, ma sarà inutile assolutamente. O un'altra, cioè, prima si chiamava corteggiare, poi si è chiamato Tinder, adesso si chiama Running Club.
1: Vabbè, sono inutili, però sono per te utili magari per la trasmissione.
0: Sì, però
1: per esempio
0: c'è anche...
1: io ho una foto di vetrine di pasticcini di una pasticceria di Milano, non riesco a cancellarla poi, tra l'altro, quella foto. Oppure una foto di una signora che faceva la borsa che faceva, sapete, adesso vanno di moda molto le borse fatte ad uncinetto.
0: Sì,
1: fotografia di una borsa che mi è stata inviata e non riesco a cancellarla.
0: Adesso te le cancello io, ti cancello.
1: Guarda, prova, perché io ho provato in tutte le maniere, rimangono lì e sono delle foto completamente inutili, anche foto di vestiti, di quel vestito che ti piace tanto, visto online.
0: Mia moglie mi manda gli screenshot delle vetrine delle cose online, di solito. Cioè, guarda che bello questo.
1: Sì.
0: È sottinteso qualcosa secondo te?
1: Beh, certo, ci ho fatto un regalo niente perché sei braccino.
0: 393 7366 170 è per raccontarci quante, ma soprattutto quali foto inutili avete sul telefono.
1: Sì, andate a vedere sul vostro telefono, raccontateci la prima foto completamente inutile che trovate.
0: E che non cancellate, soprattutto. Perché non la cancellate?
1: O non l'avete ancora fatto. Radio Bella e Monella.

0: caldo, caldo. Insomma, ognuno di noi ce le ha. Adesso io non credo esista persona che all'interno del proprio cellulare non ha delle foto assolutamente inutili, screenshot vari o da altre cose. Per cui vi abbiamo chiesto di controllare un attimo sulla vostra galleria e di raccontarci quante foto inutili avete.
1: Allora, non so se è una foto inutile. Oggi è utile, domani potrebbe essere inutile.
0: Ok.
1: La barca di San Pietro, fatta questa mattina la foto, chiaramente. E la barca l'ho fatta anch'io.
0: Ah, ok. Io
1: l'ho fatta anch'io stamattina, ho fatto chiaramente,
0: che
1: brava, ho messo la boccinella d'acqua.
0: Che ora? Alle 4 del mattino.
1: E certo.
0: Ma no, ma non si fa.
1: La prima cosa che ho fatto quando sono scesa dal letto è andare a vedere com'era venuta fuori la barca di San Pietro.
0: Okay.
1: È venuta fuori come quella della nostra ascoltatrice, quindi ragazzi, vi dico subito, perché vele chiuse non è di buon auspicio.
0: Ah no?
1: No.
0: Cioè vele aperte
1: sì.
0: Non ci ho mai capito nulla, ma va bene così.
1: Ma l'hai anche mai fatto?
0: No.
1: Visto, allora. Ma perché, cosa stiamo parlando?
0: Ma perché sono fatto così?
1: Comunque
0: sono
1: lei ha fatto una foto, dice che deve essere una foto inutile, no? Domani. Invece Chiara ci manda lo screenshot di una foto dove c'è scritto tutti sempre di corsa, però mezz'ora per romperti
0: i coglioni, la trovano sempre. Ah, quella sì, la trovano sempre. Dice, ecco la mia foto inutile, fatto screenshot per mettere lo stato su WhatsApp ritagliando, poi ho il cellulare pieno di screenshot per mettere lo stato WhatsApp. Vedi che c'è un sacco di gente che c'ha foto inutili.
1: Ragazzi, quanti buongiornissimi avete collezionato nella vostra galleria del telefono? Sì,
0: no, io non ce
1: ne
0: ho neanche
1: te li
0: uno.
1: Mandano, capito?
0: No, ma li cancello io subito, immediatamente.
1: Ma
0: cioè,
1: c'è gente che invece li conserva perché dice lo cancello dopo e non l'ho più cancellato.
0: I miei amici, i miei conoscenti sanno che non possono mandarmi buongiornissimi, onde evitare un vaffanculo così.
1: Allora, stiamo parlando di foto inutili che avete sul vostro smartphone.
0: Sì.
1: Tutti abbiamo almeno una foto inutile. Vi stiamo chiedendo di prendere il vostro telefonino, di guardare un attimino la galleria e di dirci qual è la prima foto inutile che trovate.
0: Il numero è sempre lo stesso, 39373.
1: Buon onomastico, Paolo, perché oggi è Santi Pietro e Paolo. Spero che tu abbia portato delle brioche.
0: Non ho portato delle brioche.
1: Mamma mia, ma le basi, Paolo.
0: Ma non
1: le
0: sapevo.
1: Basi.
0: Ma non mi ricordavo neanche fosse mio onomastico io.
1: Vedete com'è preso male l'età?
2: Radio Bella e Monella. Tutto

0: Radio Bella e Monella.
1: Fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei è di Porto Rico, se succede per Trump è un casino.

Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo chi.

aspe, mi fischia nelle orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot, raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretta bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

Peter Pan. Prigionieri d'Azkaban, fuggiti da Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo.

0: Diciamo che una volta si stava un po' più attenti alle foto, no? Su che si aveva, cioè, perché una volta costavano fare le foto con la macchinetta, con la pellicola.
1: Lo anche sviluppo. Farle bene, sì, adesso invece è tutto a portata di mano e quindi è cambiato anche il metodo di fare la foto, anche se la bella foto si riconosce subito.
0: Abbiamo i telefoni pieni di fotografie inutili. Gente, vi abbiamo chiesto semplicemente di raccontarci se avete delle foto inutili, degli screenshot, degli scontrini, le vetrine dei negozi, dei promemoria, perché le foto si usano come promemoria anche, sì. No? Ad esempio, cioè, sei lì che lavori, cioè, aspetta, faccio la foto e poi la foto resta lì per anni e anni e anni e tu te la tieni e scopri di avere 12.000 foto all'interno del telefono.
1: Bania dice: buon onomastico Paolo,
0: grazie.
1: Un caro saluto Elisa, screenshot pieno il telefono.
0: Vedi, ma di cosa, Vania? Perché noi siamo, sì, un po' curiosi, cioè vogliamo un po' entrare nelle vostre vite, fangini, mostri un pelino, screenshot di cosa? Di pagine di giornali, di vestiti, di shopping, di altre cose?
1: Poi dipende se la foto l'avete fatta voi.
0: O quelle che ti arrivano.
1: Sì, quelle che ti arrivano, perché quelle che mi arrivano
0: WhatsApp.
1: Ne ho tante.
0: Vabbè, ma si possono bloccare quelle di, ci dice WhatsApp,
1: lo
0: di
1: so.
0: Non salvartele nella galleria.
1: Ho anche i video di Monica al mare, quelli che mi ha mandato in questi giorni, perché ci stiamo sentendo così. Poi ho delle foto di gente premiata ad un concorso.
0: Getta via, butta via.
1: Sì, devo buttar via.
0: Ecco,
1: sì.
0: Fai un po' di
1: pulizia. Ecco,
0: uno
1: screenshot che può essere utile e inutile e che mi capita di fare sono le copertine dei libri. Se sento alcune podcast, alcune cose,
0: sì,
1: che parlano di libri che possono interessarmi, vado a vedere, sì, la copertina,
0: okay,
1: la screenshot, perché poi così mi ricordo quando vado in libreria a comprare il libro.
0: Poi gli uomini mi capiranno in questo momento: se avete una moglie che ama, o una fidanzata che ama essere fotografata, il problema è che quando vai a fare un giro al mare o in montagna, in una città d'arte o in vacanza, lei vuole, ti chiede la fotografia.
1: Il segreto è prendere il suo telefonino. Sì,
0: il telefonino comporta che per fare una fotografia che a lei piace ne dovete scattare almeno 165.
1: Per fortuna non sono così.
0: Anche 170 alle volte.

0: Bossa Nostra. Gianluca scrive: la mia ragazza la fissa di fotografare i piatti al ristorante, praticamente al cucchiaio d'argento nel cellulare.
1: Il cucchiaio d'argento è un famoso libro di cucina, no?
0: Sì, sì.
1: Io mi ricordo, mia mamma aveva il cucchiaio d'argento.
0: Beh, cioè, ce ne sono diverse edizioni.
1: Ma lo fanno ancora?
0: Sì, sì, a me ne hanno regalato uno po' di tempo fa, dedicato soltanto ai dolci. Ah. È tipo un'enciclopedia.
1: Io pensavo non esistesse più, nel senso
0: pensavo
1: fosse una cosa che risaliva alle generazioni veramente dei genitori, dei genitori dei genitori. Però cioè, tu mi confermi invece che esiste ancora.
0: Esiste, sì.
1: Il
0: cucchiaio d'argento è, penso, per tutte le tipologie di piatti, mentre quello che ho io è sempre del cucchiaio d'argento.
1: Però riservato.
0: Si chiama il cucchiaio rosa.
1: Ah, ok. Hai
0: cambiato colore. Infatti la copertina è un rosa, ti piacerebbe un sacco perché è bello shocking.
1: Comunque quella dei piatti, ad esempio, è un'altra piccola mania che hanno un sacco di persone, che si riempiono il cellulare di fotografie di cose inutili, perché...
0: Beh, dipende, perché io ho un'amica che fa gli screenshot proprio dei piatti, eccetera, e dice: perché io, a me, quando viene fame, guardo queste cose qua.
1: Non è masochismo. Sì, esatto, ci fai male.
0: Invece no, a lei piace vedere questi piatti, così le viene ancora più voglia di mangiare.
1: Amici, abbiamo ancora mezz'ora di trasmissione con questa cosa qua delle fotografie inutili che abbiamo nel cellulare. Confessate, avete anche voi delle foto inutili? Avete scattato anche voi delle foto inutili?
0: 393-7366-170.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
3: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
4: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
5: L'inflazione

0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio! Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
3: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
4: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: DJ Flamenco Paranoia apre quest'altra mezz'ora con questo argomento meraviglioso. Parliamo di foto, sì, foto inutili, completamente inutili che avete sul telefono.
1: Argomenti leggeri per quest'estate, ragazzi, fa ancora caldo. Oggi potrebbe essere l'ultima giornata, dicono, l'ultima o la penultima giornata di questo caldo pazzesco. Caldo.
0: Stiamo parlando appunto di queste foto completamente inutili, possono essere scontrini, screenshot oppure foto che vi sono arrivate e si sono salvate da WhatsApp o da altri social.
1: Cioè, siamo partiti dal fatto che abbiamo tutti il telefono strapieno di fotografie. Io non so quante ne ho, so che si possono contare in una determinata maniera, ma credo di averne tipo 5.000 sul cellulare.
0: Sì.
1: Secondo me almeno 1.000 sono assolutamente inutili, sono fotografie di cose che ho fotografato 100 miliardi di anni fa e che non servono assolutamente più a nulla.
0: Guarda, io avevo fino a poco tempo fa, le ho cancellate prima. Foto di tende.
1: Di tende. Vabbè, quello perché... sì, però se stai arredando la casa ci sta, perché ti fai le foto delle tende che
0: poi
1: le
0: sono
1: scegli.
0: Sono completamente inutili, perché poi non è che sono foto di tende, erano foto di tende appese già nella casa, quindi potevo vederle benissimo dal vivo.
1: L'importante è che non siano foto di tende da campeggio.
0: No. Oppure foto di locandine, magari di eventi che presentato,
1: di
0: eccetera,
1: un secolo fa,
0: di tanto tempo fa, che mi sono scordata di cancellare.
1: I nostri ascoltatori stanno mandando i loro messaggi sulle foto inutili che hanno sul loro cellulare. Amici, confessatelo, però non siate timidi, non siate quelli che no, non posso dire le foto. Se avete foto di donnine o mini nudi, ditecelo tranquillamente.
0: Vale avere la galleria piena di foto dei propri amici generate con l'intelligenza artificiale in situazioni imbarazzanti, con vestiti imbarazzanti, accompagnati con soggetti altamente imbarazzanti? Sì, vale,
1: sempre che tu non le pubblichi su qualche social incappando in una denunzia. Che
0: chiaramente a livello goliardico vale, perché tu mandi la foto ai tuoi amici o nel gruppo di amici, quindi vale quel periodo lì, poi diventa una foto completamente inutile.
1: L'importante è che non finiscano in rete, dico io, perché sai, una volta che finisci su internet diventa complicata la situazione da cancellare. Vabbè,
0: non si fa e basta.
1: Non si fa perché noi siamo bravi ragazzi.
0: È una questione di buon senso, dai.
1: Di intelligenza anche, insomma. Vabbè, le vostre foto inutili che avete sul cellulare, raccontateci.

0: 7.40 del mattino, come cantava Lucio Battisti, c'è un treno alle 7.40, non lo so, sempre che non sia in ritardo.
1: Beh, no, 7.40 ci sarà qualche treno in giro per il mondo. Allora, stiamo parlando di fotografie completamente inutili. Ho 7.700 foto.
0: Non è male 7.700.
1: Di cui un terzo sicuramente sono da cancellare, specialmente quelle fatte in viaggi di gruppo. Magari sì, hai le foto con tante altre persone che non conosci, sì, e che non vedrai mai più nella tua vita.
0: E soprattutto ti stavano anche un po' sui maroni.
1: Sì,
0: penso, cioè, quello antipatico. Ma perché ho fatto la fotografia con quello antipatico?
1: Perché era la foto di gruppo.
0: Ah, mamma mia. Allora, buongiorno. C'è chi sta andando a fare gli esami di maturità. La Angelo. Che la forza sia con te, Angelo.
1: Angelo, forza. Poi facci sapere com'è andata. Appena hai finito l'orale, perché stiamo parlando di orale.
0: Tu mandaci un messaggio e dici: è andata benissimo. Anche dai, la statistica sta dalla tua parte.
1: Sì, ma sappiamo che tu hai studiato sicuramente, sei applicato durante l'anno e quindi andrà alla grande. Se è stato ammesso ormai.
0: Vabbè, ma ammettono tutti ormai.
1: Non è vero,
0: ormai ha fatto
1: non
0: un
1: è
0: cazzo
1: vero.
0: Tutto l'anno.
1: Non è vero, sentiamo lei.
2: Buongiorno, un capro proprio. Buona giornata a tutti. Ce l'ho qualche centinaia di foto inutili, ricette che faccio screenshot, penso che li riparò, invece non ho mai tempo di ripare. Pazienza, un giorno pulirò anch'io il telefono. E come tutti tanti altri, fiori che mi piacciono, fiori. Mi spiace, ma di nudi se vuoi solo un toro fatto settimana scorsa a un'azienda dove faccio corso di scuderia e ce l'hanno anche mucche e toro.
0: Ah, ok.
2: Niente nudi.
0: Niente nudi, no, neanche io non ho nudi sul mio telefono.
1: Toro.
0: Però stavo pensando, quante foto aveva detto là? 7.700 foto?
1: Sì.
0: Dilettanti.
1: Più di 7.000.
0: Adesso tu vuoi sapere quante ho fra video e foto?
1: Sì, voglio sapere.
0: 21.774.
1: Ma stai scherzando?
0: E qua.
1: Come fai a vedere?
0: Sulla libreria, non so, io ho l'iPhone per questo. 21.774 foto o io fra foto e video sul telefono.
1: Però
0: non male, no?
1: Io non ho capito come si fa a vedere, ma adesso mi ingegno, voglio sapere anch'io quante foto ho.
0: Ecco, magari anche voi raccontateci quante foto avete sul telefono. Cioè, 21.000 non mi batte nessuno, secondo me. 21.774.
1: Chissà, e soprattutto quante foto inutili?
0: Ce ne saranno 15.000. Radio Bella e Monella. Tutta da

0: Attenzione, sembra che qualcuno riesca a battere addirittura il mio prestigioso record di foto all'interno dei cellulari.
1: 21.949 foto e 550 video.
0: Quanto fa 21? 21.000 più 550?
1: No, 21.949 più 550.
0: Ah, vabbè, d'accordo, ce la faccio, non c'è niente da fare, mi battete. No, 21.773, io siamo là però.
1: Io ne ho pochissime, 2000 più o meno, principalmente sono selfie di mia figlia di quando mi ruba il telefono. Mia moglie però non la batte nessuno, perché lei non cancella alcuna foto, alcun video, ne ha quasi 28.000.
0: Matteo, sì, però ci sarebbe piaciuto sapere anche, cioè, queste 28.000 foto, quante sono assolutamente, cioè, cos'è che fotografa tua moglie per aver 28.000 foto nel telefono?
1: Probabilmente anche, sai, c'è la funzione, se vuoi, quando ti inviano le foto
0: di salvarle
1: automaticamente.
0: Ma ti inviano delle foto assurde, cioè c'è gente che manda delle foto allucinanti, cioè voglio dire, se c'hai la chat della scuola dove ti mandano la foto, o la chat del condominio dove ti mandano la foto della rondaia che perde,
1: anche chi ti manda il buongiornissimo,
0: anche
1: manda ogni giorno. 28.471 foto.
0: Ma non siete messi male neppure voi, devo dire la verità. Noi abbiamo l'oroscopo invece, le previsioni per questa giornata, come sarà queste 24 ore?
1: E ve lo dico subito, Ariete, le cose belle nascono per caso, oggi il caso non incontrerà la tua giornata.
0: Cominciamo con l'ottimismo del nostro oroscopista. Toro, oggi dispensi sorrisi, sarà una buona giornata.
1: Visto. Gemelli, questa mattina vorresti inzuppare la faccia nel caffè per vedere se riesci a svegliarti. Anch'io, sì.
0: Cancro.
1: Posso capire i gemelli.
0: Anche oggi, Cancro, ti sei svegliato povero e con tanto sonno. Buongiorno, un ca.
1: Leone, oggi mordi, meglio starti alla larga.
0: Vergine, oggi la tua arte oratoria convincerà tutti, perfino te stesso, è una giornata vincente, wow.
1: Poi andiamo alla bilancia, oggi la tua giornata sarà una corsa ad ostacoli, riuscirai ad aggirarli tutti perché sei fortissimo,
0: sì.
1: Vedi che bravo.
0: Buon oroscopo elogia. Oggi. Scorpione, questa mattina se fossi un dipinto saresti l'urlo di Munch.
1: Sagittari, ma perché le scuole hanno giorni di vacanza in più e chi lavora no? A questa domanda c'è solo una risposta, mai una gioia.
0: Capricorno, gli ingredienti per una buona giornata: sorriso, calma, pazienza, energia e un buon caffè.
1: Acquario, se ormai ti senti alla frutta non disperare, perché poi arriva il dolce o il gelato.
0: Pesci, mood, non ho capito la pasquetta, posso ripeterla?
1: Vuole far festa, picnic, aria aperta, scampagnate.
0: La pasquetta proprio. Ma scusa, scampagnata, che ci sono 38 gradi fuori.
1: In montagna, in alta montagna, sull'Everest.
0: Sì, in cima, più in alto, sempre più in alto.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: belle del mondo su Radio Belle Monelle. Allora stiamo parlando di fotografie, fotografie utili, inutili. Ci sono arrivati altri messaggi, ve li facciamo sentire.
1: Buongiorno un camo di ligni, mattinieri. Mio telefono povero, perché ogni domenica la montagna e ogni domenica milioni di foto, e ogni volta le dico basta, basta le foto, poi arrivi là e non ce la faccio, più forte di me. E così cosa faccio? Torno a casa e comincio a pulire, povero telefono. Comunque adoro fare le foto.
2: Vedi?
1: Di amici, di parenti, della natura. E buona giornata a tutti.
0: Adesso non so se ci sia una tendenza, forse le donne sono più abituate a fotografare rispetto agli uomini, sì.
2: No.
0: Potrebbe essere,
2: no,
0: sì,
2: gli
0: perché
2: uomini...
0: per ora ci sono tantissime donne che ci hanno scritto.
2: Sì, ma no, ma perché gli uomini stamattina sono pigri, mica peraltro.
0: Non lo so.
2: Sentiamo. Sì, ci sono delle giornate così. Buongiorno.
3: Sono tornata alle 3 dopo il concerto di Vasco a Udine e adesso sto andando a fare ancora la commissaria all'esame di maturità. E vabbè, è così, è stato splendido. Scusate la piccola divagazione, ma ho ancora l'adrenalina addosso. Io ho 21.045 tra foto e video, perché anch'io ho l'iPhone e quindi posso vedere. Ovviamente la maggior parte sono inutili, sono da cancellare. E anch'io screenshot di ricette che non rifarò mai, di foto di fiori, di paesaggi, di robe che boh, mi ricordo manco dov'ero. Quindi pulirò anch'io. Ciao ragazzi!
2: È la cosa che diciamo tutti, pulirò.

0: oggi si gioca per aggiudicare la gloria eterna, quindi a fra poco tempo di un caffè.
1: Radio Bella e Monella.
2: Buongiorno.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
1: Radio Bella e Monella.
2: Lasciamelo un po'.
1: Radio Bella e Monella.
2: Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare l'estate.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Ora. 7:59.
5: Il segnale orario è in collaborazione con
6: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
7: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
8: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Temperature record, oggi il picco del caldo. A Torino, Milano, Napoli e Roma massime vicine ai 40 gradi, minime sopra i 25. A Castelluccio di Norcia l'AFA spegne la fioritura. Domani arrivano le piogge. File alle pompe di benzina in Russia, i tipi di carburante necessari non sono sempre disponibili. Così Putin nell'intervento al congresso del suo partito. Lo zar annuncia che è in discussione un blocco totale delle esportazioni di diesel. Spera di minimizzare gli effetti degli attacchi ucraini, sempre più intensi alle infrastrutture energetiche. Calcio è il Canada, la prima squadra a qualificarsi per gli ottavi di finale del Mondiale. Battuto il Sudafrica 1-0. I canadesi ora attendono la vincente di Olanda-Marocco. Formula 1 Russell domina su Antonelli in Austria. Nella MotoGP ad Assen, podio tutto Aprilia. Vince Ogura davanti a Fernandez e Martin. Queste le breaking news di TGCOM 24.
9: Sostituisce. Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili, così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
10: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
11: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
10: Radio Bella.

0: regole del riciclo perfetto su Corede.it.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: buongiorno a tutti quanti, buongiorno Paolo, buon onomastico nuovamente.
1: Grazie, grazie, sarà molto bello passare questa giornata. L'onomastico è meglio del compleanno, secondo me. No, perché non compi gli anni, cioè non vai avanti, no? Non c'è quello step che.
0: Però potevi portare un gelato.
1: Ma non mi. Un gelato.
0: Fa caldo, un gelato.
1: Lo portavo da casa, era sciolto a questo.
0: No, da casa. Quando hai finito?
1: Vado a prendere il gelato.
0: Gelato per tutti! Anche per tutti gli ascoltatori.
1: Ma ragazzi, mi avete preso per Rockefeller qua, cioè. Beh, sì, siccome sono ricco, lo sanno tutti, effettivamente.
0: Beh, dopo Elon Musk ci sei tu.
1: Beh, sì. Ma per poca differenza, poca.
0: Pochi dollari.
1: Sì. E di soldi parleremo in questa terza ed ultima ora di Buongiorno K del lunedì, perché è uscita una classifica interessante sulle città più costose d'Europa. Quella che vai e che spendi per ogni cosa, praticamente.
0: Parigi è in pole position.
1: Però Parigi è talmente bella che vale i soldi.
0: No, non lo so, sì. Probabilmente anche vivere lì costa tantissimo.
1: Sì,
0: no?
1: Sì, ma
0: quindi
1: poi
0: anche
1: poi...
0: quando uno va a fare la spesa sembra di andare.
1: No, ma sai che forse quello meno rispetto ad altre cose. Tipo, secondo me lì costa tanto l'alloggio, cioè la comprare casa, affittare casa. Il vivere forse un po' di meno. Io sono stato a Parigi 3 volte e non l'ho trovata così cara, se stai attento.
0: Devi
1: a mangiare costa
0: adesso.
1: Tanto, ad esempio. Cioè, se vai al ristorante costa una botta.
0: E poi ragazzi, adesso la cucina francese.
1: Parliamone, dici tu.
0: È decantata tantissimo. Però io una volta sono stata in Francia, per carità, non sono stata a Parigi, sono stata.
1: Tu e Emanuele Escargot?
0: Non ho mangiato grandi cose, specialità.
1: Non ti ha fatto impazzire la cucina francese, insomma,
0: non tantissimo.
1: Neanche io. Tu pensa che l'ultima volta che io e Alessia siamo stati a Parigi, andavamo a mangiare in praticamente un fast food tipo vietnamita.
0: Sì,
1: oppure
0: vabbè, ma quello non vale.
1: Vale, meraviglioso, mangiavamo benissimo e spendevamo pochissimo.
0: Sì, ho capito, però non è la cucina francese.
1: No, assolutamente.
0: Invece quando uno va in un posto deve mangiare la cosa tipica, deve assaggiare, perché anche quella è un'esperienza meravigliosa. Io non so, però Milano secondo me è tra le città più costose probabilmente d'Europa, sia a livello di alloggi ma anche quando uno va a fare la spesa,
1: sì.
0: Gli costa tutto tantissimo.
1: Lo scopriremo leggendovi questa classifica. Voi intanto potete rispondere ad una semplice domanda: qual è il posto più costoso dove siete stati nella vita? Cioè, ci sarà stato un posto costoso dove siete andati, che ne so, a Porto Cervo, dove andrà la nostra Elisa in vacanza,
0: sì,
1: fra qualche giorno, oppure che ne so, siete stati a Parigi,
0: sì.
1: Londra è molto cara, io credo. Aspetta, io stavo pensando ai posti costosi dove sono stato.
0: Probabilmente tutti i paesi del nord Europa sono molto più cari rispetto all'Italia.
1: E allora, il luogo più costoso dove siete stati nella vita, rispondete a questo nostro pregnante quesito.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Ti è venuto in mente il posto più costoso nel quale sei stata nella tua vita?
1: No.
0: Dai, ce ne sarà uno, cioè dove hai speso un sacco di soldi. Io l'ho indovinato, in Svizzera.
1: Non sono mai stata in Svizzera.
0: Vai in Svizzera, dove uno spritz costa 15 euro.
1: Ma dove vai a prendere lo spritz all'estero? No, ma neanche a Roma devi andare a prendere lo spritz.
0: Ma scusa, io lo prendo soltanto in Veneto lo spritz. Lo spritz è internazionale ormai.
1: Poi lo spritz all'estero lo paghi di più.
0: Ok, così, d'accordo. Così. Cioè, no, però sì, la Svizzera io trovo sia uno dei posti più cari del mondo, credo. In assoluto, cioè,
1: sì.
0: Vabbè che guadagnano tipo il triplo di quello che guadagniamo noi, però anche i prezzi non scherzano da quel punto di vista.
1: Non lo so, probabilmente o in Scozia o comunque Milano, io trovo che sia una città
0: molto Milano, costosa. Io frequento Milano da parecchi anni, no? E rispetto a 10 anni fa i prezzi sono impazziti, cioè anche una camera d'albergo,
1: sì.
0: 400 euro, siamo fuori con la testa, ma per non parlare degli alloggi, poi se uno vuole andare a vivere a Milano deve guadagnare 4.000 euro al mese.
1: Anche Vienna è molto costosa.
0: Vedi?
1: Vienna, sì, è una città piuttosto costosa. Mi è capitato anche l'hotel dove ho risieduto per qualche giorno, l'ho pagato, nonostante l'abbia prenotato in larghissimo.
0: Sì, sì, no, ma non c'entra quello che costa. Allora, Parigi è stata eletta la città più costosa d'Europa, ma attenzione, i risultati hanno fatto un indice di convenienza in cui i punteggi più bassi corrispondono a costi più elevati. La capitale francese risulta la meta europea più meno accessibile dal punto di vista economico. Ma attenzione!
1: Perché nelle città, nelle 20 città di questa classifica c'è anche l'Italia presente con 5 località. Roma, Milano, Bergamo.
0: Che uno si chiede a Bergamo perché? Amici di Bergamo, perché ci sentite a Bergamo? Io lo so che siete là. È vero che la vostra città è così cara da sciupar?
1: Torino e anche Bologna.
0: Anche Bologna. L'Italia costerebbe piuttosto cara. Roma è quella più costosa in assoluto. Si piazza al sesto posto delle città più care d'Europa.
1: Cioè, Roma più costosa di Milano.
0: Sembrerebbe.
1: Siete sicuri?
0: Non lo so, lo dicono loro, quelli costi medi di 129 euro per l'alloggio, 108 per il cibo, 52 per l'intrattenimento e 30 per i trasporti locali.
1: Ma probabilmente Roma col Giubileo, sai che hanno gonfiato tutti i prezzi. Bisogna vedere di quando è la ricerca. Poi Milano è all'ottavo posto, presenta costi elevati per l'alloggio, 126 euro, i trasporti 53 euro. Bergamo è al 13° posto.
0: Amici di
1: spesa media per l'alloggio 100 euro, ma adesso dove vai? Ormai ti chiedono dappertutto 100 euro.
0: Sì, ma amici di Bergamo, ditecelo, perché è così cara la vostra città?
1: E non lo so, non lo sapranno nemmeno.
0: Bergamo loro. Di Sura o Bergamo di Sotto?
1: Non lo so, però è stata capitale italiana della cultura, no? Insieme a Brescia, quindi probabilmente anche questa influenza.
0: Come direbbe un mio amico bergamasco, pota.

0: l'unico dolce nere che sarà anche alla notte, tutta da già cantare a Rosolina, quindi non perdete gli appuntamenti dell'estate con Radio Bella Monella.
1: Poi magari ve lo ricordiamo, ma per il momento torniamo un attimo alle città più costose d'Europa, Parigi al primo posto, ma anche l'Italia non scherza. Allora abbiamo cercato di fare una piccola indagine fra gli ascoltatori di Buongiorno Ca, chiedendovi di rispondere alla semplice domanda: qual è il posto più costoso nel quale siete stati nella vostra vita?
0: Tanti dicono New York.
1: New York!
0: Hamburger e Coca-Cola $20. Poi dice New York è sicuramente il più caro di tutti dove io sia stato. Un hamburger, uno steak di costine, barbecue, due birre, un dolce $110. Da lì solo street food.
1: Ma è vero, io sarà che sono stato a New York veramente molti anni fa. Non me la ricordo così cara, ma perché io sono uno che vive da McDonald's quando è cioè, okay, d'altro non in America mangia, cioè dici devo mangiare il cibo tipico americano, vai da McDonald's.
0: Sì, non è che abbiano una grande cultura culinaria.
1: No.
0: Rompono sempre tutti l'anima con Venezia è cara e non è neanche in classifica.
1: No, non è in classifica fra le città più care d'Italia ed Europa. A me fa un po' strano perché effettivamente...
0: Beh, gli alloggi sono molto costosi a Venezia, anche perché è una location esclusiva.
1: Sì, assolutamente, anche il cibo alle volte. Poi dipende dove vai, sempre là. Bisogna essere un po' furbi anche quando si va nelle città turistiche, ma questo credo in tutte. Cioè, ovvio che se vai a pranzo o a cena nel punto più turistico della città, dove vanno milioni e milioni e milioni di persone, magari ti pelano un po'. Se invece cerchi un posticino più lontano, io ad esempio ad Atene ho dei posti dove con 15 euro a testa mangi bene.
0: Sì.
1: E sei in centro, però non centro, sei in centro, città. centro.
0: Allora, stiamo parlando di città molto molto costose, visto che è tempo di estate, visto che sicuramente qualche viaggio o qualche uscita fuori porta l'avete fatta. Qual è la città più costosa secondo voi?
2: Bella e Monella, suona le novità.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul

0: Novità, novità, novità, novità. Gabri Ponte e Jovanotti insieme.
1: DNA, questo è il titolo della canzone. Stiamo parlando della città più cara, Financial District Manhattan. Agosto 2019, i prezzi di questo quartiere sono folli. Una pinta normalmente sui $9.
0: La pinta di birra. Sì, sì, sì. Il Financial District di Manhattan è proprio la punta, no? Dove c'è il toro, famoso, dove c'è la borsa. Ma d'altronde lì sono tutti ricchi, giocano in borsa, hanno tutte le azioni, le cose.
1: Comunque New York, dice, in generale è molto costosa. Sì. Poi c'è chi ci dice in Belgio non si mangia tanto, ma costa abbastanza.
0: Beh, ma sì, io sono stato in Belgio l'anno scorso, però se mangi patatine fritte.
1: No? Cioè, ma non è che puoi mangiare una settimana patatine fritte.
0: E verdura.
1: Chiama la verdura.
0: Sì, è vero che costa abbastanza mangiare in Belgio, ma anche lì.
1: Forse anche gli alloggi. Io ho detto un po' tutto il nord Europa per noi diventa costoso, no?
0: Sì, sì, anche la Svezia, la Norvegia, sì. La Finlandia sono posti che diventano. Però io sono curioso veramente di capire. Io ho detto la Svizzera, perché secondo me più della Svizzera non ho mai pagato cose. Cioè, in Germania meno, in Francia meno, in Belgio meno.
1: Non so,
0: meno.
1: Per esempio, se vai nei paesi orientali, no? Tipo Giappone.
0: Forse
1: Cina,
0: il Giappone. Però la Cina non credo che costi così tanto. Pure tipo ci sono posti tipo la Thailandia o il Vietnam, dove
1: dipende sempre dal potere d'acquisto.
0: Sì,
1: sai,
0: sì.
1: Quando fanno in borsa dicono l'euro è sta sotto,
0: sì,
1: sopra,
0: sì.
1: Quella cosa lì incide
0: purché
1: sulle nostre tasche,
0: purché non stia dietro, che vabbè lì è pericoloso.
2: Ma perché questo è battuto? Ma perché?
3: Radio Bella e Monella.
4: Buongiorno.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
7: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive. Oltre la carta casa.
8: Motore, azione, Chuck si gira.
9: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
10: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
11: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
12: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
13: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things
14: Car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
13: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
14: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.

Gabbani mi mette sempre di buon umore, non so perché, cioè me la canticchio anche a casa, mi succede, ci sono delle canzoni che ti prendono, soprattutto delle canzoni che magari caratterizzano l'estate, chissà quale sarà ufficialmente poi la canzone dell'estate del 2026, cioè, o se ce ne sarà una, ce ne sono molte che secondo me concorrono all'ambizione di diventare il tormentone dell'estate. Ma torniamo per un attimo a questa classifica che vi abbiamo dato delle città più care d'Europa, in cui l'Italia brilla, nel senso che fra le prime 20 ce ne sono 5 italiane, e con qualche sorpresa, perché se Roma e Milano la davamo per scontata, Bergamo, Torino e Bologna un po' ci hanno sorpreso, insomma non ce l'aspettavamo. Io mi aspettavo Firenze, oppure, come ha detto qualche ascoltatore, Venezia tra le città più care, invece no. Per quanto riguarda la spesa turistica giornaliera effettiva, Roma compare tra le 10 città europee più costose. Cioè, se vuoi fare un weekend a Roma, te magni lo stipendio, per dirla come gli amici di là. Per una singola giornata all'ombra del Colosseo, un turista arriva a spendere in totale 207 euro. Un weekend di 3 giorni avrebbe quindi un costo medio di 621 euro, che sono parecchi. Messaggi, c'è Elisa: tu che devi andare in Sardegna, anche in certe zone care, ma dicono che Oristano no e ci sono spiagge vicine. Adesso non so che Elisa ha prenotato le sue vacanze, so che ha prenotato un resort 8 stelle a Portocervo, costo quotidiano 2465 euro. Non è vero quello che ho appena dichiarato, ma mi piace pensarlo.

0: Elisan. Elisan, sì? Ho appena spoilerato che vai in questo resort 8 stelle a Porto Cervo, 2450 euro al giorno, senza colazione.
1: Paga Paolo Zippo.
0: Sì, metti in conto tutto.
2: Il rumorazzo.
1: Esattamente, siamo pronti per giocare al rumorazzo. Come funziona? Facilissimo.
0: È facile.
1: Lo suggerisce anche il titolo. Vi facciamo sentire un rumore. Voi al 393-7366-170 dovete individuare in maniera precisa di che cosa si tratta.
0: Noi cerchiamo di essere sempre abbastanza cattivi, cioè io cerco di essere abbastanza cattivo nel trovare i rumorazzi, perché insomma bisogna mettervi alla prova. Avete dimostrato di essere veramente molto bravi.
1: E sono molto curiosa, vediamo se riusciranno a individuare.
0: Oggi è difficile, non può essere.
1: Ti ho detto, non devi più dirlo, perché ogni volta che dici oggi è difficile, indovinano in 350.
0: E allora proviamo a sentire il rumorazzo e a capire se questa volta riescono a risolverlo. Dai. Oggi no. Oggi non ce la fanno. Oggi no, niente, proprio niente.
1: Ma sei sicuro?
0: Cosa?
1: Che sia sta roba qua rumorante?
0: Sì, beh, io l'ho trovato così, sì. È un po' scrauso come quella cosa che è, però sì.
1: Non dico niente, però. Però niente.
0: Io l'ho trovato così, ambasciatore non porta pena. Cioè, il era sugli effetti speciali, mi hanno messo. È il rumore del.
1: Ditecelo voi al 393-7366-170.
2: Il rumorazzo.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Forse ce l'ho fatta, forse ce l'ho fatta, forse ce l'ho fatta, forse ce l'ho fatta.
1: È difficilissimo oggi.
0: Oggi è un po' complicato, è un rumore che potrebbe essere molte cose. Vuoi farne risentire un pezzettino?
2: Difficile. È difficile.
1: Amplificato.
0: Sì, molto amplificato e un po' scrausetto, cioè sì, nel senso che è una roba un po' vecchietta.
1: Allora, diciamo che nessuno l'ha indovinato, ma prendete appunti perché andiamo ad escludere
0: sì,
1: alcune cose.
0: Sì, sì, assolutamente.
1: Il rullo stradale per schiacciare l'asfalto.
0: No, no, no, no, no, no. Anche il pensiero di questi giorni con lavorare per la strada, per fortuna hanno bloccato noi i cantieri fra nelle ore centrali, sì, perché ragazzi, è un pazzesco.
3: La frenata di un treno, Gabriele Flavia, da 90 di Piave. E Paolo?
1: No, frenata di un treno.
0: No, niente, niente. Bottiglie di vetro su un nastro trasportatore. No, siamo lontani, lontani, lontani, lontani,
1: allora,
0: lontani.
1: Al di là dei messaggi che stanno arrivando, che sono comunque sbagliati, non valgono.
0: No, dopo,
1: cioè, abbiamo
0: dopo,
1: fatto scadere il tempo.
0: Però insomma.
4: Il rullaggio degli aerei.
0: Il rullaggio degli aerei? No, ma molti hanno detto aereo.
1: Sì,
0: ma sembra no, no, l'aereo fa più rumore.
5: Secondo me il rumorazzo è un aereo.
0: Vedi?
5: In moto praticamente.
0: Cioè quell'inizio, l'inizio quando accendi i motori.
5: Ciao.
0: No, no, no, no, no, no, no.
6: Per me sono Maria Rosa, ciao.
1: Ciao.
6: Per me è il robottino quello aspirapolvere,
1: no,
6: quello che si
1: no,
6: usa per aspirare per terra.
0: Avrei ciao, registrato il mio James nel mentre lavorava. No, no, no, non è neanche il robottino.
1: Il contamonete.
0: Ah, quello che. No, no, no, non è
1: il
0: pure
1: il tornio.
0: Niente.
1: Il martello pneumatico.
0: Neppure.
1: Un aereo in fase di decollo.
0: No, abbiamo escluso l'aereo a prescindere.
1: La piastra compattatrice.
0: Nemmeno, nemmeno, nemmeno.
1: Un aereo che rolla in pista, no.
0: No.
1: Un martello pneumatico, no.
0: No.
1: Un frigorifero scassato, no. Tutti che scrivete tutte queste cose, a parte che non valgono più, sono tutte sbagliate. Un frullatore.
0: No, no, no, no, no, no, no, no, no.
1: Un ventilatore.
0: No, no.
1: Allora ragazzi, adesso non riusciamo a sentire la mola per impastare il calcestruzzo.
0: No, no, no, no,
1: messaggi
0: no,
1: vocali, non abbiamo neanche il tempo di metterli. Dovevate arrivare prima.
0: Ma vabbè, comunque.
1: Nessuno per ora ha indovinato, quindi il rumore.
0: Vuoi che diamo un aiuto? Per dopodomani, però non lo diamo dopodomani o lo diamo subito?
1: Beh, possiamo anche darlo subito, sai che io sono...
0: Sei troppo buona, lo so, allora diciamo che adesso non vale, nel senso che non si può più partecipare, ma per mercoledì, quando riproporremo questo, diciamo che è una cosa che in questi giorni ci è stata di grande aiuto.
1: Mm. Sì, sei stato fin troppo buono.
0: Vedi, vedi, in fondo sono buono anch'io.
1: Mm-mm.
0: Molto in fondo, però.
7: Radio Bella e Monella.
8: Buongiorno.
9: Cercavi me, non è vero. Bastavi te, era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: come disse un mio caro amico, ogni volta che suonano i Fib a me viene da fare.
1: Sì, allora per il rumorazzo invece sono arrivati diversi messaggi.
0: Sì, dopo che abbiamo aiutato,
1: quindi il rumorazzo ritornerà ufficialmente mercoledì.
0: Sì, domani ci sarà l'Hector Studio e di conseguenza sarete chiamati invece ad un'altra prova molto difficile in questi caldi giorni d'estate.
1: Sì, recitare.
0: Dobbiamo scegliere qualcosa di difficile anche da recitare.
1: Dai,
0: secondo me,
1: ti mando io una frase.
0: Va bene, d'accordo, me l'aspetto. Abbiamo ancora... Allora, fra l'altro, tra i tanti messaggi che sono arrivati, ne era arrivato anche qualcuno giusto.
1: Del
0: rumorazzo.
1: Sì, ma... però dopo l'aiuto. Dopo il tempo massimo.
0: Perché siamo molto buoni noi.
1: Sei stato fin troppo buono, non pensavo.
0: Ma perché ogni tanto mi prendono questi eccessi di bontà?
1: Sì.
0: Esatto.
1: Durano poco comunque.
0: No, durano veramente poco. Guarda, ti assicuro. Poi d'estate c'è caldo, nervosismo, tutte quelle cose là. Non mi viene proprio. Domani mattina, come sempre, cominceremo a partire dalle 5 con l'anteprima in cui riepilogheremo, guarda che parola difficile, mi tocca dire, è stato tutto quello che è successo in questa giornata. Invece dalle 6 alle 9
1: è solita trasmissione con tanti argomenti, la canzone sotto la doccia, l'Hector Studio, l'oroscopo di Giuseppe Chiesa, che so che attendono tantissimo.
0: Sì, tutti quanti mi scrivono in un milione di persone, tutti, ma perché non fate un oroscopo di 2 ore?
1: Di 2 ore no. Un'ora.
0: Un'ora di oroscopo? Ragazzi, no, cioè vado in pensione.
1: Tu vai in pensione? Tu puoi andare in pensione.
0: Se devo fare un'ora d'oroscopo piuttosto. Sì, no, purtroppo.
1: Hai 28 anni.
0: Dentro. Allora,
1: dentro.
0: Finisce qua, buongiorno Luca, l'appuntamento è per domani mattina a partire dalle 6. Lei invece resta.
1: Sì, rimango per le prossime 3 ore.
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno Luca.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino.

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Verso il femminile.

0: Radio Bella e Monella.
1: Dai, che fai? Ti attacchi al campanello, dimmi dai, cos'hai? Le urla sotto casa.
0: Radio Bella e Monella.
2: E vola, con quanto fiato in gola, il buio ti innamora, qualcuno ti consola, la notte.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
3: un minuto alle nove.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Città europee bollenti, temperature record, oggi il picco del caldo. A Torino, Milano, Napoli e Roma massime sui 40 gradi, minime sopra i 25. A Castelluccio di Norcia l'afa spegne la fioritura, domani arrivano le piogge. Ancora senza esito le ricerche di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra della famiglia Roccella, è disperso da sabato pomeriggio nel lago di Vico. L'allarme lanciato dalla moglie che era in barca con lui. Calcio, il Canada, la prima squadra a qualificarsi per gli ottavi di finale del mondiale. Battuto il Sudafrica 1-0, i canadesi ora attendono la vincente di Olanda-Marocco. In Formula 1 Russell domina su Antonelli in Austria, nella MotoGP ad Assen, podio tutto Aprilia. Vince Ugura davanti a Fernandez e Martin. Questa è la Breaking News di TGcom 24.
5: Sostituisce. Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
6: Carglass ripara, Carglass sostituisce.

0: che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: Quando non sono a casa tutto bene.
4: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
5: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene.
6: Win3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 store per un preventivo gratuito. Win3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
7: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa. Negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi.
9: Bella e Monella, tutta da cantare. Yeah!

0: Giuseppe apre la nostra puntata. Buongiorno, buongiorno a tutti quanti. Ben collegati con me, Elisa in solitaria, Monica Morgan ancora in vacanza per questa settimana. Chissà come si sta divertendo. Ci faremo raccontare sicuramente tutto quanto al suo ritorno. Ma oggi parliamo di caffè, perché la pausa caffè al bar è una tradizione tipicamente italiana, con alcune regole anche di buona educazione che andremo a denunciare proprio nella puntata di oggi. Ma secondo le rilevazioni di SumUp, nel 2025 l'82% degli italiani ha scelto bar, caffetterie, pasticcerie per le proprie pause caffè. Allora, ognuno ha le proprie preferenze. Adesso non so, è rimasto qui anche Paolo Zippo. Non so se tu sei per il caffè liscio, il caffè macchiato, macchiato caldo, macchiato freddo, tazza grande, tazza piccola.
1: Dipende.
0: Sei viziato?
1: No, di solito espresso normale, qualche volta espresso macchiato.
0: Ok, macchiato caldo.
1: Sì, macchiato caldo, sì.
0: Allora, parliamo proprio di questo, preferenze di caffè. Ce ne sono di tutti i tipi, di solito quali ordinate al bar? 393-7366-170 per raccontarmelo.

0: Stiamo parlando di pausa caffè al bar, che è un po' un rito, una tradizione italiana. Ci sono diverse regole, chiaramente. C'è chi dice: ah, io vorrei il caffè in tazza grande, chi preferisce il macchiato, chi il cappuccino, chi il macchiato caldo, macchiato freddo, chi dei caffè speciali, chi il decaffeinato. Ed è quello che vi stiamo chiedendo. Quando andate al bar, solitamente che tipologia di caffè bevete? C'è anche quello corretto per i veri intenditori. Secondo un sondaggio che ha riguardato la generazione Z, chi preferisce il caffè macchiato ha un animo un po' più dolce, chi beve invece il caffè latte o il cappuccino, però la stragrande maggioranza delle persone preferisce il classico caffè nero, cioè l'espresso, il caffè liscio, molto più intenso. E allora vi sto chiedendo quale caffè solitamente ordinate quando andate al bar. 393-7366-170. Ed è arrivato il momento anche di richiedere una canzone in questo lunedì in cui ci serve un bel po' di carica, visto che pare ci sia il picco dell'estate, il picco praticamente delle alte temperature. C'è una canzone che volete ascoltare? Dovete richiederla cantandone un pezzettino, purché sia una bella canzone italiana, al nostro numero.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

radio tutta da cantare. La canzone che fa. Ora su Bella e Monella. Bella e Monella. È arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la

0: Manella Piaga, businessman su Radio Belle Manella, la radio tutta da cantare, la radio in cui questa mattina si parla di pausa caffè, che è una tradizione tutta italiana. Quando andate al bar, che tipo di caffè ordinate solitamente? Sentiamo lei, buongiorno.
1: Ciao Lisa, sono Marta. Beh, io bevo il caffè normale, espresso, anche perché il latte non si può. Allora, una persona che conosco, sì, molto bene, che è il mio caro maestro di ballo Pietro, che oggi oltretutto ha il suo onomastico e compie anche gli anni.
0: Auguri!
1: Tantissimi auguri. E lui lo beve decaffeinato in tazza grande, macchiato, corretto amaro del capo.
0: Che cosa,
1: ecco,
0: complicata.
1: Io facendo la cameriera ne ho visti tanti, tanti tipi, però come lui non c'è nessuno. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Camerieri, cameriere o gestori di bar, di locali, di pasticcerie, quanti ne sentite? Chi vuole il caffè in tazza grande, chi lo vuole lungo, chi vuole decaffeinato, chi lo vuole corretto, chi macchiato caldo, chi macchiato freddo. Voi invece come ordinate il caffè al bar? Qual è il vostro preferito? 393-7366-170. Andiamo a vedere chi si è aggiudicato in questo momento la canzone che fa.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Buongiorno Bella Monella, vorrei ascoltare la canzone che fa. Metti un po' di musica leggera perché ho voglia di niente, anzi leggerissima. Grazie mille.

0: magari con i colleghi, magari anche in famiglia, anche quando siete in giro, anche quando siete in vacanza, che cosa ordinate esattamente al bar? 393-7366-170. Intanto facciamo anche i complimenti ad Angelo, che dice: l'esame di maturità è andato benissimo, l'ha sostenuto questa mattina, sono veramente contento, quindi bravo, bravo, bravo che hai concluso questo ciclo di studi, speriamo che tu possa continuare e trovare la tua strada sicuramente. Ci prendiamo una piccolissima pausa e poi torniamo. Ma fra poco! Bella e Monella,
1: tutta da cantare. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2,450 kg a 6,89 euro e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio è la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili, così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!
8: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
9: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027 a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto.

0: Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
2: Delex.it.
1: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
2: Prenota subito una prova.
1: Delex, il tuo partner al lavoro.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Non perdete tempo, per favore.
5: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
6: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: successi Fabri Fibra con Stavo pensando a te, gli 883 con Sei un mito e Cosmo con l'amore, tre canzoni ce le siamo cantate tutte grazie al nostro Antonello Cerri che tornerà a trovarci anche più tardi con tanti altri successi.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Stiamo parlando questa mattina della pausa caffè, quella che fate tutti quanti al bar. Questa volta ci sono tantissime soluzioni, c'è chi ordina il decaffeinato, c'è chi ordina il caffè ristretto, chi ordina l'espresso normale, il macchiato caldo, ma il macchiato freddo, e ci sono 350.000 soluzioni. I baristi a volte non le conoscono nemmeno tutte. Vi sto chiedendo cosa ordinate solitamente quando andate al bar. Sentite lei, buongiorno.
2: Buongiorno Elisa, buongiorno a tutti, sono la Fiore. Allora, io solitamente bevo il caffè espresso liscio, tra l'altro senza zucchero, quindi
0: light.
2: Spero sempre che lo facciano buono, altrimenti se so di andare in qualche posto dove non è il massimo me lo faccio macchiare caldo, oppure bevo l'orzo che vado sul sicuro. Ciao.
0: Anche il macchiato, però io sono un po' delicata, il macchiato deve avere quella bella cremina, perché a volte te lo fanno e c'è dell'aria che fa quelle bolle e non è un macchiato che mi gusta proprio al 100%. Patrizia invece scrive: a proposito di caffè, qualche anno fa ero con un'amica a Verona e lei ordina un caffè gocciato, la barista non sapeva come farglielo. Il gocciato è in uso, scrive, a Trieste, si impara sempre qualcosa di nuovo. Allora io non so com'è fatto sto caffè gocciato, cosa c'ha all'interno. Se qualcuno lo conosce, 393 7366 170, e ditemi anche solitamente quando andate al bar che tipo di caffè ordinate.
3: Radio Bella e Molesta.

per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sei una donna che non ha più voglia

0: quanto sei un capolavoro della musica italiana. Vasco Rossi con Sally. Allora, a proposito di caffè, Renata da Vicenza scrive: il caffè gocciato è l'espresso al quale viene aggiunta una goccia di crema di latte al centro, cioè cose complicate, ragazzi. Sentiamo lui a proposito di cose complicate in ambito di caffè.
1: Ciao Elisa, sono Andrea da Castelfranco. Caffè ristretto in tazza, grazie.
0: Sì.
1: Adesso io vorrei capire cosa bevi di quel caffè, visto che servirà a malapena spuccare la tazzina e annientarlo. Quindi, boh. Ciao a tutti, buona giornata.
0: Eppure abbiamo un ascoltatore che ha scritto: io ordino sempre il macchiato ristretto in tazza grande. Beh sì, in effetti ristretto c'è meno caffè, chiaramente, perché è più concentrato. In tazza grande, non lo so, il gusto di avere la tazza grande probabilmente, spiegatemelo voi. Allora, quando andate al bar, che caffè ordinate? 393 7366 170.
2: Radio Bella e Molesta.

0: 393 73 66 170 e il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Ricorderò e comunque, anche se non vorrei, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare, trovarti poco dopo.

0: fai ferire.
1: Tiziano Ferro con Ti scatterò una foto su Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare. Stiamo parlando di caffè, quello che ordinate solitamente al bar. A proposito di chi ordina il caffè ristretto, macchiato, liscio, in tazza grande, ci dicono: per me tazza grande prende ancora più gusto, quindi proprio il gusto di bere dalla tazza grande. Ma abbiamo, signore e signori, l'incubo dei baristi.
2: Buongiorno, sono Carlo da Montichiari. Lo so che io sono un po' particolare quando la mattina vado a fare colazione al mio bar preferito. Allora io chiedo sempre un caffè macchiato con schiuma di soia, schiuma, non la soia, la schiuma di soia, e poi sopra una spruzzatina di cacao,
1: sì,
2: e una bustina di zucchero di canna,
1: sì,
2: e un piccolo accorgimento, dico alla ragazza che la tazzina deve essere tiepida, non bollente, neanche troppo fredda, se no altera il gusto del caffè.
1: Mamma mia. Sì.
2: Dunque deve essere alla temperatura giusta, non troppo calda e non troppo fredda. E so che sono un po' particolare, però è 1,40 euro, dunque più la brioche, giustamente.
1: Ok, quindi latte di un certo tipo, tazza non troppo calda né troppo fredda, la giusta temperatura, quella che vuole lui. Ah, sì, sì, è l'incubo dei baristi, assolutamente.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: La pizza, qualsiasi versione va sempre bene.
2: Viva quindi il caffè! Noi ci prendiamo una piccola pausa e poi torniamo. Ciao! Bella e monella, tutta da
3: cantare. C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
4: Sensitive. Oltre la carta casa.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
7: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
8: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
9: Radio Bella e Monella. Messo un po'. Radio Bella e Monella.
10: Non cambiarmi, ma sono noto per questo. Giovane, perché dovrai cambiare adesso?
9: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
2: Ora. Le 10 e un minuto.
11: Il segnale orario è in collaborazione con
12: CRAI, nel cuore dell'Italia. E CRAI Go.
13: Notizie di Radio Bella e Monella.
14: Buongiorno, ecco gli ultimi fatti accaduti sul nostro territorio. Meteo su tutto il Veneto, anche per oggi allerta gialla per tutta la giornata, possibili rovesci e temporali sulle zone montane e su quelle pedemontane occidentali, possibili anche fenomeni intensi come raffiche di vento e locali grandinate. Allerta gialla per temporali sulle Dolomiti occidentali e orientali.
15: A Venezia un comproro è stato chiuso dalla polizia per 15 giorni su disposizione del questore a seguito di un controllo amministrativo che ha evidenziato irregolarità significative nell'attività commerciale, in particolare l'assenza di un registro specifico. Tale documento è fondamentale per garantire la tracciabilità e il controllo delle transazioni, requisiti essenziali per il rispetto delle normative vigenti nel settore.
14: Il gruppo Ali ha presentato il bilancio di sostenibilità 2025, quasi 24.000 megawatt di energia elettrica risparmiati in un anno e più di 53.000 alberi piantati dal 2010. I dati sono stati snocciolati al bosco di Volta Barozzo a Padova, uno dei 14 boschi urbani realizzati grazie al progetto promosso dall'azienda. Il presidente di Ali S.p.A., Gianni Canella.
16: Dare anche del valore non solo all'azienda ma anche all'ambiente e alle persone che vivono il nostro territorio. E siamo molto orgogliosi di questa cosa qua perché l'albero è lo strumento più democratico che si può fare per migliorare l'ambiente.
14: Ieri pomeriggio a Venezia, la regata dei Santi Giovanni e Paolo, protagonisti della tradizione remiera veneziana, ancora una volta i giovani in un pomeriggio di sport, passione e tradizione.
15: Si conclude qui il nostro giornale radio. Grazie per averci seguito.
17: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella, gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella, Radio Bella e Monella, tutta da cantare, ora anche sul tuo smartphone.

0: di questo lunedì mattina, ultimo lunedì di questo mese di giugno che è volato con le alte temperature. Allora permettetemi di salutare Enrico, abbiamo fatto un evento proprio sabato, Media Partner era Radio Bella Monella uguali nello sport, bellissimo, vi ringrazio. Tra l'altro è pronto per andare a vedere anche Vasco, quindi è la stagione dei grandi concerti. Continuano intanto ad arrivare anche i messaggi sul caffè, ne cogliamo uno, eccolo qui, buongiorno.
1: Ciao a tutti, mio papà era un caffettaro,
0: sì,
1: e aveva una regola che era fondamentale: il caffè doveva essere bevuto seduti con calma.
0: Oh, il caffè, ragazzi, deve essere bevuto seduti con calma. E con calma andiamo a giocare con le notizie vere e le notizie false. Cosa succede? Vi racconto tre notizie, possono essere tutte vere, tutte false, alcune vere, alcune false. Voi al 393-7366-170 dovete individuare la sequenza corretta. Andiamo con la sigla. Notizia ci porta in Giappone. Dal 7 luglio aprirà il primo aeroporto al mondo dedicato ai Pokémon e lo scalo sarà decorato con ben 111 Pokémon, con un ristorante a tema, negozi di gadget, bus turistici personalizzati, tutto a tema Pokémon. Sarà vero o sarà falso? Seconda notizia: l'ondata di caldo a Parigi ha dato vita a una curiosa tendenza sui social, cioè sempre più utenti mostrano uova cotte sull'asfalto rovente, persino bistecche cucinate sui balconi e davanzali esposti al sole. Sarà vero o sarà falso? Terza e ultima notizia: questa notte sarà visibile l'ultima luna piena dell'estate, è conosciuta dai nativi americani come luna del cancro dal segno zodiacale in cui ci troviamo. Sarà vero o sarà falso? Sta a voi individuare la sequenza corretta al 393-7366-170. Chissà se sono stata cattivissima quest'oggi o perché lunedì sono stata abbastanza buona. Io mi sento sempre buona, che volete fare? Arriva Zucchero con Papà Perché.

0: con Fuorilegge saremo riusciti ad arrivare a questa conclusione, ad individuare la sequenza corretta? Lo scopriamo subito attraverso i vostri messaggi. Buongiorno.
1: Ciao Radio Bella Monella, per
0: ciao.
1: Me è allora la prima è falsa, le altre due vera vera. Allora, falsa, vera vera. Ciao Radio Bella Monella, buona giornata. Luciana da Preganzotto.
0: No, Luciana, non è falso, vero vero, non è nemmeno vero vero vero. Sentiamo qualcun altro. Buongiorno.
2: Ciao Bella Monella, secondo me la sequenza è vero, falso, falso. Ciao da Flavia.
0: No, no Flavia, né vero, falso, falso non è, neanche vero, vero, vero, neanche falso, falso, falso. Insomma, vi siete sbizzarriti su tutte le varie sequenze. Sentiamo se lei ha indovinato oppure no.
3: La prima vera, la seconda vera, la terza falsa. Michela.
0: Brava Michela, brava anche Monica, brava Livia da Brescia, bravi tantissimi altri, anche Sonia. Vero, vero, falso. Poi ne parliamo in dettaglio. Intanto, se volete richiedere una canzone, se c'è una canzone che vi piace tantissimo, italiana, che non sentite da tanto tempo in radio, è il momento di richiederla al 393-7366-170. Come dovete fare? Facilissimo. Fuori le ugole. Dovete cantare un pezzettino della canzone che volete ascoltare. Avete 5 minuti di tempo.
4: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: mamma. Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella. Bella e Monella. È arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua.

0: Kodama Cabana su Radio Belle Monella. Allora, la sequenza del nostro gioco, vero, vero, falso, è vero, in Giappone dal 7 luglio aprirà questo aeroporto, il primo aeroporto al mondo dedicato ai Pokémon, con dei negozi, dei ristoranti, tutto quanto a tema. Sapete che hanno sempre queste peculiarità da quelle parti. La seconda notizia è vera, l'ondata di caldo a Parigi ha dato via questa curiosa tendenza sui social. Diversi utenti hanno mostrato le uova cotte sull'asfalto. Adesso non so come funzioni, non ho visto i video, però le temperature sono piuttosto roventi. La terza invece era falsa, cioè è vero che questa notte ci sarà, non è l'ultima luna piena dell'estate, ma è la prima luna piena dell'estate, ed è conosciuta dai nativi americani come la luna delle fragole, o luna di miele è il nome che viene dato solitamente in Europa, e sarà proprio questa notte. Allora ragazzi, sono arrivate un sacco di richieste, ma lui è stato il più veloce. Sentiamo chi c'è.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa...
2: Ciao Bella e Monella, sono Fabio, vorrei ascoltare Sotto questo sole, bello pedalare, sì, ciao, ciao, ciao, ciao.

0: canzone azzeccatissima, la canzone che fa sotto questo sole. Sì, c'è da sudare anche oggi, ma insomma portiamo un po' di pazienza, dopotutto l'estate dura pochissimo tempo. Ci prendiamo una piccolissima pausa e poi giocheremo per aggiudicare dei biglietti.
1: Bella e Monella, un'estate tutta da cantare. Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
2: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
7: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale. Bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
8: Il post-lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti, ci sono loro.
9: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
10: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
8: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
9: Ele, muoviti!
10: Arrivo!
11: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
12: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua!
13: Perché Nova del gusto.
14: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
15: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
14: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
15: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
16: Bella e Monella, tutta da cantare.
17: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
18: Stessa storia, stesso posto, stesso
17: va. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e Monella, Bella e Monella.
1: Meraviglia, D'Argento Amico con Ubriaco di te, Mietta con Angeli Noi e poi il grande successo di Marco Mengoni e Madame con Mi fiderò, tre canzoni tutte da cantare.
0: Bella e Monella, messaggio promozionale.
1: Eh sì, parliamo di appuntamenti che riguardano l'estate di Radio Bella e Monella. Sapete che non vi abbandoniamo mai e con l'estate arriva anche la voglia di shopping, la voglia di convivialità, la voglia di farsi un aperitivo tutti quanti insieme. L'occasione è ghiotta, venerdì 10 luglio a partire dalle 17.30 saremo da Coin a Vicenza in piazza Castello 19 con voi Monica Morgan e Andrea De Luca. L'occasione è meravigliosa, ciao estate, questa l'evento, vi aspettiamo per questo splendido aperitivo insieme con omaggi, gadget, musica, intrattenimento, shopping e tante tante sorprese. Coin e Radio Bella e Monella vi aspettano venerdì 10 luglio a Vicenza insieme per dare il benvenuto all'estate.

0: 1978 con Sotto il segno dei pesci. Siamo pronti per giocare. Ho dei biglietti meravigliosi. Vai!
1: E ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con...
0: Giochiamo con il parco acquatico Acquestate. Insomma, una grande botta di adrenalina con lo scivolo maxi toboga, lo scivolo acquatube, lo scivolo tornado, un sacco di divertimento ma anche un sacco di relax. Quindi per prendere la giusta tinterella al mio via, soltanto al mio via, dovete inviare un messaggio audio dicendo splash per aggiudicarvi questi super biglietti. Siete pronti? 3, 2, 1, via!

0: Bruci la città. Sì, c'è qualcuno che ha vinto anche quest'oggi, a parte che sono arrivati 500 milioni di messaggi con Splash, però dovete essere belli convinti perché ce n'erano alcuni un po' smorti. Adesso quanto vi lamento, però loro sono stati velocissimi e si sono aggiudicati il biglietto per acquistate.
1: Due, un Splash!
0: Ma che bello, ma bravi, bravi! Divertitevi adesso che è caldo, un bel tuffo in piscina chiaramente ci sta. Brava Elena che ci ha anche mandato un bel feedback.
2: Grazie!
3: Anche Mattia lo è. L'ho costretto a urlare con me.
0: Bravi ragazzi, giocherete anche nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Abbiamo un sacco di biglietti, quindi come dicono i bravi, stay tuned, rimanete sempre connessi.

0: Innamori Muori su Radio Belle Monella, la radio che vi fa cantare, la radio che vedrà protagonista fra poco anche la signorina Paola con Cugine d'Italia. Quindi vi aspetto qui, tempo di una piccola pausa, un caffè.
1: Bella e Monella, un'estate tutta da cantare. Radio Belle Monella, Bella e Monella.
2: Dall'8 all'11 luglio arriva l'evento più atteso dell'estate a Rosolina, Roseland. Mercoledì 8 luglio, 2000 in spinta. Giovedì 9, ospiti con la notte tutta da cantare di Bella e Monella. Venerdì 10, Peter Pan Super Impatto e un secret guest. Sabato 11, il tour bilaterale di Elettra Lamborghini, Roseland. Dall'8 all'11 luglio, Piazza L'Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero. Media partner Radio Bella e Monella.
3: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
4: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
5: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 04

0: Più bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
1: pochi secondi alle 11.
2: Ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno, anche il Veneto continua ad essere oppresso dal caldo, anche se da domani si dovrebbe tornare a respirare un po' meglio. Oggi sarà la giornata più calda della stagione. Ieri pomeriggio si è registrata una massima di 39 gradi a Barbarano Vicentino, 38 gradi sono stati toccati nel Veronese a Salizzole, temperature sopra i 35 gradi in gran parte delle località di pianura a causa della nuova spinta dell'anticiclone subtropicale che avvolge l'Italia è mezza Europa.
4: A Venezia un comproro è stato chiuso dalla polizia per 15 giorni su disposizione del questore a seguito di un controllo amministrativo che ha evidenziato irregolarità significative nell'attività commerciale, in particolare l'assenza di un registro specifico. Tale documento è fondamentale per garantire la tracciabilità e il controllo delle transazioni, requisiti essenziali per il rispetto delle normative vigenti nel settore.
3: Il Veneto ha bisogno di aprirsi di più a nuove forme imprenditoriali, ai giovani, all'innovazione e all'imprenditoria femminile, perché oggi c'è un difficile ricambio generazionale, più scarse occasioni per innovazioni stranieri e donne. Secondo CNA, nel 2025 gli over 70 con cariche apicali nelle imprese venete erano 88.554, nel 2015 erano 70.205. L'aumento è del 26%.
4: Per ora ci fermiamo qui, appuntamento al prossimo notiziario.

0: Quella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
2: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: dal lunedì al venerdì su Bella e Monella. Dalle 11 alle 12. Sorelle d'Italia. Oltre il gossip.
1: Eccole qua, buongiorno, buongiorno Paola, bentrovata.
2: Buongiorno, disagiati, disagiate. Allora, oggi iniziamo una nuova settimana aspettando il refrigerio. Sì. Parliamo delle coppie LAT, Living Apart Together. Scelgono di mantenere una relazione stabile senza convivere, mettendo in discussione il modello tradizionale di coppia. C'è questo, questa nuova modalità di stare insieme.
1: In pratica ognuno sta convive, a casa propria.
2: Ognuno sì? A casa propria.
1: Ognuno sta a casa propria e si trovano soltanto per determinate esigenze. Perché c'è questa nuova tendenza, è sempre più diffusa anche in Italia ed è favorita proprio dal desiderio di conservare la propria libertà, gli spazi personali, anche un desiderio dovuto ai cambiamenti, no? Nel lavoro, l'emancipazione femminile. Quindi ognuno a casa propria e poi ci si trova soltanto per le cose belle, ma ognuno si gestisce i problemi in abitazioni diverse. Si chiamano coppie LAT, Living Apart Together, quindi indipendenza e poi dipendenza dall'altro solo per alcune cose.
2: Quindi oggi cosa chiediamo?
1: Oggi chiediamo ai nostri ascoltatori se sono d'accordo oppure no. Cioè, la coppia secondo voi che vive in case separate e poi si trova soltanto in alcuni momenti della giornata o della settimana è da considerarsi coppia vera e propria oppure no?
2: Sentiamo come la pensate, mandateci un bel vocalino, forza!
3: Radio Bella e Monella.

0: solo sai che quando smettiamo di farci del male.
1: Shiva e Tony Boy con Polvere su Radio Pademonella. Stiamo parlando delle coppie LAT, Living Apart Together, cioè scelgono di mantenere una propria indipendenza, non vanno a convivere, ognuno mantiene la propria abitazione, la propria casa e si trovano soltanto occasionalmente. Questa tendenza sta prendendo sempre più piede anche in Italia. Vi stiamo chiedendo che cosa ne pensate, se conoscete qualcuno che sta in una coppia LAT. Al 393-7366-170 stanno arrivando diversi messaggi, sì. Abbiamo per esempio Sonia, vero? Ah,
2: sì, dice: io ho un'amica divorziata che fa così perché non vuole più avere problemi con gli uomini. Vabbè, c'è il trombamico, voglio dire, che coppia è questa qua? Io non sono d'accordo.
1: No, neanche io.
2: Perché voglio dire, se vuoi essere coppia, devi essere coppia nel bene e nel male, è un po' una soluzione di comodo, no? Che va di moda adesso. Ognuno a casa sua. C'era anche un film di Verdone, mi sembra, dove aveva questa relazione. Finché erano insieme non andavano d'accordo, poi hanno preso un appartamento uno di fronte all'altro, no? Due condomini diversi.
1: E si sono capiti.
2: Vabbè, insomma, lì Verdone come sempre è precursore, no, di quello che succede nella realtà, però effettivamente, perché ormai siamo troppo ego riferiti, ego concentrati su di noi.
1: È vero.
2: E quindi stare in coppia vuol dire anche sacrificare un po' della nostra libertà. Vanno di moda le coppie LAT, e quindi che ne pensate? Poi sentiamo anche qualcuno che ha da dirci la sua.
1: Sì, al 393-7366-170 vi chiediamo cosa ne pensate. Secondo voi è da considerarsi coppia? Non è da considerarsi coppia? Qualcuno scrive coppia di comodo. Sarà vero o non sarà
2: giusto,
1: vero?
2: Sì, coppia di comodo.
1: Eh sì, perché nessuno si prende le responsabilità.

0: comuni mortali su Radio Belle Monella. Stiamo parlando di queste coppie, le coppie latte.
1: Latte, latte. Sentiamo da Udine questo ascoltatore che insomma è molto deciso in quello che ci dice su come la pensa.
2: Ciao, Ciao bello. Sono Giovanni da Udine.
1: Ciao Giovanni.
2: Volevo solo rispondere al sondaggio del fatto lì della coppie
1: latte.
2: Trovarci solo quando hanno bisogno di fare sesso a questo punto, no? A me viene da ridere perché dopo 30 anni di matrimonio e 3 anni e mezzo di fidanzamento, sentire queste cose mi viene proprio da ridere.
1: Lo so.
2: E ormai la coppia non esiste più, l'amore non c'è più e non c'è più nient'altro.
1: Bravo.
2: Fa ridere questa cosa.
1: Beh, insomma, le idee molto chiare, non tergiversa, dice no, sono contrario, sta roba mi fa ridere. Se sei latte non sei una coppia vera.
0: Esatto,
1: hai capito?
0: Sì.
1: Poi c'è
0: c'è qualcuno che ha fatto parte di una coppia latte per anni, ci andava bene così. Adesso viviamo insieme, ci va altrettanto bene, secondo me, dice, far parte di una coppia latte non toglie niente all'amore che si prova l'uno per l'altro. Alla fine però abbiamo scelto di convivere, sia per vivere la dimensione più quotidiana dell'amore, sia per un vantaggio dal punto di vista economico, le bollette divise e quello che ci va dietro.
1: Non toglie niente all'amore, però non vivi la quotidianità dell'amore, no?
0: Con il bene e il male.
1: Sì, l'amore si testa anche sulle affinità, le cose che puoi fare insieme, la collaborazione, l'empatia che vivendo insieme magari riesci a sviluppare. Non lo so, magari sbagliamo. Allora, coppie latte, abbiamo anche altre così dichiarazioni. I maschi soprattutto vogliono dire la loro, ci fa molto piacere. Li sentiamo dopo.
0: Sì, ma donne, partecipate anche voi, no? Le coppie latte sono quelle che non vanno a convivere, ognuno mantiene la propria casa e si ritrovano ogni tanto. Quindi mette in discussione quella che è la coppia tradizionale. Che ne pensate?
3: Radio Bella e Monelli,
4: state tutta da cantare.
5: Ogni tanto ti vedo in giro, ma poi non sei tu.

0: Ludwig il Pagante con Ti soffro, canzone tipicamente estiva, ce la porteremo dietro. Magari c'è anche un balletto giù.
1: Mi ricordo un po' Los Locos, questa canzone, no? Un po' il movimento strano. Allora, stiamo parlando delle coppie latte, cioè mantenere una relazione stabile senza però convivere, modalità scelta soprattutto dai separati, dai divorziati, quelli che già hanno avuto esperienza di convivenza, lunghi matrimoni, no? Quindi dicono: questa volta amiamoci però a distanza, ognuno a casa sua, no? Questo sembrano dirci i nostri ascoltatori. Sentiamo come la pensa da Padova Simone.
2: E giustamente, se una persona, anzi se due persone stanno insieme, si conoscono vivendosi insieme, e non solo.
1: Sì.
2: Quando una persona hanno degli stessi obiettivi, non stanno praticamente distaccati così, ma stanno appunto giorno e notte insieme, come dite voi, nel bene e nel male.
1: Bravo Simone.
0: Sì, quando si condividono gioie e dolori, momenti di difficoltà, anche nel pagamento, non so, delle bollette,
1: come
0: delle questioni
1: Ricky.
0: Proprio quotidiane, esattamente, il rapporto cambia. Chiaramente ci sono più responsabilità, magari più arrabbiature, però si vive la coppia a 360
1: poi
0: gradi.
1: Capisco se uno ha già avuto un matrimonio, ha già avuto figli, cioè sceglie la versione latte, cioè siamo una coppia, però insomma viviamo ognuno nel proprio appartamento, perché certe cose nel bene e nel male le abbiamo già vissute, no? Quindi abbiamo
0: e magari ci siamo anche
1: priorità
0: scottati.
1: Diverse, esatto, sì. Quindi può essere la società d'oggi ci offre queste possibilità che non c'erano una volta, quindi un bene o un male, questa cosa magari inficia la formazione di coppie vere con obiettivi. Come la pensate?
0: Raccontateci.
3: Sorelle d'Italia ritorna tra poco su Bella e Monella.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!
5: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
3: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
6: Motore, azione, Chuck si gira.
7: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
8: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
2: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Non perdete tempo, per favore.
5: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
2: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

italiano. Lo deve ascoltare questo programma di musica italiana. Insomma, è roba nostra. È una proposta che non puoi rifiutare. Spiegato me sono.

0: Antonello Cerri che ha sfoderato un mix estivo,
1: sì,
0: Blonde Brothers con Diluire l'estate, Riccardo Del Turco con Luglio, col bene che ti voglio, e Vinay e Awok con Abbronzatissima, la tua preferita.
1: Eh beh, luglio, dai, adesso che si avvicina, speriamo meno caldo.
2: Italiamo. La musica italiana tutta da ballare.
0: Allora, parlando, sì, delle coppie latte, cioè quelle che scelgono di non andare a convivere insieme, ma di mantenere la propria identità, la propria indipendenza, la propria libertà in case diverse e trovarsi solo in alcuni momenti della settimana.
1: Eh beh, una modalità di stare insieme scelta soprattutto dalle persone un po' più mature con gli anni, che hanno già fatto certe esperienze, no? Non conosco coppie latte di giovanissimi, no? E ancora l'entusiasmo di stare insieme il più possibile, anche nella quotidianità. Voi cosa pensate? Andiamo a sentire Giampiero cosa ne dice. Giampiero,
3: allora, con queste sigle ormai non ci si capisce più niente.
1: So.
3: Io penso così.
1: So.
3: Stiamo andando verso una società deresponsabilizzata.
1: Sì.
3: Cioè ci facciamo tutti gli affari propri e di tutto il resto non serve a niente. Ha dei vantaggi, certo, ma anche dei grandi svantaggi. Non ne parliamo come società finale, non ne parliamo come genitori, non ne parliamo come coppia. E anche di assistenza uno verso l'altro, ma anche quando ci sono delle problematiche da risolvere. La responsabilità oggi è diventata un problema. Invece per noi, vecchia data, era un impegno in cui ci devi mettere della volontà e delle risorse personali, però oggettivamente hai un risultato completamente diverso. Secondo me queste non sono coppie, sono trombamici che decidono di stare assieme per un periodo di tempo e se domani non mi va più, problemi non ce ne sono. Questo è quello che penso io. Ciao ragazze, buona settimana.
1: Grazie. Beh, è andato giù pesante. Non sono coppie, sono trombamici. Stavo parlando appunto delle coppie latte, quelle che stanno insieme ma sono separate a livello logistico, come dove si vive, no?
0: Che ne pensate? Ditecelo.
4: Salvati questo numero 393

0: delle coppie lato, ovvero quelle che non convivono insieme, non vuol dire che non passino del tempo insieme, ma alla fine ognuno a casa propria.
1: Sì, e allora sentiamo Silvia da Venezia, perché anche lei ha le idee chiare sul tema.
2: Ma io vorrei capire, sì, ma tutti questi ben pensanti che no, la coppia deve essere che condivide la quotidianità, sono gli stessi che dopo tradiscono, cioè fatemi capire.
0: Spero
1: di no. Chi lo sa.
2: Vorrei capire, ma due persone possono vivere come, come cavolo ripare? Cioè, ci deve essere sempre un cosa sia giusto e un cosa non sia sbagliato.
1: Sì.
2: Io penso che dove c'è onestà e rispetto, sì, c'è la coppia, a prescindere che si viva o non si viva insieme.
1: Insomma, ribelliamoci alle convenzioni sociali che dicono solo se vivi insieme fai quell'iter. Se è una coppia, Silvia dice no, la base ci deve essere, no,
0: il rispetto, l'amore,
1: altre
0: l'onestà,
1: cose. Poi se logisticamente non stai insieme, ma chi se ne frega, no?
0: Sì.
1: La coppia la così può evolversi anche nelle società, no? Poi ti leggo anche quello che dice, ad esempio, Daniele da Santa Cristina dice: dopo la mia separazione ho comprato un appartamento per conto mio, la mia attuale compagna sta a 20 chilometri, ci incastriamo perfettamente per le uscite, ma la tavoletta del water alzata o abbassata non è più un problema di stato, perché sta da solo, nessuno gli dice niente, fa quel cavolo che vuole. Daniele, beh, insomma, è stato sincero, no?
0: Sì, però secondo me è sempre un non prendersi tutte le responsabilità del caso. Chiaro che stare in coppia non può essere tutto rose e fiori, ci sono i momenti di alti, di bassi, ci sono i momenti in cui ci si scanna, ci sono i momenti in cui ci si abbraccia forte, chiaramente ci sono tutte queste dinamiche, quindi non lo so, che ne pensate voi su questa tipologia di coppia, di stare insieme? Radio Bella.

0: con il mondo che non c'è. Sì. Ultimi minuti insieme, allora, a Paola ed Elisa, stiamo parlando qua delle coppie latte.
1: Latte, chiediamo, sentendo così le due campane. Allora io comincerei con Michela da Schio che dice che è favorevole alle coppie latte, quelle che sono insieme ma separate perché vivono in due case diverse. Dice Michela, secondo me ad una certa età è meglio che ognuno viva a casa sua. Ormai si hanno delle abitudini di vita già consolidate ed è meglio non rinunciare a certe libertà. E poi ognuno si lava la sua roba e la sua casa, ne fa una questione direi soprattutto egoistico pratica, Michela.
0: Sì.
1: E chiudiamo con la Marzia dalla provincia di Pordenone, che è insomma categorica, è contraria alle coppie latte. Per me questa è solo paura di impegnarsi,
0: di prendersi delle responsabilità,
1: di prendersi delle responsabilità. E quindi insomma fate quello che volete, l'importante è amarsi a sto punto, no? Mettiamo la palla al centro e via, continuiamo la partita.
0: Non
1: che
0: vuoi prendere una posizione? No, ma Paola, tu lo faresti?
1: Io per l'esperienza e per l'età, quindi sono un po' d'accordo con Michela, farei molta fatica, hai capito? Però se c'è alla base un obiettivo forte in cui credo molto sia io che lui, mi piacerebbe anche la convivenza.
0: Certo.
1: Però ci deve essere, come dire, un obiettivo forte.
0: Beh, chiaramente qualsiasi un obiettivo sia di vita, perché
1: di
0: poi
1: vita.
0: Ognuno deve prescindere a compromessi.
1: Poi non si sa mai quello che succede, per carità.
0: Beh,
1: però, hai capito?
0: È una scommessa che uno fa nella
1: vita,
0: con tutti i sacrifici del caso. Voi che ne pensate? Coppie che non convivono, quindi ognuno torna a casa propria, ma che in realtà sono vere e proprie coppie. È giusto, non è giusto? Raccontateci. Radio

0: di arrivare con noi. Sì, sono arrivati altri messaggi.
1: Sì, Francesca da Treviso, ma è quello che dice anche Emilia da Monastier. Per me l'amore è condivisione totale. Se non vivi insieme nei momenti belli e brutti, sei solo un fidanzato eterno. Emilia dice morosi per sempre, morosi eterni. Quindi insomma si ribadisce questo concetto. Valentina da Cervignano dice: mio fratello fa così da 3 anni, cioè che
0: sì.
1: vivono separati.
0: È una coppia latta.
1: Risultato: paga l'affitto per un appartamento dove praticamente non sta mai, perché è sempre da lei. Lascia lì la roba e così non costruisce un futuro.
0: Cioè loro si trovano, abita praticamente da lei,
1: quasi
0: però
1: sempre
0: un altro appartamento, quindi ha delle spese a suo carico.
1: Esatto. Rosanna, favorevole: abbiamo entrambi figli da precedenti matrimoni, questa scelta protegge la serenità dei nostri figli e anche la nostra privacy. Rosanna da Conegliano, che è favorevole alle coppie latte, perché insomma ha già avuto figli, ha già avuto matrimonio, insomma.
0: Però se sei convinta della persona con cui stai, secondo me
1: lo so, ma
0: anche
1: si porta dietro
0: tentare
1: un bagaglio non indifferente, quindi Rosanna preferisce così.
0: Ma se l'altra persona
1: come
0: sta
1: darle
0: insieme
1: torto.
0: Sì, va bene, dai, viva l'amore come sempre.
1: Poi fate quello che volete,
0: sì,
1: copulate,
0: sì,
1: va con l'aria condizionata, sennò vi viene uno sciupone, ragazzi.
0: Sì, sì, di questo periodo e soprattutto oggi che sarà la giornata
1: brava
0: più calda, sì. Ciao Paola.
1: Ciao Lisa.

0: il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Motore, azione, Chuck si gira.
2: Gira e rigira, è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
3: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
0: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Icona mondiale dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Concerto dal vivo e DJ set. Info e biglietti su Ticket One. Media Partner Radio Bella e Monella.

0: bella, tutta da cantare.
1: Ora. Le 12 e un minuto.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buona giornata da Umberto Cascone. Oggi in Italia al picco del caldo africano che ha investito l'Europa, 22 città da bollino rosso, domani saranno 25, poi i termometri scenderanno con la perturbazione atlantica, in arrivo anche violenti temporali. In Alto Adige primi episodi, colate di fango nell'area di Merano, 5 feriti e 69 evacuati. Mondiale di calcio, il Canada si qualifica agli ottavi, battuto il Sudafrica 1-0. Oggi alle 19 Brasile-Giappone, alle 22.30 Germania-Paraguay. Tennis Wimbledon al via, Sinner torna in campo contro il serbo Kecmanovic, poi Darderi vede Quinn. Nel femminile Cocciaretto incontra la cinese Wang. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Sostituisce. Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
7: Carglass ripara, Carglass sostituisce.

0: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
1: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero.
4: No, sì.
5: Brava!
4: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
4: Un appuntamento galante?
5: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
6: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Bella e Monella, tutta la...

0: allora buon lunedì invece a tutti voi che ci siete on air. Damiano Menta ed è tornata anche la signorina Dall'Anna. Ciao.
1: Buongiorno ragazzuoli, vi sono mancata? Penso di no, vero?
0: È una domanda agli ascoltatori?
1: È una domanda anche a te.
0: A me per niente.
2: Dalle 12 alle 15 su Bella e Monella la pausa pranzo è
3: Pacciarotta e scrocchiarella.
0: O forse dai, ad essere sinceri, ogni tanto mi sono mancati i massaggini, quelli che fai alle braccia.
1: Vero, che
0: ogni
1: brava.
0: Ogni tanto quelli sarebbero stati utili, ecco.
1: Che
0: giovedì
1: brava.
0: Poi, giovedì.
1: Buongiorno, pausa pranzo, pacciarotta e scrocchiarella. Damiano Menta, la Dall'Anna fino alle 15. Il numero per interagire con noi è sempre quello 393-7366-170.
0: Cosa dici?
1: Che se per caso doveste passare più di 3 giorni in Sardegna, a Cagliari o comunque in Sardegna, voi tornate e iniziate a parlare così.
0: Ti è rimasta un po'?
1: Allora, il terzo giorno la mia amica mi fa: Ele, tutto bene? Allora ho fatto un po' di dizione questo weekend, spero di esservi ripigliata.
0: Sei divertita, è stato bello.
1: Sì, breve ma intenso, veramente.
0: Sei andata al mare?
1: Sì, bello. Ah, una piscina, ragazzi.
0: Ma sei andata
1: piscina.
0: Là, quella famosa, alla famosa spiaggia Iga Guglia?
1: No, era lontana da Cagliari quella, però ne ho viste di veramente belle. Ancora troppo poche, vero? Poche.
0: Comunque, nella nostra prima mezz'ora si canta, ci sarà tempo della canzone che fa. Intanto, le vibrazioni.
1: Andiamo nel 2003 con Vieni da me.

0: Thermal Meta, calma, metafisica.
1: È il momento di cantare, cari ragazzuoli, c'è la canzone che fa. Mandate un messaggio vocale al 393-7366-170.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone.

0: chiesto le vostre voci, abbiamo chiesto di cantare per la canzone che fa e più di qualcuno ci ha accontentato.
1: Allora, questa è una canzone del 1996, Eros Ramazzotti, Chiù bella cosa. L'ho detta in napoletano perché ieri ero in mezzo ai napoletani,
0: possiamo,
1: ai malesseri.
0: Possiamo dire una cosa? La canta un po' in maniera da sigla di cartone.
1: Sentiamo.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che

0: Monella, adesso giocheremo, cioè non adesso adesso, adesso tra circa 9 minuti facciamo.
1: Quanti?
0: 9.
1: 9 minuti.
0: Circa 9 minuti.
1: Che dai. Bello, che bello. Non vediamo l'ora di giocare con voi al gioco della parola misteriosa. Vi daremo 5 parole, voi dovete indovinare la sesta mancante. Il numero è il 393-7366-170.
2: Inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa. Negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi.
3: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
7: Dall'8 all'11 luglio arriva l'evento più atteso dell'estate a Rosolina, Roseland. Mercoledì 8 luglio, 2000 in spinta. Giovedì 9, ospiti con la notte tutta da cantare di Bella e Monella. Venerdì 10, Peter Pan Super Impatto e un secret guest. Sabato 11, il tour bilaterale di Elettra Lamborghini, Roseland. Dall'8 all'11 luglio, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero. Media partner Radio Bella e Monella.
8: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
9: Se cerchi dolcezza
10: o se preferisci un gusto più deciso,
9: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
10: Sono entrambi buonissimi.
9: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
11: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.
13: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
14: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
15: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monella. Su Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Pillolina degli anni, tre canzoni. L'ultima che avete ascoltato era quella di Coqui e Renato. È la vita, è la vita.
2: Lucio Battisti con il nastro rosa. E all'inizio c'erano i New Trolls, quella carezza della sera.
1: Grazie Monti.
0: Bella e Monella. Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con...
1: Si gioca anche quest'oggi, gioco della parola misteriosa. Il primo lunedì si comincia subito e subito grandi biglietti in palio.
2: Oggi parliamo di grande musica, musica jazz. Paolo Fresu è uno dei più celebri trombettisti e compositori jazz italiani nel mondo. Lui è sardo, guarda caso.
1: Quindi l'hai conosciuto.
2: Magari. La sua musica unisce melodie della sua terra e le sonorità metropolitane e internazionali. Noi vi diamo la possibilità di andarlo a vedere insieme ad altri musicisti come Antonio Nello Salis e Furio Di Castri martedì 14 luglio alle 21:15 in piazza Eremitani a Padova.
1: Ricordo, giocate come sempre se interessati e segnatevi le 5 parole di oggi.
2: Che sono antico, grande, profondo, tempo e fede.
1: È facile, facilissimo. Antico, grande, profondo, tempo e fede. Si gioca al 393-7366-170.
2: In palio i biglietti di Paolo Fresu per martedì 14 luglio, piazza Eremitani, Padova.
0: 393-7366-170.

0: Anchito Baby, finché non mi seppelliscono su Radio Belle Monella, stiamo giocando con voi. Stiamo regalando due biglietti per Paolo Fresu. Abbiamo detto la data 14 di luglio, ore 21:15, piazza Eremitani, Padova. Giocate se interessati.
1: Assieme a lui ci saranno Antonello Salis, fisarmonicista, pianista, compositore e Furio Di Castri, contrabbassista e jazz italiano. Quindi una serata musicale per veri intenditori, ma anche per chi vuole uscire un po' dalle solite sonorità pop. Le parole sono antico, grande, profondo, tempo e fede. Sentiamo un po' di vostre risposte.
2: Ciao bomboloni, io ci provo uno spazio.
0: No, non è spazio. Poi.
1: Ciao, la parola è forse religione?
0: No, Mario da Pieve a giocare con noi.
1: No.
0: C'è chi dice passato, non è passato, potrebbe essere amore, gioca Isabella, niente da fare.
1: Ciao, la parola di oggi potrebbe essere peccato. Elena da Castelfranco, lei gioca in casa? No, non è neanche peccato. Sentiamo lui.
3: Ciao Radio Bella e Moneta.
1: Ciao. Ciao.
3: Può essere sentimento?
0: No, non è sentimento. Ragazzi, ve le ripetiamo al volo: antico, grande, profondo, tempo e fede.
1: Chi si porta a casa due

0: Cremonini è la nuova stella di Broadway, in sottofondo su Radio Belle Monella. Abbiamo regalato 2 biglietti per Paolo Fresu il 14 di luglio, ore 21:15, piazza Eremitani a Padova.
1: Le parole di oggi erano antico, grande, profondo, tempo e fede. Non era difficilissima. Qualcun altro ha sbagliato, hanno provato con cuore, hanno provato con amore, mare, spirito, ma i più veloci sono stati, per esempio, Jessica, che ha detto mistero. Poi abbiamo anche un piccolino che si vuole sentire in radio. Senti.
2: Ciao bello Manella, la parola di oggi potrebbe essere mistero.
1: Bravissimo. Bravo. Si chiama,
0: ma ha vinto
1: Marley.
0: Lui?
1: No, non ha vinto lui. E non ha vinto neanche lei, che ci ha provato.
3: Per noi la parola è mistero.
0: Mistero.
3: Da di Porcia.
0: Ciao.
1: Hanno vinto loro.
4: Ciao Radio Belle Monella.
1: Ciao.
4: La parola può essere mistero?
0: Sì che può essere mistero. Bravi, perché vi portate a casa, l'abbiamo detto, 2 biglietti per Paolo Fresu a piazza Eremitani a Padova. Siete stati più veloci.
1: Salvatore e Gisella, bravi. Loro sono intenditori di musica jazz.
0: Ecco.
1: Vanno a godersi questa bellissima serata. Bravi. Tutto questo grazie a Radio Belle Monella.
5: Radio Belle Monella. Tutta da cantare.

0: per il concerto jazz. Andate piano anche voi, eh.
1: Andate, ecco, piano, poi fate una foto e taggate Radio Bella e Monella. Bella e Monella, tutta da
2: cantare. C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
3: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
4: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
5: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
6: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
7: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
8: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
9: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
8: Delix.it.
9: Spediamo gratis in tutta Italia.
8: Delix.it.
9: Delix, il tuo partner al lavoro.
10: Radio Bella e Monella.
11: Tanto come va, la voce tua mi manca. Lo so che ho sbagliato, ma chi è che non sbaglia?
10: Radio Bella e Monella.

0: notte da cantare.
1: Ora le 13.
2: Ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno, un blackout elettrico causato dal caldo si è verificato ieri in tarda serata nel quartiere della Guizza a Padova. I vigili del fuoco sono intervenuti alle 22 per gestire alcune emergenze causate dalla prolungata interruzione dell'elettricità. Un trentenne padovano di Vigonza è stato arrestato per spaccio. L'uomo, di origini marocchine, aveva in casa 16 grammi di eroina suddivisi in dosi e 900 euro in contanti.
4: Gli eventi.
5: Si è chiusa a Padova la decima edizione del Bufala Fest, un evento che ha contaminato la gastronomia veneta con quella campana. L'organizzatore Antonio Rea.

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: È la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
2: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
3: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Beko con tecnologia Harvest Fresh e sistema di raffreddamento Dual No Frost a 499 euro fino al 30 giugno. Unieuro.

0: regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: come sta andando questa pausa pranzo, Paciarotto e Scricchiarella? Ancora complimenti per aver portato a casa i biglietti di Paolo Fresu, ma adesso entriamo nel mondo dei motori.
1: Entriamo nel mondo dei motori perché è stata letteralmente presa di mira, ne hanno parlato tutti e anche molto male, se da dire la verità, ma sono arrivate le prime risposte da parte del mercato sulla nuova Ferrari Luce.
0: Esatto, parliamo della prima auto elettrica del marchio di Maranello che avrebbe riscosso un grande successo soprattutto in Cina, nonostante quindi l'acceso dibattito che si è scaturito, sì, insomma, dopo il debutto dell'anteprima mondiale.
1: Pensate che la vettura full electric del cavallino sarebbe già

0: sold out sul mercato del paese asiatico. Ne hanno già comprate 88. 88 sono tante, cioè.
1: Sono parecchie.
0: Costa, mi pare, più di mezzo milione di euro. A voi conti.
1: 500.000 euro?
0: Sì.
1: Porca miseria. Quanto costerà?
0: Se comprano una Ferrari.
1: Quanto costa il bollo della Ferrari Luce?
0: Bella domanda. Magari, no, ma forse non c'è. Ah, no, il bollo normale dici.
1: Allora,
0: il super
1: in
0: bollo
1: teoria,
0: non c'è, essendo elettrica.
1: Esatto,
0: forse.
1: Esatto. In teoria, se tu ti compri un'auto completamente elettrica, per i primi 3 anni non paghi il bollo.
0: Sì.
1: In teoria è così.
0: Beati loro.
1: Magari c'è qualcuno esperto all'ascolto.
2: Radio Bella e Monella.

0: Gli amici cinesi sono andati letteralmente pazzi per la nuova Ferrari Luce.
1: Sì.
0: È andata direttamente sold out, più di 88 vetture vendute. Noi vogliamo un po' anche rigirare la domanda a voi, capire se c'è quell'oggetto, qual è stato magari quell'oggetto di mercato che vi siete sempre rifiutati di comprare.
1: Anche quello. Poi ci stavamo un attimo chiedendo la questione del bollo. Ci scrive Stefano: buongiorno Pacciarotti, in teoria se è ibrida non paghi il bollo per i primi 3 anni, un'elettrica dovrebbe essere esente, quindi
0: okay,
1: completamente
0: totalmente esente,
1: sì, chissà per quanto tempo. Godetevi la bella vita finché potete, perché tra poco arriverà anche per l'elettrica.
0: Abbiamo preso questa palla al balzo perché ci sono tanti oggetti nel mercato globale di cui si parla spesso. Adesso il primo che mi viene in mente è l'iPhone, dai, il telefono. Ormai tutti hanno un iPhone.
1: Grazie per infierire, lo sai che si è rotto.
0: Il suo si è rotto, della Dallan. Per capire, magari c'è qualcuno che ha detto: no, io l'iPhone non lo comprerò mai. Vogliamo un po' capire.
1: Onesta, io fino a 4-5 anni fa mi rifiutavo di comprare iPhone.
0: Facevi parte di quel team?
1: Sì, perché probabilmente non conoscevo le capacità e la produttività di questo telefono.
0: Effettivamente è semplicissimo da usare.
1: Molto, e soprattutto
0: semplice.
1: Molto semplice, molto sicuro, è veloce, è intuitivo, non tornerei mai indietro. Adesso che sono tornata indietro a un Android, finché non lo sistemo, sto impazzendo. Sto impazzendo, veramente, sto impazzendo.
0: Qual è quell'oggetto del grande mercato che non avete mai comprato? Quindi fuori i nomi degli oggetti e anche di queste grandi marche, non stiamo facendo marchette tanto.
1: C'è Vasco Rossi con già.

0: pausa pranzo di Pelle Monella, dove si parla di macchine e di Ferrari soprattutto.
1: Oggetti del grande mercato, quindi questa domanda che vi facciamo al 393-7366-170 che non avete mai comprato. Sei pronto? Abbiamo un dissing contro una marca di ciabatte che è impossibile non dire.
0: Quella la famosa?
1: Sì, sentiamo, quella, quella.
2: Buongiorno a tutti. Allora, salve, salve, io un salve. Oggetto, una cosa che non comprerei mai, che va di moda, che hanno più o meno tutti, cioè sono le Birkenstock.
3: Lo sapevo.
2: Io
3: cioè,
2: quando le vedo mi sanguinano gli occhi proprio.
0: Però sono belle.
2: Pazienza se uno si usa in casa per girare, per stare in giardino, ma si vede gente che si mette anche vestita elegante con questi cazzi di Birkenstock.
1: Io rilancio, no, è la moda. Rilancio calzino bianco, Birkenstock chiuse. Saluto Carlos.
0: Ciao.
1: Il mio amico austriaco venezuelano che si è fatto tutte le vacanze in Sardegna, anche in spiaggia con il calzino bianco e le Birkenstock.
2: No, ma veramente. Pensano anche di essere figli. E fighe, cioè assolutamente.
0: Ma in realtà secondo me non è così brutto da vedere, c'è di peggio.
1: Secondo me se hai lo stile giusto è perfetto. Se invece passami il termine, sei un po' strazzone sempre con le ciabatte, risulti un po' sciapo.
0: Qual è quell'oggetto del grande mercato che non avete mai comprato?

0: con Da Dio qui su Belle Monella. Quel acquisto, quell'oggetto del grande mercato che non avete mai comprato.
1: C'è qualcuno che dice: eccola qua, io contraria ad iPhone, altro mai. Per esempio, Alexa. Ciao Belle Monelli, Lara.
0: Non ho capito niente. Cosa vuol dire? Vabbè, ci spiegherai dopo.
2: Bella e Monella, un'estate tutta da cantare.
3: L'inflazione sale.

0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
2: Quando siamo in vacanza?
3: A casa tutto bene.
4: Quando hai Win3 Protetti? A casa tutto bene.
5: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero.
8: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Bella e Monella, ovvio!
10: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
11: Metti in moto il trattore, per gli attrezzi giusti c'è Delex.it.
10: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
11: Delex.it.
10: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
11: Delex.it.
10: Spediamo gratis in tutta Italia.
11: Delex è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
10: Delex.it.
11: Delex, il tuo partner al lavoro.
12: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
13: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
14: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis. Scegli oggi l'energia di domani.
15: Bella e Monella, tutta da cantare.
16: Non perdete tempo, per favore.
17: Solo un poco di zucchero alla fila. Giù.
18: Antonello Cerri suona
19: Italiamo.
20: Italiamo.
18: La grande festa italiana.
16: Vogliamo cominciare?

prossime elezioni votate Antonello La Trippa. Ah no, scusate, Antonello Cerri e Italiamo, un programma di musica completamente italiano. È chiaro?

0: Bella la pillola di Italiamo, c'erano tre canzoni, quali?
1: Blind, Cuore Neri, Pinguini Tattici Nucleari, Giovani Wannabe e poi c'era All'inizio Ligabue con Un Colpo all'Anima.
0: Grazie come sempre al nostro Antonello Cerri.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Tutta da ballare, tutta da cantare, le 13.37, ancora buona pausa pranzo, buon lunedì, visto che...
1: Oggi è il 29, sai che giorno è?
0: Che giorno è oggi?
1: Il compleanno del mio papà.
0: Ma tanti auguri, signor Dall'An! Tanti auguri, quanti ne fa?
1: Claudio ne fa del 59, ma quindi 67.
0: Non puoi non sapere al volo quanti anni ha.
1: 67.
0: Sì, ma ci hai ragionato, è della, hai fatto i calcoli.
1: Vabbè, ma lui ne ha 50 dentro.
0: Ne ha 50 dentro. Sì. Beh, tanti auguri al signor Dall'An. Grazie per aver insomma concepito codesta voce. Che grazie a lei è qui con noi tutti i giorni dalle 12 alle 15.
1: Venga.
0: Nella pausa pranzo, Paciarotta e Scrocchiarella.
1: Stiamo parlando di oggetti del grande mercato, sì, che non avete mai comprato, che vi siete rifiutati. C'è lei che scrive: io non ho mai comprato una friggitrice a aria.
0: Anche io mi unisco.
1: Tutti ne parlano benissimo, sì, ma io cucino alla vecchia maniera con il forno.
0: Ecco, ecco.
1: Io però ho ceduto a una cosa.
0: Ma cosa hai preso?
1: Al ferro da stiro verticale, tipo la vaporella. Ragazzi, ma soprattutto ragazze, con i vestiti è la svolta. Ma
0: aspetta, in che senso la vaporella? Cioè, non hai quel coso triangolare? Così.
1: Quello è il ferro da stiro classico, vuol dire che devi avere l'asse da stiro, esatto, mettere lì le magliette, sì, stare lì tutto, sì, il tempo. No, io vi svolto ancora di più. Molto semplice, è una sorta di... sembra un phon, okay, con tre buchi che buttano fuori vapore.
0: Ma dietro... tipo una piastra?
1: No, è tipo un phon, hai presente, okay, il phon? Dietro ha un serbatoio dove mettere l'acqua, lo riempi, 30 secondi si scalda, appendi il vestito, lo passi 2-3 volte, stirato.
2: Radio Bella e Monella.

0: con che cosa c'è qui su Bella e Monella. Si parla di quell'oggetto del grande mercato che non avete mai acquistato nella vostra vita.
1: Beh, questo è strano. Ci scrive Alberto e dice: ciao ragazzi, non ho mai comprato una macchina del caffè a capsule. Io preferisco la moca, almeno il sapore è quello di un tempo, non riesco a cambiare il gusto.
0: Allora, io personalmente non l'ho mai comprata. A casa però in qualche modo è arrivata, però utilizzano fedelmente anche mia nonna la moca.
1: Io c'ho sia la moca che la macchinetta a capsule. Indovina chi non beve caffè?
0: Tu?
1: Io.
0: E quindi cosa le devi fare?
1: A guardarmi.
0: A guardare. Però quella volta che arriva l'ospite, caffè in moca o capsula?

0: oggetto del grande mercato che non avete mai comprato, non siete mai caduti in tentazione. 393 7366 170.
1: Abbiamo citato la friggitrice ad aria, sì. E c'è Silvia che dice: friggitrice ottima e super comoda, e chi la critica è perché non l'ha mai usata. Anche una mia amica Martina me lo dice sempre: la macchina del caffè basta prenderla che macina in automatico i chicchi di caffè, quindi non serve sprecare le capsule, perché poi la plastica diventa e l'interno diventano rifiuto del secco, se non sbaglio,
0: e sono soldini anche là,
1: soldi.
0: È più costoso il secco, se non sbaglio,
1: sì,
0: no?
1: Mamma mia, lascia perde tantissimo.
0: Oggetti del grande mercato che non avete mai utilizzato, cioè che dici: non ho mai acquistato una macchina per l'acqua frizzante, presente quelli come si chiamano adesso?
1: Distributori.
0: Neanche distributori, i filtri che ti applicano automaticamente nel lavandino, esatto, sul rubinetto, che ti fa uscire l'acqua in base a come preferisci: naturale, naturale fredda, frizzante, frizzante fredda, frizzante calda e tutte le modalità, ecco.
1: Io ho sempre voluto prenderli.
0: Ma
1: no, niente, sono ancora abbonata alla bottiglia di plastica al supermercato.
0: Che in realtà è uno sbatti, è vero.
1: Però perché... ho preso il vizio. Io ho il distributore dell'acqua, penso a 500 metri da casa, e ogni volta dico: adesso mi tengo le bottiglie vuote e vado a riempire. Secondo voi cosa faccio? Vado a prendere sempre le bottiglie al supermercato.
2: Radio Bella e Monella.

0: ampliare alla moda, visto che prima sono state citate le Birkenstock, sì, adesso sono tornate tantissimo le ballerine. Io mi sto rifiutando di comprarle.
1: Prima o poi però cadrai sicuramente in tentazione.
0: Non credo, perché con la mia fisicità le ballerine
1: non sono comode.
0: Non sono comode, poi io ho i piedi molto delicati, ma secondo me stanno bene le ragazze alte, longiline, che hanno un bel piede magro. Io no, non sono fatta per le ballerine.
1: Possiamo
0: preferisco
1: cercare
0: un bel sandalo.
1: Possiamo
0: con il
1: cercare
0: tacco.
1: Un podologo, magari, all'ascolto.
0: Magari
1: se vuole avere l'onore di prendere questo piede e massaggiarlo. Piede che è appena stato su terra sarda, comunque. Bella e Monella, tutta
2: da cantare. Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.

Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.

0: più bella è Monella.
1: C'è sempre quel piccolo particolare, hai voluto tradire.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
2: le 14 in punto.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
5: Cosa succede in città?

0: tradizionali, un festival che negli anni si è affermato come modello di valorizzazione del patrimonio culturale immateriale.
1: A Castelfranco Veneto torna l'appuntamento con la solidarietà. Domani il Centro Atlantis ospiterà la 7ª edizione della cena di gala A tavola con il cuore c'è più gusto, promossa in collaborazione con la cooperativa sociale L'Incontro. I fondi raccolti durante la serata finanzieranno Buoni Amici Social Street, un progetto di co-housing finalizzato all'autonomia abitativa di persone con disabilità motoria complessa. Ospite d'onore dell'evento sarà il campione paralimpico di sci alpino René De Silvestro. Le prenotazioni per partecipare sono già aperte sui canali ufficiali del Centro Atlantis.
0: E anche per la pagina degli appuntamenti è tutto. A risentirci alle 15.

0: Italiane da cantare.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: Quando non sono a casa tutto bene.
4: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
5: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
6: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: dall'Anna, Radio Bella e Monella, nel nostro lunedì 29 di giugno abbiamo parlato della Ferrari Luce, tanto criticata e poi tanto acquistata soprattutto in Cina. Adesso andiamo nuovamente a parlare di cose italiane, sì, però replicate in giro per il mondo.
1: Esatto, prodotti molto simili ai celebri alimenti nostrani ma che in realtà non sono veramente italiani. Per esempio,
0: vai,
1: Parmesan, San Daniel Ham, ma soprattutto...
0: Beh, scusa, ma se tu trovi all'estero il San Daniel Ham non lo copri, lo copri.
1: Ma io prenderei il grana parrano.
0: Il grana parrano?
1: Fa troppo ridere.
0: Beh, bello.
1: Il grana parrano.
0: Signor, abbiamo delle formas de grana parrano. Che poi in realtà non è

0: Anche in Spagna, pensate, negli Stati Uniti hanno questi prodotti sugli scaffali dei supermercati. Cosa fanno? Mettono questi nomi sui prodotti molto simili ai celebri, ovviamente, alimenti nostrani, ma che in realtà non sono veramente italiani, per essere poi più venduti.
1: Sì,
0: perché uno pensa la qualità, questo è grana parrano.
1: Certo, questo nome, questo fenomeno si chiama Italian sounding, che appunto si avvicina alla pronuncia che gli inglesi hanno quando
0: ci copiano tutto, ma non lo fanno mai come noi.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una

0: se mi chiedessero e mi facessero un buon prezzo, io una forma di grana parrano, anche solo per assaggiarla, certo, per capire com'è, ma la prenderei.
1: Questo è marketing. Stiamo parlando di Italian Sounding, per il quale alcuni prodotti realizzati all'estero utilizzano nomi, immagini, colori, simboli o riferimenti geografici che evocano quindi l'Italia.
0: Ma tutta questa cosa poi è legale? Cioè, non si possono incavolare, dire ehi, ma mi state copiando il prodotto.
1: In realtà ci sono marchi registrati e marchi non. Dal momento in cui è registrato Grana Padano non puoi ripeterlo.
0: Quindi posso chiamarlo se
1: Parrano.
0: Grana Parrano.
1: Nessun problema.
0: E allora noi il marchio della canzone che fai è registrato?
1: Penso proprio di sì.
0: Quindi come possiamo chiamarla in un altro modo?
1: La canzone che faceva.
0: Che faceva, che fantasia.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone.

0: vento nella nostra pausa pranzo di Bella e Monella, dove si canta e dove cantate anche voi.
1: Buon vento, con questo caldo ci sta. Noi andiamo a cantare, a ballare con una canzone di Zucchero.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa...
3: Mettete la canzone che fa baila, baila morena, sotto questa luna piena.
1: Grazie.

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te da davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

0: strade. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono. Pensieri folli che si perdono.
1: Ma all'incontrario invece, ci sono dei prodotti che vediamo qui in Italia che richiamano secondo te quegli americani? Ci sono.
2: Lo smash burger?
1: Beh, però là è una modalità di preparazione, cioè non stiamo copiando niente, cioè, il nostro qua si stanno copiando proprio il prodotto.
2: Beh, Marco ha scritto che quando era in vacanza, sì, ha comprato un parmesan.
1: Ma dove? Negli Stati Uniti?
2: Sì, esatto, okay. Convinto fosse parmigiano realmente italiano. In realtà solo dopo ha letto l'etichetta, era proprio di un altro paese.
1: Vedi, quindi funziona.
2: Funziona,
1: comunque.
2: Beh sì, è un po' specchietto per le allodole.
1: Sì.
2: Cioè, ci sono delle marche molto famose nel mondo, che non sto qui ad elencare, che quando le vedi negli scaffali all'estero ti senti a casa.
1: Ti fanno sentire a casa, è vero, ti senti vicino e ti sembra che tutto quello che di solito hai nel tuo paese sia anche dall'altra parte del mondo. Ma non sempre così. Adesso non voglio citare, anche se sicuramente non gli faremo chissà che favore, ma una nota catena di fast food.
2: Sì.
1: C'è un panino che era diventato iconico qui,
2: sì,
1: in Italia,
2: sì,
1: che
2: sì,
1: era
2: sì,
1: il Saturday,
2: sì,
1: Night.
2: Buonissimo.
1: Ma in Italia non lo fanno più.
2: Non lo fanno più.
1: E lo trovi semplicemente all'estero. Tipo a Londra lo fanno, a Copenaghen lo fanno.
2: Dipende dove ti trovi. Oppure hanno ideato anche questa modalità, che fanno le wick.
1: Okay.
2: Le wick di quel panino. Mi ricordo un noto panino che mi, sì, piaceva tanto. Però lo puoi mangiare solo in quella settimana e poi basta.
1: Ho parlato di questa cosa con i miei amici e i miei amici dicono che non lo fanno più in Italia, perché siccome c'era solo carne nel Saturday Night,
2: okay,
1: ci guadagnerebbero poco. Non ci credo, è così.
2: Secondo me pensano anche questo.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
5: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
6: Sensitive, oltre la carta casa.
7: Motore, azione, Chuck si gira.
8: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
9: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
10: Scopri OneSweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie a litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, smart, green, always on. E-Once è un brand del gruppo Eureka SPA.
11: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Torna finalmente l'icona mondiale dell'R&B in un'unica e imperdibile data con il suo show TS5, concerto dal vivo e live DJ set per un'esperienza unica e irripetibile. Info e biglietti su Ticket One, media partner Radio Bella e Monella.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.
13: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
14: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
15: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monella, Bella e Monella.
1: La pillola di Matteo Monti, c'è Irene Grandi con TVB e c'era anche Giusy Ferreri con No brave ragazze.
2: All'inizio della pillola c'era Gerardina Trovato con Piccoli già grandi, grazie al nostro Matteo Monti.
0: Bella e Monella.
1: Noi torniamo in diretta alle 14.40, ormai l'ultima mezz'oretta insieme per ricordarvi anche delle cose importanti a cui, lo ricordo, non dovete mai mancare.
2: Ebbene, sto parlando, sì, esatto, della notte tutta da cantare a Rosolina Mare. Giovedì 9 luglio alle 21 Rosolina Mare si trasforma nel cuore della musica live con una nuova imperdibile tappa della notte tutta da cantare.
1: Siamo all'interno di Roseland Festival, il grande evento dell'estate di cui Radio Bella e Monella è media partner ufficiale. Saremo sul palco di Piazzale Europa, dove saliranno alcuni dei protagonisti della musica italiana.
2: Stiamo parlando di Shade, Dolce Nera, Mida, Cioffi, Luke, Blind e Sonico.
1: Ad aprire la serata il DJ set di Andrea De Luca presenta Monica Morgan, presenta anche il nostro Alvise per le interviste sul track.
2: Ci troviamo a Roseland Festival, Piazzale Europa, Rosolina Mare, giovedì 9 luglio alle 21, ingresso gratuito.
0: Radio Bella e Monella.

0: diventerai una star qui su Radio Belle Monella. Cambiamo un po' format, nel senso, finiamo nelle gomme da masticare, perché masticare pare faccia bene al cervello.
1: Esatto, non solo a favorire la digestione, ma può avere effetti positivi anche sulla salute del cervello. Negli ultimi anni diversi studi, caro Dami e cari ascoltatori, hanno dimostrato che mentre mastichiamo si attivano delle aree cerebrali coinvolte in attenzione, memoria e gestione dello stress.
0: Beh, pochi lo sanno, i miei amici mi prendono sempre in giro, soprattutto quando eravamo più piccolini e passavamo più tempo insieme.
1: Sai chi penso con il chewing gum? A Stracoscia, il portiere della Lazio, no?
0: Perché?
1: Perché lui ha sempre la chewing gum in bocca.
0: Ma cosa ne sai di Stracoscia?
1: Stracoscia, se stai ascoltando Bella Monella, sappi che mi sei rimasto impresso perché tu hai sempre la chewing gum in bocca durante le partite.
0: Beh, bel ragazzo comunque Stracoscia.
1: Però uno
0: bella
1: che sta
0: quella
1: lì,
0: Lazio.
1: Sta lì a masticare, per me perde il fascino.
0: Comunque, io ho questa cosa che quando sono un po' in imbarazzo, faccio finta di masticare.
1: Non ci credo.
0: Te lo giuro, questa cosa. Faccio così. Adesso mi imbarazzo.
1: Quindi i tuoi muscoli della bocca lavorano e inviano continui segnali al cervello, che si chiama il nervo trigemino, che aumenta il flusso sanguigno cerebrale.
0: Ho un bel rapporto con lui, Ci siamo sempre in contatto. Nervo
1: trigemino.
2: Radio Bella e Monella.

0: Francesca Michelin, una donna non può, qui in diretta su Radio Bella e Monella finisce qua la nostra pausa pranzo, pacciarotta e scrocchiarella, le nostre tre ore, ma appuntamento come sempre è rinviato a domani, stessa ora, stesso posto, stessa radio.
1: Sempre dalle 12 alle 15, noi vi lasciamo con Alvise, buon lunedì, fate i bravi ma non troppo, ciao!
0: Ciao!
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
4: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
2: Craig David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Bella e Monella.
5: Radio Bella.

0: Bella e Monella.
1: Regina di cuori, tra mille colori, sei tu la più bella, e nella notte la mia stella.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
2: le 15 in punto.
3: Radio Bella e Monella, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
2: A Voci del Territorio quest'oggi parliamo di viabilità, parliamo di progettualità, l'autostrada dell'Alto Adriatico, rete autostradale moderna e sostenibile. Abbiamo con noi, ed è un piacere accoglierlo, il presidente Marco Antonio Monaco, a cui do il buongiorno e benvenuto.
4: Salve, salve.
2: Parliamo e si parla molto di terza corsia. Che punto sono i lavori?
4: Il progetto esecutivo dei lavori del tratto Veneto, quindi un potenziamento di 25 chilometri tra Portogruaro e San Donà, il progetto è ormai pronto, sarà approvato entro la fine dell'anno e i lavori inizieranno nel primo trimestre del 2027 e termineranno entro il 2027.

0: la concessione per quindi far approvare il progetto esecutivo del progetto, il piano economico finanziario, della concessione, e poi dopo affidare la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori. Quindi un iter molto lungo che però stiamo avviando e anche definendo, quindi siamo soddisfatti per questo motivo.
1: E allora io ringrazio sentitamente il presidente Marco Antonio Monaco per essere stato con noi e per queste anticipazioni. Grazie e
0: grazie,
1: buon lavoro.
0: Grazie a voi, grazie a voi.
2: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
3: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
4: Inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
5: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
6: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
5: Prodotti in negozio online. Unieuro.
6: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
7: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
8: Quando siamo in vacanza.
9: A casa tutto bene.
10: Quando hai Win3 protetti. A casa tutto bene. Win3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 store per un preventivo gratuito. Win3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
11: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.

ci siamo anche in questo pomeriggio. Ciao a tutti quanti, io sono Alvise, fino alle ore 18 insieme a voi, dalle 15 alle 16 in solitaria, poi dalle 16 alle 18 con Andrea Ferrara. Tante le cose che sono da fare, quindi bisogna farle immediatamente, anche perché è tanto caldo, quindi ci vuole il giusto tempo per farle. Non vi preoccupate, ci riequilibriamo subito, immediatamente con questo pomeriggio. Torniamo nel 1997, quindi un bel po' di aria fresca, mettiamola in questa maniera, perché ci ritorniamo in un lampo con Luciano Ligabue. Quindi tutti quanti un bel respiro profondo e mamma mia, quanti ricordi.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk su Radio Belle Monella. Come ogni lunedì vi veniamo qui a raccontare quali sono state le 5 canzoni italiane più ascoltate durante questo fine settimana. Ovviamente prendiamo tutte quante le classifiche dalla radio allo streaming e facciamo di tutto quanto una sorta di cucuzzaro, o meglio le prime 5, di modo tale da non perderci in discorsi eterni. Quinta posizione per il vincitore del Festival di Sanremo, Per Sempre Sì, Sal Da Vinci. Quarta posizione per i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento. Mentre per quanto riguarda alla base del podio, terza posizione per Irama con Cabana, seconda posizione per Serena Brancale, Levante e Delia con Al Mio Paese, e attenzione attenzione, primi in classifica, credo sia la prima volta per quanto riguarda la classifica del lunedì, Fred De Palma, Anitta ed Emi Schilla con La Testa Gira, una canzone che sta continuando a portarci all'interno di questa estate, anche perché è tanto utilizzata anche in altri ambiti, e secondo me tra poco la ritroveremo non solo in palinsesto ma anche nella prossima classifica. Ma soprattutto Al Mio Paese mi stupisce, perché sono venute fuori tante canzoni sia di Delia che Serena Brancale che anche Levante, ma questa resiste.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Britti con Viva la Vasca su Radio Bella Monella. Prima abbiamo capito quali sono state le 5 canzoni italiane più ascoltate durante il fine settimana. Adesso andiamo a vedere quali sono le 3 più utilizzate all'interno dei social network. Terzo posto per colui che la medaglia di bronzo già l'ha ricevuta nella classifica precedente, ovvero Irama con Cabana. Seconda posizione per invece coloro che erano primi in classifica prima, Fred De Palma, Anita e Demi Schilla con La Testa Gira. Insomma, lo sapete, è un qualcosa di estivo, una canzone molto molto estiva, e quindi sicuramente è il periodo giusto per usarla. Ma attenzione, perché anche questa settimana si consolida in prima posizione Samurai J, non con Flamenco Paranoia ma con Ossessione, che insomma ce la porteremo avanti tutta l'estate, probabilmente legandola al caldo, perché questo caldo sicuramente sta diventando un'ossessione.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Ma che serata, da solo in compagnia. Quanto ho bevuto senza te. Mi lascio dietro la musica che c'è. Ho bisogno adesso.

anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Mi dà un bel casino su Radio Belle Monella. Chiude la nostra prima mezz'oretta insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccolissima pausa, tempo poco, e si torna prima con Antonello Cerri e dopo si gioca insieme a voi. A tra poco.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio. Vuoi Radio Bella e Monella? Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
4: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
5: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
6: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
7: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Non perdete tempo, per favore.
10: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
11: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: Grazie mille al nostro Antonello Cerri che ci ha fatto ascoltare Lucio Battisti, 10 ragazze per me, Adriano Celentano l'emozione non ha voce e in conclusione Mina con Brivido Felino. Grazie ancora ad Antonello Cerri, adesso lo sapete, si gioca
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: E sta per tornare un artista tre canzoni. Come si gioca? Molto semplice, tra poco sentiremo tre canzoni legate ad un artista. Le vostre risposte devono essere al 100% corrette, cioè dovete scrivere al nostro numero i titoli delle canzoni che state ascoltando. Ovviamente chi vince si aggiudica una maglietta di Bella e Monella. Quindi se ci siete, andiamo!
2: Ed ora su Bella e Monella. Si gioca con...
0: Giochiamo con un artista, tre canzoni. Vi faremo ascoltare tre estratti. Voi al 393-7366-170 dovrete indovinare i titoli esatti. Oggi giochiamo con Ultimo.

0: queste erano le tre risposte, anzi le tre canzoni, le vostre risposte al 393-7366-170, i titoli corretti.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Yeah!

sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra

0: che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fan freddo cane in
1: questo. Erano i Corragni su Radio Belle Monella. Abbiamo giocato insieme a voi per regalarvi una maglietta con un artista tre canzoni. Adesso andiamo a riascoltare le canzoni di Ultimo e poi andiamo a verificare le vostre risposte.

0: Allora andiamo a sentire cosa ci avete risposto voi al 393-7366-170. Dica.
1: Possono essere.
0: Vai.
1: Bella davvero.
0: No.
1: Poi vieni nel mio cuore. O no. È quel filo che ci unisce.
0: No. 0 su 3. Però non è un problema. Insomma, l'importante in questo caso al momento è riuscire a giocare, a partecipare. Dica.
2: Acquario.
0: Sì.
2: Come stai?
0: Mm.
2: E ci sei tu. Ciao cara.
0: Insomma.
3: Acquario, altrove ti va di stare bene.
0: Attenzione, sono
4: Acquario,
0: giuste.
4: Altrove,
0: altrove
4: ti va di stare bene.
0: Come l'hai detto in così con tanta felicità. Congratulazioni a voi che avete indovinato, però c'è stata una persona che è stata la più veloce, ovvero Carlotta da Padova, che quindi si è aggiudicata la nostra maglietta.
5: Radio Bella e Monella.

0: anni.
1: Dal 2007 Daniele Silvestri con la Paranza su Radio Bella Monella chiude la nostra prima ora insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa, tempo poco, e si torna in due fino alle ore 18. Arriva anche Andrea Ferrara, tra poco.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
3: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
4: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
5: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
4: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
6: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

0: Radio Bella e Monella.
1: Vorrei portarti al mare alle 4 di notte, quando tutti dormono tranne le onde.
0: Radio Bella e Monella.
1: C'è sempre quel piccolo particolare, avrei voluto tradire.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
2: 16:01.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
5: Radio Bella e Monella, traffico.

0: mondo da Bologna e Castel San Pietro. È tutto.
1: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
2: Brava!
3: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Quando non sono a casa tutto bene.
9: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
10: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
11: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
12: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
13: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
12: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
1: Bella e Monella, tutta

0: De Palma, Anitta e Mischilla con La Testa Gira su Radio Belle Monella apre queste due ore insieme con Andrea e Alvise. Signori, che bel momento!
1: Ma non mi dire già!
0: Ma di già!
1: Sì. Ma perché?
0: Capita,
1: scusami,
0: capita molto spesso. E di solito sì, siamo qui.

0: il momento, signori, per cominciare questa settimana. Potevamo cominciare di martedì, anche di mercoledì, ma invece vogliamo farlo di lunedì, perché noi siamo così.
1: Inizia pure quando vuoi.
0: Un po' paxerelli.
1: Sì, assolutamente. Poi con questo caldo che non ti fa neanche ricordare in che mese sei.
0: Attenzione, attenzione, allarme caldo. Tutti dentro.
1: Sì, tutti sì, fuori, sì. Vedete un po' dove siete,
0: no,
1: in questo
0: momento.
1: Non si può fare.
0: Intanto dobbiamo fare un avvertimento, ok? Tutti a casa, tutti fuori, tutti
1: possiamo
0: lato,
1: dire tutti in acqua.
0: Mobile colitta arriva.
1: Errore mio.
0: Fra pochissimo il resocontone qui su Radio Bella e Monella. Nel frattempo andiamo avanti con la musica. Nina Zilli, L'amore verrà.
2: Radio Bella.

0: poveri ma non tutta la vita, su Bella e Monella c'è il resocontone.
1: In tanti probabilmente non se ne sono resi conto.
2: Nessuno.
1: In tanti probabilmente si chiedono che sarà successo? Ed è proprio grazie a Radio Bella e Monella che arriva il
2: resocontone. C'è stata una piccolissima interferenza, non ho capito da che radio provenisse.
0: No, era una sciura latinoamericana.
2: Una sciura latinoamericana.
0: Allora, si chiamano sciure latinoamericane?
2: Non lo so. Non credo.
0: Adesso sai tu.
2: Signori, il resocontone che torna, quindi le notizie che forse vi sono sfuggite, passate un po' sotto il naso, tipo
0: Temptation Island.
2: No, come Temptation Island?
0: Cosa vuol dire? Temptation Island a tanti è passata sotto il naso.
2: Con le corna,
0: no, vedi che a te non è passata sotto il naso.
2: No, non l'ho vista.
0: Guarda che ti
2: non
0: si allunga.
2: Non la guardo, assolutamente. Comunque, signori, queste le notizie che vi siete persi. La prima.
0: Sì, per citare un ex sindaca di Roma, è aria di cambiamenti. Anzi, il vento sta cambiando, soprattutto in televisione. Anna Pettinelli pare stia lasciando Amici di Maria De Filippi per partecipare come concorrente a tale quale show. Quindi da Maria a Carlo Conti mi passa.
2: Non è sempre Maria, no, non c'entra nulla Maria in quella.
0: Quello è Tu sì che Vales.
2: È vero, passa da
0: Mediaset a Rai.
2: Come facciamo?
0: Sono i Los Locos che ancora ti piace sempre nominarli.
2: Salutiamo Bobby Boricco, il mio caro amico dello Los Locos. Comunque, perdonami. E quindi, chi sostituirà Anna Pettinelli ad Amici?
0: Qui mi sa che l'estate sarà molto torrida sotto questo punto di vista.
2: Chi perderà il posto a tale quale show?
0: Non mi hanno ancora contattato.
2: Ma quindi rimani a non essere a tale quale show, quindi.
0: E neanche da Amici Maria De Filippi.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Giovanna qui su Radio Pelle Monella. Signori, è il momento di andare avanti con il nostro resocontone. Le notizie che forse vi siete persi, ma che noi vi serviamo così su piatti di bronzo. E quelli d'argento ce l'hanno rubati, purtroppo.
1: Ah, ok.
0: Cosa che capita.
1: Li recupereremo un altro giorno.
0: Sì, sì.
1: Allora, attenzione, parliamo sempre di cambi a livello televisivo, perché ci potrebbe essere un cambio di conduzione per il programma Chi l'ha visto.
0: Beh, okay. C'è sicuramente, perché comunque
1: esatto,
0: la Ciarelli non sarà più al controllo di Chi l'ha visto.
1: Esatto, sulla plancia di comando.
0: Esatto,
1: mettiamolo in questa maniera. Potrebbe arrivare al suo posto Francesca Fagnani.
0: Ok, Belve, no?
1: Esatto.
0: Belve, non Belve lo facevamo noi.
1: Belve è la nostra risposta a Belve.
0: Cambierà un po', forse, questo Chi l'ha visto.
1: Sì, sì. E quindi bisogna vedere chi prenderà il posto di Francesca Fagnani per Belve.
0: Credo possa farlo tranquillamente facendo anche Chi l'ha visto.
1: Perché,
0: ma
1: no.
0: Ma va tranquilla. Sì. Fagnani lavora.
1: Io ho comunque una piccola esperienza sotto quel punto.
0: Non hai nessuna esperienza su quel
1: Mi metto anche una parrucca con i capelli lunghi biondi.
0: Io faccio tutti gli intervistati, quindi dopo.
1: Sì, tu sei sempre la stessa persona. Radio Bella e Monella.

0: fai questa sera, Noemi?
1: Non
0: cosa fai
1: questa sera tu invece?
2: No, la mia non sono Noemi, perdonami.
0: Ti ho chiesto anche a te,
2: ogni tanto se no starei mentendo bene.
0: Cosa hai da fare?
2: Non lo so, sicuramente adesso ci prendiamo una piccola pausa. Tempo poco e si torna insieme.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
5: L'inflazione sa-

0: l'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella.
4: Motore, azione, Chuck si gira.
5: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
6: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
7: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù, su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
8: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
9: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
10: Delex.it.
9: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
10: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
9: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
10: Prenota subito una prova.
9: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
10: Delex.
9: Delex, il tuo partner al lavoro.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.
12: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
13: Stessa storia, stesso posto, stesso
12: va. Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide.

0: anni. Su Bella e Monella, sì, Bella e Monella.
1: Grazie, grazie, grazie per questo trittico degli anni. Abbiamo ascoltato Coez con Essere liberi,
2: Annalisa direzione la vita,
1: e il maestro Vinicio Capossela con Che cos'è l'amore.
2: Grazie mille per queste tre canzoni tutte da cantare.
0: Bella e Monella.
1: Signori, archiviamo adesso il resocontone. Ci è piaciuto, tante cose sono state raccontate, tante altre ce ne siamo fregati.
2: Bravo, giusto, esatto, bisogna sempre dirlo.
1: Corretto dirlo.
2: Bravo.
1: Adesso invece parliamo di dieta, perché? Perché un uomo ha trovato. Parliamo di dieta, perché questo. Aspetta,
2: sì,
1: a ridere.
2: Aspetta, mi metto comodo.
1: Ridiamo dopo. Sì. Allora, un uomo ha trovato un modo abbastanza strano per perdere peso, ma no poco, perdere tanto peso. Sì. Ha iniziato a mangiare al McDonald's, salutiamo gli amici di McDonald's, tre volte al giorno per 100 giorni di fila, quindi 300 pasti complessivi al Mac. Però, bene. Però questa è una dieta che, a detta di tutti, non dovrebbe essere così salutare. Giusto?
2: Dipende cosa fai, se fai tanto moto, sì.
1: No, in generale no. Comunque sicuramente non dietetica. Invece lo ha aiutato a ridurre il colesterolo, la glicemia, rischio di infarto addirittura. Col Mac.
2: Sì. No, adesso non.
1: Inoltre è riuscito a perdere 27 kg. E confermiamo, senza amputazioni di nessun genere.
2: No,
1: perché,
2: ok.
1: Va detto. Va specificato comunque. Su una cosa del genere, diciamo. Ok, gli hanno tolto una gamba e dici poverino, gli spiace, però dopo 100 giorni al McDonald's,
2: cioè non puoi dire di essere dimagrito se purtroppo perdi un arto.
1: Esatto, bravo.
2: Diciamolo ad ampia voce, perché sennò la gente poi si leva per passare la prova costume.
1: Sì, ma non credo che nessuno lo faccia. Comunque il segreto sta nel dimezzare le porzioni, questa è la questione.
2: Invece di prenderti 4 nuggets ne prendi due.
1: Ma
2: e quegli altri due?
1: E che fai?
2: Li lasci in sospeso, sai che a Napoli c'è il caffè sospeso.
1: Le nuggets sospeso, voglio una nugget.
2: Vabbè, perché fai l'accento napoletano?
1: A Napoli, che ne so io. Comunque, vabbè, quindi parliamo di diete. Vogliamo parlare un po' di quelle che avete provato voi, però. Ce ne avete mai provate qualcuna di particolare? Se sì, quali erano?
2: 393 7366 170.
0: Radio Bella e Monella.

0: In negrita l'uomo sogna di volare su Radio Belle Monella. Stiamo parlando con voi al 393-7366-170 di diete provate e quali. Io ad esempio negli anni ho fatto due diete che mi hanno portato a perdere più di 20 kg.
1: Ah, ok. Quindi, pensavo dicessi il nome delle diete, ce ne sono alcune particolari come
0: sì,
1: nomi.
0: Sì,
1: come
0: sì, le... che in Veneto suscitano molto,
1: esatto,
0: molta ilarità. Però
1: un
0: no,
1: po' radiofoniche.
0: Io ero esatto, seguito da due nutrizionisti. Prima l'ho fatta a livello ospedaliero, la seconda invece seguito da un nutrizionista, e insomma dei benefici ce li ho avuti, ecco.
1: Allora, ci sono tante diete possibili, mentre insomma leggiamo e attendiamo anche il vostro riscontro al 393-7366-170, ci sono delle diete però che sono parecchio strane, okay, e abbiamo voluto elencarle.
0: Vai.
1: Va bene? Partiamo dal decimo posto, la dieta del ghiaccio.
0: Quindi ti metti a perdere peso all'interno di una vasca piena di ghiaccio, da talmente tanto freddo il corpo tuo no, consuma. No,
1: no, quello lo fa Ronaldo, è un'altra cosa.
0: Ah, okay.
1: Lascia stare il buon Cristiano, che salutiamo.
0: Ciao,
1: salutiamo.
0: Ciao, hola.
1: No, è portoghese.
0: Sa anche lo spagnolo, quindi vabbè, hola va benissimo.
1: Consiglia questa dieta di mangiare ghiaccio per aumentare il consumo di calorie.
0: Ok.
1: Ok, perché praticamente muovi la mascella e in questo modo aumenti, capito, il consumo. L'effetto però a quanto pare è talmente trascurabile,
0: okay,
1: che in realtà ti viene più fame per la stanchezza e quindi mangi di più dopo, capito?
0: Però in realtà, se sei intelligente, potresti, tipo che ne so, prendi una bistecca,
1: sì,
0: la cucini, la triti,
1: sì,
0: la metti in ghiaccio.
1: Ma
0: e
1: guarda,
0: sei a posto. Non... cosa c'è?
2: Non si possono dire parolacce. Te lo vieto assolutamente. Chiedi scusa al pubblico.
1: Chiedo scusa preventivo, questa però è una cazzata.
0: No, non
1: diciamo,
0: è vero, non è vero,
1: come la dieta del ghiaccio, non seguita.
0: No, no, no, no, no.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Gianni Morandi, Alessandra Amoroso, Hit Parade, ti amo, no. Speriamo.
1: Bisogna dirlo ogni tanto così. Va bravo, bene. Bravo Gianni.
2: Amici, chiudiamo la prima ora insieme, ci prendiamo una piccolissima pausa, tra poco si torna.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive. Oltre la carta casa.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
6: Dall'8 all'11 luglio arriva l'evento più atteso dell'estate a Rosolina, Roseland. Mercoledì 8 luglio, 2000 in spinta. Giovedì 9, ospiti con la notte tutta da cantare di Bella e Monella. Venerdì 10, Peter Pan Super Impatto e un secret guest. Sabato 11, il tour bilaterale di Elettra Lamborghini, Roseland. Dall'8 all'11 luglio, Piazza L'Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero. Media Partner, Radio Bella e Monella.

0: da cantare. Ora
1: 17:02.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buon pomeriggio in redazione Mauro Baldan. A livello europeo nel 2025 il record di pressione fiscale spetta alla Francia, seguono la Danimarca, il Belgio, l'Austria e l'Italia, dove l'impatto maggiore si registra tra

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Secondo l'ultimo bollettino del Ministero della Salute, domani saranno 27 le città con bollino rosso, tra cui Venezia, Milano, Roma. Il blackout che ieri sera ha colpito il quartiere Guizza di Padova è dovuto alla mancanza di dispersione di calore dei cavi interrati. Lo fa sapere Enel. È tutto.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: E

0: Achille Lauro, Comuni Immortali su Radio Bella e Monella, apre la seconda ora insieme ad Andrea e Alvise. Eccoci qua, stiamo parlando di diete, se le avete mai provate e quali. 393 736 170.
1: Nel frattempo però, signori, abbiamo le diete quelle strane, quelle che forse e spero in pochi hanno provato all'ascolto, ok? Quella del ghiaccio l'abbiamo appena citata, l'abbiamo da poco citata, però a quanto pare c'è anche la dieta del serpente.
0: Cioè quella che devi strisciare per terra, consumi tanto, è vero, se invece di andare avanti a piedi vai avanti strisciando.
1: Assolutamente no, devi alternare lunghi digiuni a pasti molto abbondanti. Sai che il serpente si mangia una preda intera,
0: sì,
1: no?
0: Esatto.
1: Quello è il pasto abbondante, poi devi digiunare per un bel po' di tempo.
0: Ma il tempo è?
1: Tanto tempo. Cioè, tipo fai 4 giorni di digiuno, 5 giorni di digiuno e poi ti scofani l'intero ristorante.
0: Ho capito.
1: Oppure
0: però
1: l'intera cucina. Così.
0: Non va bene.
1: Poi altri 5 giorni di digiuno e poi ti scofani in un altro ristorante.
0: Insomma, non lo so.
1: Lo scopo è quello di farsi cacciare dai ristoranti quando fai questa dieta del serpente.
0: E diventare la preda del serpente tu stesso.
1: Però attenzione, perché può comportare serissimi rischi per la salute.
0: Ma dai! Guarda, incredibile!
1: Non l'avrebbe detto nessuno. Eppure.
0: Sì.
1: La dieta del respiro, un'altra dieta importantissima che abbiamo, sostiene che si possa vivere quasi senza cibo, cioè i respiriani sarebbero questi qua, capito?
0: Guarda, io credo che ci sono tante immagini che ci fanno capire che col respiro non vivi.
1: Ti stupirò?
0: Vai.
1: Ma è estremamente pericolosa.
0: E da non fare sott'acqua?
1: Ma da non fare basta.
0: Ah, da non fare.
1: Non puoi vivere solo con l'aria, va bene?
2: Radio Bella e Monella.

0: Biagio Antonacci, l'ultima canzone su Radio Bella e Monella al 393-7366-170. Stiamo parlando di diete, ma vi stiamo anche raccontando quelle che tendenzialmente sono un po' più, potremmo dire, paciarotte e scrocchiarelle.
1: No, no, possiamo dirlo perché no, abbiamo parlato di cose abbastanza improponibili, ok? Ah, okay. Adesso però andiamo verso qualcosa di un po' più proponibile.
0: Ok, vai.
1: La dieta del pompelmo.
0: Ah. Oh.
1: Sei un po' preoccupato, l'ho notato, ma comunque sì, è così. Attribuisce al pompelmo,
0: sì,
1: proprietà dimagranti particolari. Ok,
0: eh sì,
1: quindi tu mangi una marea di pompelmo,
0: sì,
1: va bene.
0: Poi perdi poi completamente la salivazione, probabilmente.
1: Vai in bagno, probabilmente, perché hai dei problemi seri dopo che mangi 2 chili di pompelmo, ok? E probabilmente devi andare anche in ospedale per farti curare in qualche modo, quello sicuro di farti
0: però
1: curare.
0: Chi è che
1: non è dimostrata questa cosa, cioè non funziona. Beh, non è una cosa
0: che, eh? Ma chi è, passami il termine, l'imbecille che ti va a prescrivere chili e chili di pompelmi per vivere di quello e basta?
1: Io ti dico questo, se noi prendessimo questa lista,
0: agrumi agrumi mi verrebbe
1: no,
0: da dire.
1: Se prendessimo questa lista,
0: sì,
1: due influencer con un po' di seguito,
0: e non siamo
1: facessimo dire questa è la dieta giusta, avremmo una marea di probabilmente ricoveri, perché comunque sono problematici, quindi meglio non farle fare queste cose, va bene?
0: E tu, se sei un influencer, contattaci,
1: no,
0: 393-7366-170.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: un po' particolari, quelle più strane, ve le stiamo raccontando in questo pomeriggio su Radio Belle Monella. Andrea e Alvise insieme a voi eravamo arrivati alla dieta del pompelmo.
1: Esatto, adesso passiamo alla dieta del biscottone, ossia prevede il consumo
0: identica.
1: No, prevede il consumo di biscotti specifici al posto dei pasti, cioè tu continui a mangiare solo biscotti
0: specifici. Vabbè,
1: specifici,
0: ma
1: non
0: mi puoi
1: che ti dice...
0: specificare questi biscotti specifici?
1: Allora, alla mattina devono essere, possiamo dire i nomi, però perdonami, è pubblicità, non si può fare, ce l'abbiamo ma non possiamo.
0: Vabbè, però allora che dieta del cavolo è?
1: Allora chiama le ditte, vediamo se ci danno, se ci mandano qualche cosa. Allora dopo
0: ma così per assaggiarli
1: parlare.
0: Non possiamo.
1: Ancora la dieta della zuppa di cavolo. Mi hai parlato prima che cavolo dieta è? Eccola qua. Si basa quasi esclusivamente sulla zuppa di cavolo per una settimana, cioè tu fai una settimana di zuppa di cavolo.
0: Sì. Poi quante volte dobbiamo ripetere? Cioè, perdonami, hai una divida a fare con l'associazione cavoli in Italia?
1: Nessuno vorrà più starti accanto e di conseguenza tu ci starai un po' male mentre mangi la zuppa di cavolo. Sì. E alla fine della settimana piena zeppa di zuppa di cavolo finalmente andrai in bagno.
0: Io ho una domanda. La zuppa ovviamente la fai mettendo il cavolo nell'acqua.
1: Abbastanza semplice.
0: Okay.
1: Sì.
0: Ma il cavolo fisico poi lo butti? O lo mangi?
1: Ma no, dopo viene fatto una specie di vellutata.
0: Io domando
1: basi,
0: perché non si sa
1: le basi,
0: mai.
1: Albisa, le basi. Ci fermiamo prima del top 3, ok? Con la dieta del cotone.
0: No, guarda, lasciamo stare. No, la raccontiamo dopo.
1: Ma ingerire piacere. Batuffoli? Vabbè, dopo ne parliamo.
0: Ma ingerire batuffoli di cotone? Ma cosa stai
1: allora,
0: dicendo?
1: Allora, è così. Ma inserire batuffoli di cotone per sentirsi sazi, inserire in bocca, chiaramente, è molto pericolosa. Può causare gravissime complicazioni. Chi l'ha provata non è qui per raccontarmi.
0: Ah, bene. Radio Bella e Monella.

0: con 5K su Belle Monella chiude anche questa nostra mezz'ora insieme, è la terza, tra poco arriverà la quarta.
1: Ma la quarta, signori, cosa vi racconteremo nelle diete, signori?
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero.
4: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online, e se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa. Negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
0: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
8: Sensitive, oltre la carta casa.
9: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sic con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
10: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sic con gusto Nova? Senti qua.
11: Perché Nova del gusto.
12: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
13: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
12: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
13: Modulo. Demoliamo per l'ambiente.
14: Quando il rientro a casa sembra un miraggio. Quando anche dal guidatore più tranquillo esce un... Arrivano loro a salvarvi. Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
1: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
15: Tu lascia fare, sempre polemico.
16: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
17: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci? Ma va!
18: Sono andata da Ivan Team.
19: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
20: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
21: Bella e Monella, tutta da cantare.
22: Non perdete tempo, per favore.
23: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
24: Antonello Cerri suona Italiamo.
25: Italiamo. Italiamo.
24: Italiamo. La grande festa italiana.
22: Vogliamo cominciare?
26: Gli occhi di tuo padre, la bocca di tua madre, sul tuo

0: Ivana, fai ballare l'occhio sul tè. Guarda che è l'ora di Bella Monella, ma non di un'ora qualsiasi, l'ora di Italiamo con Antonello Cerri.
1: Mi è

0: Grazie, grazie, grazie al nostro Antonello Cerri, ci ha fatto ascoltare Ambra con T'appartengo.
1: I Coma Cose con Chiamami.
0: E all'inizio Tiziano e Ferro con Buona Cattiva Sorte.
1: Ma quanto è bello il nostro Antonello.
0: Oh no, italiamo signori.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
1: Ma scusami, dobbiamo davvero farlo, l'ultimo quarto d'ora sprecarlo con la top 3 per quanto riguarda le 10 diete più strane del mondo?
0: No, no, no, diremo queste qui subito, male. Dopodiché vi diamo anche dei consigli seri, più utili magari, no? Qualcosa di un attimo più normale, regolare, nulla di legale.
1: Un mare di immondizia data fino adesso, esatto. È giusto dare anche delle linee guida. Bene.
0: Ci sarebbe. Numero 3, dieta del baby food. Sostituisce i pasti con omogenizzati per bambini.
1: Ah, ok, pensavo che il tuo cibo fossero i bimbi, ma fortunatamente non è questo il caso.
0: No, c'è qualche isola forse che hanno fatto in passato, ma lasciamo stare. Seconda dieta della luna. Comunque abbiamo veramente scavallato il fatto di mangiare omogenizzati come se fosse una cosa normale, vero? Fa schifo, cioè non, lascia stare.
1: Ma è che brutto. Ne sai?
0: No, io mi sono fatto una volta, ma in tempi non sospetti.
1: Senti, sei fatto una pasta
0: con l'omogenizzato di pollo e non avevo nient'altro.
1: Ma che schifo.
0: Faceva schifo.
1: Signora, ma me lo denunci.
0: Una cosa orribile,
1: schifo.
0: Vabbè, comunque non l'ho fatto più comunque. Dieta della luna.
1: Male.
0: Dieta della luna prevede digiuni o modifiche dell'alimentazione durante le fasi lunari. Non esistono evidenze che funzioni questa cosa qui. Però qualcuno lo fa ed è pure contento.
1: L'importante è che quando c'è la luna piena vai fuori e inizia a urlare la bamba come Enrico Papi.
0: Quella è un altro tipo di nutrizione.
1: Okay.
0: Dieta del gruppo sanguigno, la prima signori, lo so.
1: Non
0: è, in realtà non erano proprio in ordine, ma era molto bella. No, nel senso che si propongono alimenti diversi in base al gruppo sanguigno che hai. Tipo tu che gruppo sanguigno sei?
1: Io quello che può darlo a tutti ma prenderlo da nessuno. Cioè quelli l'RH negativo sono.
0: L'RH cos'è? Zero negativo.
1: Zero negativo, sì.
0: Zero negativo, davvero?
1: Sì.
0: Sono in buone mani, allora perfetto. Io sono zero positivo, quindi siamo a posto, perfetto. Però non potremmo mangiare le stesse cose contemporaneamente.
1: Ma che peccato! Radio Bella e Molesta.

0: 1991 RAF, siamo soli nell'immenso vuoto su Radio Bella e Monella. Andiamo in conclusione del nostro argomento, ovvero diete, con le diete quelle più praticabili.
1: Sì, praticabili, utili e scientificamente provate, ok? E soprattutto più diffuse anche. Perché
0: piccolo
1: così
0: disclaimer: noi non siamo né dottori, certo, né dietisti, né, certo, dietologi, certo, né nutrizionisti, né niente. Ci siamo rifatti ovviamente a quello, agli studi che sono stati fatti da altri.
1: Infatti stiamo sul totale generico, perché la dieta più utile secondo la scienza, secondo coloro che ne sanno di più di noi, è la dieta mediterranea.
0: Ok, okay?
1: Quindi che è quella che dovrebbe essere la nostra dieta, quella italiana, greca, insomma queste cose qui, mediterranea in generale, quindi molta frutta e verdura, cereali integrali, legumi, olio extravergine d'oliva, pesce con una certa regolarità, è un consumo moderato di latticini, poca carne rossa e pochi dolci. Questa è la dieta,
0: vedi,
1: totale, ok? Ed è anche la più diffusa in Italia.
0: È
1: ovviamente
0: giusto, beh, giustamente siamo nel Mediterraneo, se non la sfruttiamo noi.
1: Aggiungici anche la pasta e hai creato un italiano medio.
0: Esatto. Poi in realtà è anche vero da dire che se qualcuno ha problematiche, io per primo l'ho detto, no, che siccome ogni tanto mi è capitato di essere bello tondo, okay,
1: ok,
0: ho voluto prendere la situazione in mano e fare delle diete, però questo non vuol dire che non mangi durante la dieta,
1: no, okay? anzi
0: mangi tanto ma il giusto.
1: Io quando faccio dieta seria le prime due settimane sono difficili perché mangi un delirio.
0: Esatto,
1: okay, bene, però bene, questa è la differenza.
0: Bravo, esattamente. Poi tutti quanti possiamo mangiare quella cosa che magari ci fa sentire anche bene nel momento, che può essere quella cosa che va a deviare da una possibile dieta. L'importante è sempre avere del giudizio su quanto ne mangiamo.
1: Diciamo che un pezzo di cioccolato va bene, l'intero Jerry Scotti a dimensione naturale di cioccolato,
0: però
1: forse no.
0: Poi quando
1: forse
0: ti arrivano i 5 metri di kebab, ragazzi,
1: ma, cioè, sì,
0: che
1: ma
0: che
1: sì,
0: te prega, dai. Radio Bella e Monella.

0: Congo cia cia cia su Radio Belle Monelle in conclusione delle nostre due ore insieme per quanto riguarda Andrea e Alvise, le tre invece per quanto mi riguarda che ho iniziato alle 15.
1: Fra poco invece andiamo avanti noi, dalle 18 alle 19, sparate a palla.
0: Buona serata a tutti, ciao!
2: Comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
3: Con Radio Bella e Monella una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
4: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58. Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
5: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: 18 e un minuto.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Ben trovati da Mattia Venini. Una nuova scossa di terremoto ha colpito il Venezuela di magnitudo 5.1. Giallo sul vertice annunciato domani a Doha tra Stati Uniti e Iran dopo il nuovo cessate il fuoco. Trump insiste, lo hanno chiesto loro, dice, ma Teheran smentisce. A Washington la Corte Suprema impedisce il licenziamento della governatrice della Fed, Lisa Cook. L'indipendenza della banca centrale è essenziale. Il presidente promette battaglia. Continua il caldo estremo sull'Italia in attesa della pioggia. Oggi 22 città da bollino rosso, domani saranno 25. Mondiali di calcio, prosegue il quadro dei sedicesimi di finale. Stasera in programma Brasile-Giappone e Germania-Paraguay. Nella notte Olanda-Marocco. La prima squadra qualificata agli ottavi, il Canada, vincente contro il Sudafrica. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Sostituisce. Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
7: Carglass ripara, Carglass sostituisce.

0: marzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero.
1: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
2: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
3: No! Sì! Brava!
4: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
4: Un appuntamento galante?
5: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
6: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.

Mangone e Angelina Mango, Canto d'amore, ad aprire questa nostra ultima ora insieme, quella in solitaria, dalle 18 fino alle 19 con me Andrea Ferrara su Radio Belle Monella. Abbiamo un mare di cose da fare, abbiamo le news sotto sopra già belle pronte, sono lì calde, adesso arrivano, sono proprio un contorno, vediamo un attimo un antipastino che è questo in realtà, poi magari un dolcino, il dolcino che sarà fra una mezz'oretta circa, è un gioco, quindi

Vediamo di regalarvi dei biglietti per un concerto, però non vi voglio spoilerare troppo. Tutto al 393-7366-170. Nel frattempo andiamo avanti con la musica. C'è lui, Lorenzo Strawberry, Lorenzo Fragola, dal 2018, Battaglia Navale. Radio Bella e Monella.

0: quanto LDH7, poesie clandestine su Belle Monella. Parliamo di tempo adesso. Tempo dilazionato, non dilazionato, soprattutto di tempo procrastinato, ok? Perché? Perché c'è una legge scientifica, la legge di Parkinson, che spiega il perché dei ritardi nei lavori, quindi perché procrastinate, semplicemente questo concetto. Allora, il tempo, quello disponibile, influenza direttamente la durata dei compiti, quindi se io vi do 75 giorni, non lo farete al primo giorno, è difficile. Il cervello lavora meglio, appunto, sotto pressione, ha le scadenze ravvicinate e quindi quando ci sono veramente delle scadenze ravvicinate, il cervello lavora, diventa attivo, dopamina, adrenalina, insomma tutto questo aumenta quando il tempo è quasi finito, quindi fissare scadenze artificiali può migliorare la produttività, ma soprattutto non preoccupatevi se procrastinate, è normale, lo dice la scienza, eh? Adesso mettiamo i comodi, tranquilli, e lo farete tra un po' il lavoro.
1: Radio Bella e Monella.

0: Su Bella e Monella andiamo adesso invece a Zamora, si chiama così, siamo in Spagna, siamo in Europa, perché? Perché a quanto pare in un bar che si chiama Imperial Bar, per ogni volta che si avvicina un cameriere, per qualunque motivazione, c'è un addebito di 20 centesimi, ok? Per ogni servizio, quindi. Il pub ha addebitato questo supplemento ogni volta appunto che un cameriere si avvicinava a questo cliente in particolare, perché? Perché lo fa con tutti in realtà, ma in questo caso il cliente si è lamentato sul web, va bene? Perché ha pagato un euro complessivamente fra tutti gli avvicinamenti per delle posate pulite. Cioè, aveva le posate sporche e ha chiamato per fare un cambio. Che lì non è colpa del cliente, non è che ha avuto ha cambiato idea. No, le posate sono sporche, ti chiamo quando le vedo, non è che posso chiamarle prima. Comunque devi accorgertene tu. Però va bene, comunque di base il cliente ha denunciato il caso online, ha ricevuto una buona risposta da tutti a livello di rete. Il locale però si è difeso, perché secondo il bar i supplementi sono giustificati dal servizio reso e non dalla semplice chiamata. Io sento specchi che graffiano. Vabbè, comunque il pubblico è diviso. Questo sì, c'è chi condanna il comportamento del pub, chi invece lo considera un modo legittimo per valorizzare il servizio, chi dice che si devono proteggere in qualche modo. Di base, forse su questa questione, quando ci sono delle posate semplicemente sporche da cambiare, è lì lascia stare l'addebito, no? Perché per qualcos'altro ok, ma in questo caso.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: La mia domanda è: ma secondo voi se ne accorge qualcuno che è un altro pezzo che fa?

0: Non te lo dico, però la mezz'ora è finita. Blanco e Elisa, ricordi a chiudere questa mezz'ora. Fra pochissimo, signori, si gioca, e si gioca per regalare due biglietti per Giorgia, quindi non potete mancare. Bella e monella, tutta da
1: cantare. Con il Summer Black Friday di Unieuro, la lavatrice Whirlpool 9 kg classe A con tecnologia a sesto senso a 379 euro fino al 30 giugno. Unieuro. Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero.
4: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
5: Quando siamo in vacanza
6: a casa tutto bene.
7: Quando hai Win3 protetti a casa tutto bene.
8: Win3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa e con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 store per un preventivo gratuito. Win3 protetti e by protetta, centrale operativa di vigilanza group. Info su win3.it.
9: Carglass sostituisce. Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili, così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
10: Carglass ripara, Carglass sostituisce.

0: non perdere altro tempo. Unisciti anche tu.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive. Oltre la carta casa.
3: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
4: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: La tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Tuca Macarena qui ad aprire l'ultima mezz'ora insieme ad aprire il nostro gioco.
1: Ed ora su Bella e Monella. Si gioca con.
0: Si gioca con la musica, perché voglio regalarvi due biglietti per andare a vedere Giorgia. Segnatevela questa data, perché se poi vincete dite ah non potevo. E non va bene, ragazzi. Venerdì 17 luglio, ok? Mancano due settimane circa, poco più. Venerdì 17 luglio, estate di stelle, siamo a Palmanova e c'è lei, c'è Giorgia, ragazzi, una delle più grandi voci del panorama musicale italiano. E noi vi regaliamo due biglietti. Come fare per vincere? Molto semplice, molto semplice. Dopo il mio via, ok? Non prima, non durante, dopo il mio via, basta scrivere Giorgia per me. Non voglio farla difficile, va bene? Dico 3, dico 2, dico 1 e dico via.
1: Radio Bella e Monella.

0: poi no, qui su Radio Bella e Monella abbiamo una vincitrice per Giorgia, che quindi si andrà ufficialmente a vedere Giorgia il 17 di luglio, Estate di Stelle, Palmanova. Brava!
1: Radio Bella e Monella.

0: a chiudere queste nostre tre ore insieme ormai, anche quest'ora in solitaria, quasi a chiuderla, perché fra poco arrivano Greta e Rocky, ma prima c'è lui, Robby Morillo, con i belli di gruppo. Un saluto da Andrea, a domani, ciao!
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Robby Morillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
2: Benvenuti, io sono Robby Morillo dei Los Locos. In questo momento vi sto parlando da quel di San Pietro Guarano in provincia di Cosenza. Siamo sempre in giro con il nostro tour come Los Locos, quindi riusciamo comunque a metterci in contatto in questa nostra bella trasmissione che va in onda tutti i giorni, due perle, due pillole giornaliere di canzoni che arrivano dal passato. Visto che appunto stasera saremo in concerto qui dalle parti di Cosenza, voglio iniziare la settimana proprio con una canzone di Los Locos, cioè El Dueño del Swing, che tra l'altro è stata tirata in ballo ultimamente sia da Salda Vinci che anche da quel trio che ha fatto quella canzone che si chiama La Testa Gira, cioè Emiskill, Anitta e Fred De Palma, perché è chiaramente molto ispirata al sound modestamente dei Los Locos. Infatti già sta già girando un mashup dove la loro canzone è mixata insieme alla nostra, quindi avete già capito che i due tormentoni sono appunto Los Locos con il swing e La Testa Gira, gira, gira, gira.

0: Che dire, noi effettivamente la testa gira perché siamo continuamente in giro per il mondo con il nostro tour. In questo momento siamo a Cosenza, abbiamo ascoltato La testa gira appunto e Los Locos con il duello del swing. Io sono Roby Borillo di Los Locos, i belli tornano domani. Ciao ciao!
1: I belli di gruppo.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
4: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.

0: Radio Bella e Monella.
1: Dai, che fai? Ti attacchi al campanello, dimmi dai, cos'hai? Le urla sotto casa.
0: Radio Bella e Monella.
2: E vola, con quanto fiato in gola, il buio ti innamora, qualcuno ti consola, la notte.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
3: 19 in punto.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Una buona serata da Mattia Venini. 6 morti e diversi feriti in una casa famiglia della Bassa Sassonia in Germania, dove un uomo ha aperto il fuoco. Il presunto assassino è stato fermato insieme a 2 donne, la cui posizione è al vaglio degli inquirenti. L'ipotesi di una tragedia familiare, in corso verifiche della Farnesina sull'eventuale coinvolgimento di italiani. Altri 2 morti per il caldo, 2 anziani di 86 e 74 anni che erano ricoverati in ospedale a Genova. Oggi 22 città da bollino rosso, domani saranno 25, ma in diverse regioni sono in arrivo piogge e temporali. Ieri in Lombardia 11.000 accessi in pronto soccorso. In Venezuela 1.450 morti accertati e 3.150 feriti per il terremoto che ha colpito il paese mercoledì, e la terra continua a tremare. Una nuova scossa di magnitudo 5.1 si è abbattuta su Caracas. Interrotti soccorsi della mamma e dei figli intrappolati sotto le macerie di Macuto. La Corte Suprema degli Stati Uniti ancora contro Trump, bloccato il licenziamento della procuratrice della Federal Reserve Lisa Cook, ordinata dal presidente per presunte irregolarità sui mutui ipotecari. Per i giudici l'indipendenza della banca centrale è essenziale, la Casa Bianca promette battaglia. Paura oggi pomeriggio in Toscana, dove un treno regionale è uscito dai binari lungo la linea Firenze-Borgo San Lorenzo. Il problema in corrispondenza di un ponte nel territorio comunale di Dicomano, nel Fiorentino. A bordo c'erano 50 persone, nessuno è rimasto ferito. Tennis, esordio complicato a Wimbledon per Sinner, che soffre ma vince in 5-7 contro il ceco Kecmanovic. Fuori invece Dardery, sconfitto dallo statunitense Quinn. Per i mondiali di calcio scendono ora in campo Brasile e Giappone alla caccia degli ottavi. Alle 22 Germania-Paraguay. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Sostituisce. Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.

0: italiane da cantare.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su

0: Kim.
1: Ma sì, dai, no, dai. Dillo ogni tanto, no, che sono maledetto. Ma in realtà no, in realtà no.
0: Comunque, no, sei un bravo ragazzo, diciamo.
1: Grazie mille, pure abbronzato, quindi anche figo adesso, penso un po'.
0: Adesso non è che ti puoi prendere queste confidenze e allargarti, ti do del mignolo, ti prendi la scapola.
1: Vabbè, tanto loro comunque non ci crederanno mai, visto che non potranno mai vederci effettivamente in studio. Quindi ascolteranno solamente la nostra voce. E infatti siamo carichissimi anche per una nuova settimana qui su Radio Bella e Monella, 19:21, solito orario di Rocky e Greta, che sta già ridendo perché è contentissima.
0: No, perché
1: di...
0: mi hai fatto due occhi da matto. Detto, non ho capito, mi stai per mangiare.
1: No, mi stai emozionando perché ti sei pure abbronzata e sei leggermente più bella rispetto alle settimane scorse.
0: No, che semplicemente prima sembravo un fantasma, adesso sì, sembro una persona normale.
1: Adesso
0: che non
1: sei un fantasma abbronzato.
0: No, sembro una persona normale che non ha preso il sole, anche se l'ho preso.
1: Sì, non si vede tantissimo, comunque potevi far di meglio.
0: Ma guarda che bella pelle senza brufoli.
1: Ma guarda, non è vero, lì avrei delle cose da dire, comunque forse non
0: le
1: vedi te.
0: Mi raccomando, sempre la protezione solare.
1: Vabbè,
0: sempre.
1: Sì. Mettetevela, perché non si sa mai, non fate come Rocky, che poi l'anno dopo e nei prossimi anni avete un sacco di problemi alla schiena, un sacco di macchie.
0: E tra l'altro, sai che ti fa invecchiare?
1: Davvero?
0: Certo, carissimo.
1: Io non invecchierò mai, io sono perfetto. Vuoi sentire?
0: Ma non è che si tocchi l'invecchiamento. Non lo so chi ti ha dato questa idea sbagliata.
1: Ma perché c'ho qualche ruga per caso, di già?
0: Vabbè, io fossi in voi terrei il numero di telefono a portata di mano, mi sa che serve stasera.
1: 393 7366 170.

0: mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco.
1: Fammi sentire la tua voce, Greta. Come lo disannunci questo disco?
2: Introvabile.
1: Grazie, grazie mille. Lo sapevo già, non ti preoccupare. Comunque posso dire che è giornata molto strana e molto pesante dal mio punto di vista.
2: Molto calda.
1: Molto calda, a parte che adesso è nuvoloso, quindi si sta anche leggermente bene.
2: Posso dirti, noi, sono felice.
1: Poi noi siamo privilegiati, cari miei, perché abbiamo il condizionatore. Non so se voi al lavoro ce l'avete. Spero proprio di no.
2: Periodo in cui faccio straordinari questo.
1: Esatto.
2: Però fresco.
1: In casa io il condizionatore non ce l'ho.
2: Neanch'io.
1: Ed è un problema questo.
2: Siamo
1: soprattutto
2: poveri.
1: Soprattutto quando fai le faccende domestiche, no?
2: Sì.
1: Perché diventa veramente troppo pesante anche solamente lavare per terra. Ok.
2: Sì.
1: Oggi ho fatto un sacco di cose a proposito di questa cosa qui. Ho lavato il pavimento, ho lavato tanti piatti che non ho lavato ieri. Ho lavato anche il bagno con la candeggina. Quindi sono stato veramente un ragazzo bravissimo. E infatti per questo le candidature sono ancora aperte, ragazzo.
2: Se volete, è ancora single.
1: Se volete mettervi insieme a me.
2: Ma volendo, cioè, anche, cioè, se io ti do 5 euro, tu vieni a pulire anche a casa mia.
1: Ma neanche per sogno, non ti preoccupare.
2: Cioè,
1: però
2: stavo dicendo, hai già il mio affetto, se proprio vuoi anche 5 euro.
1: Lo so, vuoi portarmi anche a letto, porca
2: ma così,
1: miseria.
2: Ma te li do in mano.
1: Ma davvero?
2: Per prenderti un gelato.
1: No, guarda, mi basta solo la tua mano, ecco, non ti preoccupare.
2: Bene.
1: E però stavo pensando e dicevo, però ci sono tante faccende domestiche che proprio odio, nel senso,
2: sì,
1: che non riesco a fare. Per esempio, anche stirare, ma anche lavare per terra. Oggi l'ho dovuto fare perché sennò ci camminavano veramente.
2: Io non stiro.
1: non
2: ho il ferro da stiro.
1: Ma si vede, infatti, che la maglietta
2: ma
1: sono
2: belle
1: stropicciate.
2: Ma non me ne può fregare di meno, ti dico.
1: Però volevamo chiedere a voi, 393-7366-170, quali sono quelle faccende domestiche che proprio odiate, che proprio non riuscite a fare, che chiamereste anche le donne delle pulizie, pur di non farle.

0: Premesso che se io avessi le possibilità pagherei volentieri, ma molto volentieri, una persona.
1: Anch'io.
2: Paga a me.
0: Mi faccia le pulizie. Sarebbero soldi ben spesi.
1: I miei non li hai accettati.
0: Ma sono povera e quindi la faccenda domestica che più mi dà fastidio fare è spolverare. E da lì arriva il mio non amore per i soprammobili.
1: Ha senso.
0: E anche quei pochi che ho mi dà fastidio spolverarli, alzarli per spolverare. Un casino. Ma per candidarsi bisogna inviare il curriculum
2: ancora.
1: Ma ragazzi,
2: e cioè, basta,
1: quando
2: però.
1: Io dico che Rocky è single, lo dico perché so che c'è mercato, so che c'è interesse.
2: E che mercato c'è, scusa? Che sono tutte una peggio dell'altra, siete una peggio dell'altra.
1: Rocky, tu ti sei appena giocato tutta la popolazione femminile.
2: Ma lei stava scherzando comunque. È nuova, è una nuova ascoltatrice, non mi conosce ancora.
1: Scusa, c'è chi ha candidato non una ma due figlie. Scegli tu quella che preferisci. Vedi un po' te.
2: È lì già meglio, però almeno ho due scelte. Qui è solo una, non l'ho mai vista.
1: Quindi facciamo una cosa: mandateci le foto, una breve descrizione, interessi, passioni.
2: Esatto. E voi che spolverate pure, che fate le pulizie di casa. Una foto di voi che state spolverando.
1: Vestiti come, però, Rocky?
2: Come vuoi. Tanto non mi cambia niente a me, figurati.
1: Ah, ok. Quindi
2: anche nude va bene.
1: Eccolo lì, lo sapevo. Porco maiale, schifo.

0: Che belle le ragazze, specialmente quelle che vogliono fidanzarsi con Rocky.
1: Sì, quindi fatevi Rocky avanti, non vi preoccupate, anzi io accetto tutto quanto, sapete come si dice,
0: è di bocca buona.
1: Basta che respiri. però non stavamo parlando di questo, ma il topic della prima mezz'ora era le faccende domestiche che voi odiate, quindi 393-7366-170.
2: L'inflazione

0: l'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
5: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
6: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
7: Hit Universal Fun.
8: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide.

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e
1: Monella. Gli anni short version.
2: E posso dire che botta questa pillola di del nostro amico Davide, che ci ha fatto ascoltare dei giornalisti con felicità puttana.
1: Ci hai messo talmente tanto che non c'è più tempo, guarda.
0: Bella e Monella.
1: Mamma mia, allora facciamo così, andiamo prima alle cose importanti, okay. Così ti puoi perdere finché vuoi. Mm-hmm. Ricordiamo l'appuntamento di giovedì 9 luglio dalle 21, Rosolina Mare, pronta a farsi spettinare. Facciamo
2: davvero?
1: La rima, perché
2: certo.
1: All'interno di Roseland Festival non solo noi di Radio Bella e Monella siamo partner, ma arriva anche la notte tutta da cantare.
2: Esatto.
1: Piazzale Europa, ci sono degli ospiti incredibili.
2: Per esempio, Shade, Dolcenera, Mida, Cioffi, Luke, Blind and Sonico.
1: Oh yes!
2: Sonico.
1: E poi abbiamo anche Andrea De Luca, Monica Morgan, Alvise che fa le interviste dal track, insomma, segna in calendario 9 luglio dalle 21
2: al Roseland Festival, Piazza Europa, Rosolina Mare, ingresso ovviamente gratuito tutta la notte, quindi potrete ascoltare, oltre agli artisti che ascoltate in Bella Monella, anche dal vivo.
1: Tu dici ovviamente, ma tu pensi invece quanto popò di roba gratis.
2: Esatto, però noi intanto vi facciamo l'anticipo, ok, del prossimo argomento, che si intitola "Non riesco a sostenere lo stile di vita dei miei amici, quindi di conseguenza non li frequento più". E come si chiama questo fenomeno? Friendflation.
1: C'è un nome per tutto, è inflazione degli amici.
2: Esattamente, però prima ci ascoltiamo il brano di Macè e Salmo con la Pesce con "Cattive abitudini".

0: quest'ora potrebbe essere impegnativa.
1: Ma secondo me aspetta un pochettino, che già facciamo schifo in diretta. In più se ci ubriachiamo pure in onda non sarebbe proprio il massimo.
0: Posso dirti che sabato ho preparato un gin tonic al direttore.
1: Davvero? Buonissimo?
0: Gli è finita sopra la polvere di un istintore.
1: Ah, vabbè, gli è andata anche bene, pensavo peggio.
0: Peccato,
1: comunque.
0: Volevo tramortirlo.
1: Peccato, voleva che ti si innamorasse di te.
0: No, l'ho detto, tramortisco, chiedo l'aumento.
1: E non ha funzionato. Ti tocca stare in onda con me tutte le sere.
0: No, anzi, la punizione è questa, vedi?
1: La punizione è questa, però secondo me ci sono cose più punitive al mondo,
0: sì.
1: Perché vi ho dato l'incipit, diciamo, vi ho accennato precedentemente di quello che avremmo parlato in questo momento qui, ovvero delle friendflation.
0: L'inflazione dell'amicizia.
1: Esatto, che le amicizie nel tempo comunque variano anche dal punto di vista, comunque quando magari una persona della compagnia è un po' più ricca rispetto a un'altra, tende a fare uno stile di vita un po' più figo, diciamo.
0: È giusto, c'ha ragione, ognuno i suoi soldi li spende come.
1: E tante persone però magari non hanno la disponibilità e quindi di conseguenza non riescono a starci dietro. E certo. Sai qual è il problema? Che queste relazioni comunque col tempo tendono a finire, a terminare, per cause comunque economiche. E il problema è anche un altro, che magari tu vuoi anche andarci, no? Loro ti invitano sempre, tu li pacchi ogni volta e loro dicono: ma sto qua non vuole uscire con noi. Però effettivamente non capiscono magari
0: che l'altra persona non puoi permettertelo,
1: non c'ha soldi.
0: E non c'è niente di male, cioè ognuno ha diverse entrate.
1: E c'è anche uno studio su questo articolo qui, però ne parliamo tra pochissimo, perché adesso c'è Rocco Hunt con
0: Rocco. Oh yeah, cosa ti amo fare?
1: Infatti.

0: amore, posso dire, una delle mie preferite, delle sue.
1: Ok, perché si chiama per fare l'amore.
0: No,
1: quindi stai cercando qualche consiglio di Irene Grandi da seguire.
0: È proprio bella, energica, lei carica pallettoni, piace.
1: Sì, molto carina questa canzone qui, anzi posso dire più carina secondo me la prossima canzone, che sarà un disco novità del giorno, della sera. Però
0: lo
1: facciamo
0: però,
1: spoiler perché adesso stiamo parlando appunto di Fredflation, ovvero quelle amicizie che vengono interrotte negli anni durante il lungo periodo, perché appunto subentrano anche i soldi, no? Perché magari
0: stili
1: di vita diversi. E c'è anche uno studio che conferma questa cosa qui, che riguarda sia la generazione Z e sia i millennials, ovvero 47% della Gen Z e il 36% dei millennials ha dichiarato di aver preso in considerazione l'idea di porre fine appunto a un'amicizia per via dei soldi.
0: Però posso dire io, considerazione mia, se è davvero tuo amico,
1: beh certo,
0: non ti far problemi. A me è capitato di dire: guarda, porta pazienza, questo mese ho avuto degli imprevisti, magari la cena la facciamo il mese prossimo.
1: Sì,
0: se vuoi ci vediamo per un gelatino.
1: Sì, che poi non penso che i tuoi amici rinuncino a una cena solo perché te non ce la fai, perché poi succede anche così.
0: Ci sono anche quelli che te la offrono, ti dico:
1: sì,
0: dai, questo
1: esatto,
0: mese faccio
1: però
0: io.
1: Sai che andare a scrocco non è sempre il massimo, quindi piuttosto me ne sto a casa mia.
0: Posso dirti, non ho gli amici con lo yacht, non ho questo problema.
1: Neanche io, però vabbè, se farò i soldi ti chiamo.
0: Quindi troviamoci gli amici poveri, abbiamo risolto.
1: Ci siete voi? Siete poveri quelli all'ascolto?
0: Se troviamo gli amici ricchi poi diventa un problema. Cioè se diventiamo noi gli amici ricchi diventa un problema.
1: Non è vero, non ti preoccupare che li spendiamo bene.

0: la novità di Madame che a te piace molto.
1: Sì. Mm. Pure Madame e pure sua mamma.
0: No, ha fatto bene ad allontanarsi un po' dalle scene perché è tornata veramente
1: in molto carica.
0: Con un brano meglio dell'altro.
1: Esatto, soprattutto quel pezzo che ha fatto col Marrakesh, che posso dire volevo capire il grande successo, ed è tornata con questo successone che ci stiamo già ascoltando da diverso tempo. Molto molto bello.
0: Bene, allora facciamo una cosa, continua a riflettere sull'immensità della musica. Fra pochissimo il gossip.
1: Ah, che culo. Bella e monella, tutta da
2: cantare. C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
3: Motore, azione, Chuck si gira.
4: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
5: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
7: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: Radio Bella e Monella.
1: Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare in Italia.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
2: Le 20 e un minuto.
3: Radio Bella e Monella, meteo.
4: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Bella e Monella da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ha inizio una nuova settimana con ancora l'anticiclone africano sul nord Italia, tuttavia sta invecchiando e il suo indebolimento permette ad aria umida di formare locali rovesci anche a sfondo temporalesco su Alpi, Prealpi ed anche sulla Valpadana centro-occidentale. Ma il caldo è ancora intenso, si fa sentire in giornata ma anche nella notte e all'alba. Domani il tempo sarà assolato al mattino, ma nuova instabilità si presenterà sui settori montuosi a partire dal pomeriggio. In serata qualche fenomeno potrà interessare anche le aree di pianura occidentali della Lombardia. Il gran caldo intenso sarà in attenuazione da metà settimana. Dettagli ed approfondimenti sull'app di Trebi Meteo.
0: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
5: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
5: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
7: Quando non sono a casa tutto bene.
8: Quando rientro tardi la sera? A casa tutto bene.
9: Quando hai Win3 protetti? A casa tutto bene.
10: Win3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 store per un preventivo gratuito. Win3 protetti e by protetta, centrale operativa di vigilanza group. Info su win3.it.
11: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
12: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: tanti successori stiamo ascoltando qui su Radio Bella Monella. La voce inconfondibile di Samurai J con Flamenco Paranoia. 20:06, iniziamo la seconda ora assieme. Che dite? Siete carichi? Siete pronti? Io tantissimo, perché stavo aspettando questo momento da ieri pomeriggio. Ho detto, chissà Greta, che gossip mi
1: terrà. Guarda, visto che si parla molto a giugno di Pride, perché proprio è il mese dei Pride, sì, c'è stato quello di Milano, che sicuramente è uno dei più grossi, e su uno dei carri,
0: ok, è stata sgamata Elodie che bacia la sua nuova ragazza, giusto?
1: Sì, Elodie e Francesca. Ci sono diversi video da diverse postazioni di diversi baci.
0: In realtà non capisco perché, ma questa notizia qui, queste foto, questi video di lei che si bacia con appunto Francesca stanno girando da tantissimo tempo, come se fosse veramente una cosa assurda.
1: Se scoperto l'acqua calda.
0: Ma
1: però
0: infatti,
1: sempre a proposito di coppie che escono dallo standard, mm-hmm, diciamo, quindi le coppie eterosessuali siamo abituate a vedere, quelle omosessuali forse un pochino meno, specialmente le coppie donna-donna.
0: Esatto.
1: Infatti anche Maria Esposito, attrice, okay, di Mare Fuori, ha raccontato in un'intervista, ha detto: Silvia è la mia fidanzata, ma avevo paura a dirlo.
0: Beh, forse è un po' difficile dichiararsi, soprattutto magari quando sei famosetto.
1: Vabbè, insomma, quando hai un nome, sì, perché effettivamente per molto tempo hanno pubblicato dei contenuti ambigui, non si capiva se fossero amiche strette, fidanzate. Poi non devi niente a nessuno, non è che devi dire dei fattacci tuoi,
0: esatto,
1: per carità.
0: Ma sì.
1: Però ha detto, sai, l'omofobia, finché non la vivi sulla tua pelle, è facile pensare che non esista.
0: Esatto, ha ragione, posso dire.
1: Brava.

0: dillo che sono Ben Jeffede e Alex Britti con Viva la Vasca. Sì, lo dico per sicurezza, che non si sa mai, magari non siete culturati, non lo sapete. E ve lo comunico io il disco.
1: Magari sono tornati da un viaggio nelle Ande senza telefono.
0: Hanno perso la memoria, dici? Vabbè, può essere. Nella peggiore dei casi, spero di no. Ovviamente.
1: Allora,
0: no,
1: se hai perso la memoria, vuol dire che non ti ricordi di questa iconica coppia di uomini e donne.
0: Allora, lui lo conosco molto bene perché è un famosissimo DJ che suona in tantissime piazze d'Italia, in tantissime discoteche, soprattutto in estate, l'ho visto diverse volte. E lei invece non mi ricordo bene chi è.
1: È un influencer.
0: Esatto, sì, però l'ho già sentita perché appunto scorrendo i social, capirai.
1: Sono Niloufar e Giordano. Okay. Loro, tra le coppie più amate della storia di uomini e donne, erano stati fidanzati per un breve periodo. E poi si erano lasciati. Però c'è da dire, erano molto giovani. Tant'è che lei, in tempo fa, in un'intervista, aveva detto: guarda, se l'avessi conosciuto da più grande, forse ora staremmo ancora insieme. Era il 2019, ti puoi figurare, questi si sono lasciati 7 anni fa.
0: Vabbè, che posso dire, cosa c'è in realtà? Scusa. Cioè,
1: però. Se,
0: però? Ci faresti mal pensierino? Mi stai dicendo questo?
1: Beh, ma Zocchi è bellissimo. No, ma li hanno visti insieme a Mykonos.
0: Ah, hai capito dove
1: e
0: si fa fiesta.
1: Capito, si stanno tutti chiedendo: ma sono solo amici? O c'è il ritorno di fiamma? Posso dire li scippo?
0: Beh,
1: mi piacciono da morire.
0: E anche in questo caso fatevi i cavoli vostri.
1: Ma no, beh, ma questa volta è bella. Stiamo tifando per due persone che noi dall'esterno ce ne siamo accorti. Forse loro ancora no. Sono fatti per stare insieme.
0: Beh,
1: sono perfetti.
0: Sì, sono molto molto belli. Questo poco ma sicuro. Poi vabbè, uno fa il DJ amico, non l'altra fa l'influencer. È normale che tac, soldi più soldi, fama più fama. Poi finisce sempre così.
1: S'attirano.
0: No, s'attirano, sì. Forse di più a letto.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: con Antidroga, che è uscito praticamente nel mese di giugno, comunque inizio giugno se non sbaglio.
1: Ma c'è il patrocinio delle forze dell'ordine.
0: Può essere,
1: dei
0: sì.
1: Cani. Potrebbe mettere il coro dei cani sotto.
0: Ma in realtà sai che non penso che parlino di droga. Non di droga questo. Vabbè dai, se vuoi aggiungerti te qualche effetto sotto ci sta.
1: Dunque, continuiamo con una notizia che riguarda anche il mondo della moda.
0: Certo.
1: Il mondo della moda sa.
0: Molto interessante.
1: Come quello della danza. Perché Britney Spears ha due figli.
0: Ok.
1: Uno più bello dell'altro.
0: Beh, immaginavo partivano già dalla bellissima base, quindi non
1: certo,
0: avevamo
1: perché anche il papà è uno scimunito, però è un bell'uomo.
0: Non scherzano anche lui.
1: Dirlo. E entrambi sono diventati modelli.
0: Ok.
1: Hanno sfilato alla Paris Fashion Week.
0: Molto interessante. Per brand anche molto famosi, immagino.
1: Certo, allora si chiamano Sean Preston e Jaden James.
0: Ok.
1: Hanno sfilato per, hanno 20 anni e 19, collezione primavera-estate 2027 di Vêtements.
0: Ok, molto interessante.
1: Ho capito, che meraviglia.
0: Poi comunque sai, ci sono anche dei standard abbastanza alti, soprattutto magari quando vai a sfilare per la, anche la Milano Fashion Week, Paris Fashion Week. Un mondo molto interessante che sì, servono i contatti, però serve avere anche una bellissima linea fisica, anche i lineamenti,
1: infatti,
0: a livello di corporatura.
1: Infatti, sul più piccolo, Jaden, stanno dicendo tutti, si vede, è sua madre al maschile, e quindi c'è pieno di meme online.
0: È molto bello.
1: Dove lo vestono come
0: sì,
1: madre.
0: Sì, dai, lo dico anch'io che è molto bello. Lo vestiamo da sua madre, che figata. E facciamo pure sesso.

0: Isabella e Monella. Ora la canzone che fa
1: libero, libero, libero, mi sento libero, canto di tutto quello che mi ha dato brivido e odio e ti amo, poi amo e ti odio, finché ti sento nell'anima non c'è pericolo.

0: Pronto a Correre del 2016.
1: Ah, sei molto culturata.
0: Copertina gialla, pure, con lui in bianco e nero.
1: Nudo oppure in vestito?
0: No, purtroppo vestito.
1: Vabbè, meno male. Meno male per te. Se no saresti qui, guarda, saresti già sgrondando.

0: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
3: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
6: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Non perdete tempo, per favore.
9: Solo un poco di zucchero alla pila.
10: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: Antonello Cerri suona Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme.

0: E questi erano i tre dischi selezionati dal nostro caro amico DJ Antonello Ciari. Lucio Corsi con Volevo essere un duro.
1: Nel mezzo Olli Balorda Nostalgia.
0: E ad aprire con Gabri Ponte Tutta l'Italia. Ma state ancora saltando, smettete, è finita.
1: E sono ancora San Siro.
0: Beati loro, posso dire.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: E si continua qui su Radio Belle Monella, gli ultimi 20 minuti scarsi assieme a Rocky e Greta. E si parla ancora di artisti, artisti famosissimi, ma soprattutto cantanti, visto che ci piace anche ogni tanto parlare di artisti internazionali, non solo quelli,
1: certo,
0: italiani.
1: Anche perché sono tanti gli italiani che hanno preso un bell'aereo, sono andati a Wembley per vedere Harry Styles.
0: Famosissimo, molto,
1: ragazzi,
0: forte, molto molto bravo.
1: Ma posso dire, è sempre stato il mio One Direction preferito. Ci avevo visto lungo, vedi?
0: Sì.
1: Ci avevo visto lungo.
0: Che poi comunque sta sfondando in questo, in questi
1: ormai,
0: ultimi anni.
1: Ormai nessuno ne mette più in dubbio il talento. Mm-hmm. Tra l'altro lui parla bene l'italiano. Mm-hmm. Dovrebbe avere una casa in Italia e spesso da queste parti. L'anno scorso era stato paparazzato all'incoronazione del Papa.
0: Lui
1: era andato dal barbiere,
0: è
1: uscito, non capiva, era vittima delle circostanze. Ad ogni modo si sono presi uno spavento perché a un certo punto si è accasciato,
0: sì,
1: sul palco. Tra l'altro i concerti previsti a Londra sono stati spostati come orario
0: per il
1: proprio
0: caldo.
1: Per il caldo.
0: Certo.
1: Non era il caldo, si è soffocato.
0: Davvero, ma
1: con
0: l'acqua. Cantando. Con l'acqua.
1: Lui fa sempre un giochetto con l'acqua e si è...
0: In realtà io... quel rumore lì strano puoi tenertelo anche per te comunque. Non serve che tu faccia sentire a tutti questi
1: era
0: gesti strani. Sì, simulazione molto carina. Però sai che io pensavo fosse solamente per far scena in realtà. Che fosse tipo contento, si fosse sdraiato, si è messo tipo a ridere.
1: No, ma
0: quindi
1: si è lanciato per terra.
0: Poverino.
1: Tra l'altro carino, con questa camicetta azzurra, con la braghetta corta.
0: È molto stile londinese comunque, abbastanza.
1: Cioè, ma poi con quel pantaloncino ci uscirei pure, Eva, che belle gambe.
0: Ma tu ci usciresti pure con lui comunque.
1: Ma guarda, no, che... ma questo sta con Zoe Kravitz.
0: Come, che belle gambe, che bella gamba, come?
1: Ma che belle gambe.

0: sembra indemoniata comunque. Laura Pausini, dall'anno 2000, tra te e il mare, qui su Radio Bella, Monella. Sì, mi piace come interpreti le canzoni.
1: Faccio il playback come le drag queen.
0: Ma si vede che hai recitato nel
1: passato.
0: Io
1: dovrei fare la drag queen, guarda.
0: Ma guarda, fai quello che ti pare, però non fallo qui in onda, per carità.
1: Dunque, a proposito di caldo, wow, che caldo, sembra di essere a Rio de Janeiro.
0: Invece siamo in Italia, amore.
1: Peccato, almeno là lo sopporti meglio.
0: Sì.
1: Comunque, questo caldo ovviamente può creare degli inconvenienti. Abbiamo detto Harry Styles ha spostato il concerto, anche Bad Bunny.
0: Sì.
1: Loredana Bertè ne ha dovuto annullare uno, quello di Bergamo.
0: Sì, poverina, c'è una certa età, cavolo. Non vogliamo fargli fare un colpo
1: sul palco. Infatti, la data era quella di ieri, l'ha scritto lei sui social, ha detto vi scrivo perché non voglio fraintendimenti, né che venga raccontata notizia in modo distorto, però il mio staff medico e il mio management sono concordi. Esibirmi in queste condizioni metterebbe a rischio la mia salute. Poi posso dirti, a me è venuto fuori proprio sui social i polemici anche qua.
0: Davvero?
1: Perché hanno detto,
0: gente che si è lamentata?
1: E non lo diciamo che sarebbero a rischio anche i lavoratori, e non lo diciamo che anche il pubblico.
0: Vabbè, scusa, ma io sceglie il lavoro che vuole,
1: ma
0: poi.
1: Scusami, ma lei ti dirà io sono a rischio, è chiaro che sono a rischio poi tutti, ma non ho capito.
0: Vabbè, dai, usufruite dei vostri benefit che lavorate fino a mezzogiorno e mezzo lì fuori in cantiere. Anche perché poi comunque lei fa un lavoro molto importante, cioè non è che sia facilmente sostituibile.
1: No, cioè riempire un palco richiede energia, devi farlo in uno stato di salute ottimale, chiaramente all'età che ha lei, che non è 15 anni.
0: Mm-hmm.
1: E con quel caldo è stata la scelta migliore.
0: Hai fatto bene, tesoro, fallo ancora, ma annulla tutto qua.
1: Ma no, ma recupererà, te figurati.
0: Ma sì, dai, state connessi con noi che forse vi aggiorneremo anche su questa cosa qui.
1: Forse. Radio

0: presso la vita.
1: Oh, che figata questo pezzo. Mi piace sempre tantissimo. Io ti chiedo perdono perché magari non sarò bravissimo a fare la radio, però mi perdonerai perché abbiamo terminato.
0: Troppe cose da perdonare.
1: Poco ma sicuro. Diamo appuntamento anche per domani sera, sempre in compagnia di Rocky e Greta, perché Greta questa settimana mi ha promesso che ci sarà tutte le sere.
0: Ma ci mancherebbe altro.
1: Beh, per sai che ogni tanto manchi.
0: Ma che dici? Sì. Sempre 19:21. Ciao! Bella e monella, tutta da cantare.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
2: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
3: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salami, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
2: E come dimenticare il prosciutto di Sauris, dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
3: Mmm, che bontà!
2: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
5: Radio Bella e Monella.
6: Se luce la mattina, la mia serotonina, mi fa alzare l'autostima.
5: Radio Bella e Monella.
7: Domani smetto, è meglio se mi chiami domani.
5: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: le 21.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio.
8: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI, largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia, a 799 euro, fino al 30 giugno. Unieuro.
9: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: No, sì!
11: Brava!
10: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
11: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
10: Un appuntamento galante?
11: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
12: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
13: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Bella e Monella, tutta da cantare.
15: Su Bella e Monella.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
1: Quando siamo in vacanza.
2: A casa tutto bene.
3: Quando hai Win3 protetti. A casa tutto bene. Win3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 store per un preventivo gratuito. Win3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
4: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
6: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa. Negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Ripara, Carglass sostituisce.
9: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
8: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
10: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
11: Radio Bella e Monella, ovvio!
12: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
11: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655, 0423 73 6655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
12: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
13: Bella e Monella, tutta da cantare.
14: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
15: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
14: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
2: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
4: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
5: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua. Perché?

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: Bella e Monella, tutto.

0: bianco, intenso o delicato. Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio! Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia. Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Di Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: Bella e Monella.
1: Bella e Monella.
0: Tutta da cantare.
2: La cassa.
3: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
4: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
5: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
6: Perché Nova, del gusto è la prova.
7: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.

0: Qualcuno ti chiede che radio ascolti, Tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
5: Benvenuti, io sono Roby Borillo dei Los Locos. In questo momento vi sto parlando da quel di San Pietro Guarano in provincia di Cosenza. Siamo sempre in giro con il nostro tour come Los Locos, quindi riusciamo comunque a metterci in contatto in questa nostra bella trasmissione che va in onda tutti i giorni, due perle, due pillole giornaliere di canzoni che arrivano dal passato. Visto che appunto stasera saremo in concerto qui dalle parti di Cosenza, voglio iniziare la settimana proprio con una canzone di Los Locos, cioè El Dueño del Swing, che tra l'altro è stata tirata in ballo ultimamente sia da Salda Vinci che anche da quel trio che ha fatto quella canzone che si chiama La Testa Gira, cioè Emiskill, Anitta e Fred De Palma, perché è chiaramente molto ispirata al sound modestamente dei Los Locos. Infatti sta già girando un mashup dove la loro canzone è mixata insieme alla nostra, quindi avete già capito che i due tormentoni sono appunto Los Locos con il swing e La Testa Gira.

possiamo anche dire noi effettivamente la testa gira, perché siamo continuamente in giro per il mondo con il nostro tour. In questo momento siamo a Cosenza, abbiamo ascoltato La testa gira appunto e Los Locos con il duello del swing. Io sono Roby Borillo di Los Locos, i belli tornano domani, ciao ciao. I belli

0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
2: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.

0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Motore, azione, Chuck si gira.
3: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
4: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
5: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800, cucina da 4.800, Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau Dax e Estosa Cucine ti aspettano con occasioni irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
6: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: più bella è Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella, gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella, Radio Bella e Monella, tutta da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
1: Bella e Monella, tutta da cantare. Yeah!

0: Canapè apre la nostra puntata. Buongiorno, buongiorno a tutti quanti, ben collegati con me, Elisa in solitaria, Monica Morgan ancora in vacanza per questa settimana, chissà come si sta divertendo, ci faremo raccontare sicuramente tutto quanto al suo ritorno, ma oggi parliamo di caffè, perché la pausa caffè al bar è una tradizione tipicamente italiana con alcune regole, anche di buona educazione che andremo a denunciare proprio nella puntata di oggi, ma secondo le rilevazioni di SumUp nel 2025 l'82% degli italiani ha scelto bar, caffetterie, pasticcerie per le proprie pause caffè. Allora, ognuno ha le proprie preferenze. Adesso non so, è rimasto qui anche Paolo Zippo. Non so se tu sei per il caffè liscio, il caffè macchiato, macchiato caldo, macchiato freddo, tazza grande, tazza piccola.
1: Dipende.
0: Sei viziato?
1: No, di solito espresso normale, qualche volta espresso macchiato.
0: Ok, macchiato caldo.
1: Sì, macchiato caldo, sì.
0: Allora, parliamo proprio di questo, preferenze di caffè. Ce ne sono di tutti i tipi, di solito quali ordinate al bar? 393-7366-170 per raccontarmelo.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: pausa caffè al bar, che è un po' un rito, una tradizione italiana. Ci sono diverse regole, chiaramente. C'è chi dice: ah, io vorrei il caffè in tazza grande, chi preferisce il macchiato, chi il cappuccino, chi il macchiato caldo, macchiato freddo, chi dei caffè speciali, chi il decaffeinato. Ed è quello che vi stiamo chiedendo: quando andate al bar, solitamente che tipologia di caffè bevete? C'è anche quello corretto per i veri intenditori. Secondo un sondaggio che ha riguardato la generazione Z, chi preferisce il caffè macchiato ha un animo un po' più dolce, chi beve invece il caffè latte o il cappuccino, però la stragrande maggioranza delle persone preferisce il classico caffè nero, cioè l'espresso, il caffè liscio, molto più intenso. E allora vi sto chiedendo quale caffè solitamente ordinate quando andate al bar. 393 7366 170, ed è arrivato il momento anche di richiedere una canzone in questo lunedì in cui ci serve un bel po' di carica, visto che pare ci sia il picco dell'estate, il picco praticamente delle alte temperature. C'è una canzone che volete ascoltare? Dovete richiederla cantandone un pezzettino, purché sia una bella canzone italiana, al nostro numero.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170, cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

della radio tutta da cantare. La canzone che fa. Ora su Bella e Monella è arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone.

0: Daniela Piaga, businessman su Radio Belle Manella, la radio tutta da cantare, la radio in cui questa mattina si parla di pausa caffè, che è una tradizione tutta italiana. Quando andate al bar, che tipo di caffè ordinate solitamente? Sentiamo lei, buongiorno.
1: Ciao Lisa, sono Marta. Beh, io bevo il caffè normale, espresso, anche perché il latte non si può. Allora, una persona che conosco molto bene, che è il mio caro maestro di ballo Pietro, che oggi oltretutto ha il suo onomastico e compie anche gli anni.
0: Auguri!
1: Tantissimi auguri. E lui lo beve decaffeinato in tazza grande, macchiato, corretto amaro del capo.
0: Che cosa,
1: ecco,
0: complicata.
1: Io facendo la cameriera ne ho visti tanti, tanti tipi, però come lui non c'è nessuno. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Camerieri, cameriere o gestori di bar, di locali, di pasticcerie, quanti ne sentite? Chi vuole il caffè in tazza grande, chi lo vuole lungo, chi vuole decaffeinato, chi lo vuole corretto, chi macchiato caldo, chi macchiato freddo. Voi invece come ordinate il caffè al bar? Qual è il vostro preferito? 393-7366-170. Andiamo a vedere chi si è aggiudicato in questo momento la canzone che fa.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Buongiorno Bella Monella, vorrei ascoltare la canzone che fa. Metti un po' di musica leggera perché ho voglia di niente, anzi leggerissima. Grazie mille.

0: magari con i colleghi, magari anche in famiglia, anche quando siete in giro, anche quando siete in vacanza, che cosa ordinate esattamente al bar? 393-7366-170. Intanto facciamo anche i complimenti ad Angelo, che dice: l'esame di maturità è andato benissimo, l'ha sostenuto questa mattina, sono veramente contento, quindi bravo, bravo, bravo che hai concluso questo ciclo di studi, speriamo che tu possa continuare e trovare la tua strada sicuramente. Ci prendiamo una piccolissima pausa e poi torniamo, a fra poco. Bella e Monella,
1: tutta da cantare. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio.

0: Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Craig David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Bella e Monella.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Non perdete tempo, per favore.
4: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
5: Antonello Cerri suona Italiamo.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Tre successi Fabri Fibra con Stavo pensando a te, gli 883 con Sei un mito e Cosmo con L'amore. Tre canzoni ce le siamo cantate tutte grazie al nostro Antonello Cerri, che tornerà a trovarci anche più tardi con tante altri successi.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Stiamo parlando questa mattina della pausa caffè, quella che fate tutti quanti al bar. Questa volta ci sono tantissime soluzioni: c'è chi ordina il decaffeinato, c'è chi ordina il caffè ristretto, chi ordina l'espresso normale, il macchiato caldo, ma il macchiato freddo, e ci sono 350.000 soluzioni. I baristi a volte non le conoscono nemmeno tutte. Vi sto chiedendo cosa ordinate solitamente quando andate al bar. Sentite lei, buongiorno.
2: Buongiorno Elisa, buongiorno a tutti, sono la Fiore. Allora, io solitamente bevo il caffè espresso liscio, tra l'altro senza zucchero, quindi
0: light.
2: Spero sempre che lo facciano buono, altrimenti se so di andare in qualche posto dove non è il massimo, me lo faccio macchiare caldo, oppure bevo l'orzo che vado sul sicuro. Ciao.
0: Anche il macchiato, però io sono un po' delicata, il macchiato deve avere quella bella cremina, perché a volte te lo fanno e c'è dell'aria che fa quelle bolle e non è un macchiato che mi gusta proprio al 100%. Patrizia invece scrive: a proposito di caffè, qualche anno fa ero con un'amica a Verona e lei ordina un caffè gocciato, la barista non sapeva come farglielo. Il gocciato è in uso, scrive, a Trieste, si impara sempre qualcosa di nuovo. Allora io non so com'è fatto sto caffè gocciato, cosa c'ha all'interno. Se qualcuno lo conosce, 393 7366 170, e ditemi anche solitamente quando andate al bar che tipo di caffè ordinate.
3: Radio Bella e Molesta.

0: 1996, un capolavoro della musica italiana, Vasco Rossi con Sally. Allora, a proposito di caffè, Renata da Vicenza scrive: il caffè gocciato è l'espresso al quale viene aggiunta una goccia di crema di latte al centro, cioè cose complicate, ragazzi. Sentiamo lui a proposito di cose complicate in ambito di caffè.
1: Ciao Elisa, sono Andrea da Castelfranco. Caffè ristretto in tazza grande.
0: Sì.
1: Adesso io vorrei capire cosa bevi di quel caffè, visto che servirà a malapena sfocare la tazzina e annientarlo. Quindi, boh. Ciao a tutti, buona giornata.
0: Eppure abbiamo un ascoltatore che ha scritto: io ordino sempre il macchiato ristretto in tazza grande. Beh sì, in effetti ristretto, c'è meno caffè chiaramente perché è più concentrato. In tazza grande, non lo so, il gusto di avere la tazza grande probabilmente, spiegatemelo voi. Allora, quando andate al bar, che caffè ordinate? 393 7366 170.
2: Radio Bella e Molesta.

0: 393-7366-170 e il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Ti scorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: fai ferire.
1: Tiziano Ferro con Ti scatterò una foto su Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare. Stiamo parlando di caffè, quello che ordinate solitamente al bar. A proposito di chi ordina il caffè ristretto, macchiato, liscio, in tazza grande, ci dicono: per me tazza grande prende ancora più gusto, quindi proprio il gusto di bere dalla tazza grande. Ma abbiamo, signore e signori, l'incubo dei baristi.
2: Buongiorno, sono Carlo da Montichiari. Lo so che io sono un po' particolare quando la mattina vado a fare colazione al mio bar preferito. Allora io chiedo sempre un caffè macchiato con schiuma di soia, schiuma, non la soia, la schiuma di soia, e poi sopra una spruzzatina di cacao,
1: sì,
2: e una bustina di zucchero di canna,
1: sì,
2: e un piccolo accorgimento, dico alla ragazza che la tazzina deve essere tiepida, non bollente, neanche troppo fredda. Se no altera il gusto del caffè.
1: Mamma mia, sì.
2: Dunque deve essere alla temperatura giusta, non troppo calda e non troppo fredda. So che sono un po' particolare, però è 1,40 euro, dunque più la brioche, giustamente.
1: Ok, quindi latte di un certo tipo, tazza non troppo calda né troppo fredda, la giusta temperatura, quella che vuole lui. Ah, sì, sì, è l'incubo dei baristi, assolutamente.
3: Radio Bella e Monella.

0: Allora, sono amica di Montichiari, l'incubo della barista. Si sta prendendo una raffica di insulti, ma non so da se è da gente che è del settore oppure in generale, perché è un po' esigente con il caffè, vuole un latte in un certo modo, il caffè in un certo modo, la tazza di una determinata non calda, non troppo calda, non troppo fredda, una giusta temperatura. E allora sentiamo il suo messaggio.
1: Il tipo da Montechiari, sì, è peggio di Giovanni. Un latte macchiato tiepido senza schiuma con poco caffè. Ho detto tiepido, non freddo. Minchia. Cioè, se io sono la barista, cioè, tanta stima alla barista, ma fatti un caffè,
0: basta. Anche ricordarsi tutto, sì.
1: Oh signor, però è simpatico.
0: Ecco.
1: Per cui fosse da barista glielo farei come vuole lui, solo perché è simpatico. E quindi ci sta bene tutto. A me, io sul riguardo, cioè, ce la posso fare a parlare stamattina?
0: Sì, sì, vai, vai.
1: Di quel che mi riguarda il caffè, va bene tutto. No, è come la pizza, qualsiasi versione va sempre bene.
0: Viva quindi il caffè! Noi ci prendiamo una piccola pausa e poi torniamo. Ciao!

0: canzone da cantare.
1: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
2: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
3: Non hai ancora scaricato la nuova app di Belle Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Belle Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
4: Belle Monella, tutta da

0: De Palma, Anitta e Mischilla con La Testa Gira su Radio Belle Monella apre queste due ore insieme con Andrea e Alvise. Signori, che bel momento!
1: Ma non mi dire già!
0: Ma di già!
1: Ma perché?
0: Capita,
1: scusami,
0: capita molto spesso. E di solito sì, siamo qui da

0: Bel momento, signori, per cominciare questa settimana. Potevamo cominciare di martedì, anche di mercoledì, ma invece vogliamo farlo di lunedì, perché noi siamo così.
1: Inizia pure quando vuoi.
0: Un po' paxerelli.
1: Sì, assolutamente. Poi con questo caldo che non ti fa neanche ricordare in che mese sei.
0: Attenzione, attenzione, allarme caldo.
1: Tutti dentro, fuori, vedete un po' dove siete.
0: Non si può fare. Intanto dobbiamo fare un avvertimento, ok? Tutti a casa, tutti fuori, tutti.
1: Possiamo
0: lato,
1: dire tutti in acqua.
0: Mobile colitta arriva.
1: Errore mio.
0: Fra pochissimo il resocontone qui su Radio Bella e Monella. Nel frattempo andiamo avanti con la musica. Nina Zilli, L'amore verrà. Radio

0: poveri ma non tutta la vita, su Bella e Monella c'è il resocontone.
1: In tanti probabilmente non se ne sono resi conto.
2: Nessuno.
1: In tanti probabilmente si chiedono che sarà successo? Ed è proprio grazie a Radio Bella e Monella che arriva il
2: resocontone.
3: C'è stata una piccolissima interferenza, non ho capito da che radio provenisse.
0: No, era una sciura latinoamericana.
3: Ah, sì. Una sciura latinoamericana.
0: Allora, si chiamano sciure latinoamericane?
3: Non lo so, non credo.
0: Adesso sai tu.
3: Signori, il resocontone che torna, quindi le notizie che forse vi sono sfuggite, passate un po' sotto il naso, tipo
0: Temptation Island.
3: No, come Temptation Island?
0: Cosa vuol dire? Temptation Island a tanti è passata sotto il naso.
3: Con le corna.
0: No, vedi che a te non è passata sotto il naso.
3: No, non l'ho vista.
0: Guarda che ti
3: salunga. Non la guardo, assolutamente. Comunque, signori, queste le notizie che vi siete persi. La prima.
0: Sì, per citare un'ex sindaca di Roma, è aria di cambiamenti.
3: Ah, okay?
0: Anzi, il vento sta cambiando, soprattutto in televisione. Anna Pettinelli pare stia lasciando Amici di Maria De Filippi per partecipare come concorrente a tale quale show. Quindi da Maria a Carlo Conti mi passa.
3: Non è sempre Maria, no? Non c'entra nulla Maria in quella.
0: Quello è Tu sì che vales.
3: Ah, è vero.
0: Passa
3: è vero.
0: Da Mediaset a Rai.
3: Come facciamo?
0: Ai sono i Los Locos che ancora piace sempre nominarli.
3: Salutiamo Bobby Boricco, il mio caro amico dello Los Locos. Comunque, perdonami. E quindi chi sostituirà Anna Pettinelli ad Amici?
0: Qui mi sa che l'estate sarà molto torrida sotto questo punto di vista.
3: Chi perderà il posto a tale quale show?
0: Non mi hanno ancora contattato.
3: Ma quindi rimani a non essere a tale quale show, quindi
0: e neanche da Amici Maria De Filippi.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: di Rama Cabana qui su Radio Belle Monella. Signori, è il momento di andare avanti con il nostro resocontone. Le notizie che forse vi siete persi, ma che noi vi serviamo così su piatti di bronzo. Per quelli d'argento ce l'hanno rubati, purtroppo.
1: Ah, ok.
0: Cosa che capita.
1: Le recupereremo un altro giorno. Sì. Allora, attenzione, parliamo sempre di cambi a livello televisivo, perché ci potrebbe essere un cambio di conduzione per il programma Chi l'ha visto.
0: Beh, okay. C'è sicuramente, perché comunque esatto, lasciare dopo... lì non sarà più al così al controllo di Chi l'ha visto.
1: Esatto, sulla plancia di comando. Esatto, mettiamo in questa maniera, potrebbe arrivare al suo posto Francesca Fagnani.
0: Ok. Belve, no?
1: Esatto.
0: Belve, non Belve lo facevamo noi.
1: Belve è la nostra risposta a Belve.
0: Però... cambierà un po', forse, questo
1: sì,
0: Chi l'ha visto.
1: Sì, sì, e quindi bisogna vedere chi prenderà il posto di Francesca Fagnani per Belve.
0: Credo possa farlo tranquillamente facendo anche Chi l'ha visto.
1: Perché?
0: Non è che...
1: scusa, ma no.
0: Ma andrà tranquilla. Sì. Fagnani lavora.
1: Io ho comunque una piccola esperienza sotto quel punto.
0: Non hai nessuna esperienza su questo.
1: Mi metto anche una parrucca con i capelli lunghi biondi.
0: Io faccio tutti gli intervistati, quindi dopo.
1: Sì, tu sei sempre la stessa persona. Radio Bella e Monella.

0: fai questa sera, Noemi?
1: Non
0: cosa fai questa sera tu invece?
1: No, la minivan. Non sono Noemi, perdonami.
0: Ho chiesto anche a te.
1: Starei mentendo bene.
0: Cosa hai da fare?
1: Non lo so. Sicuramente adesso ci prendiamo una piccola pausa. Tempo poco e si torna insieme.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
6: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Peverini.

0: gli anni. Su Bella e Monella. Sì, Bella e Monella.
1: Grazie, grazie, grazie per questo trittico degli anni. Abbiamo ascoltato Coez con Essere Liberi.
2: Annalisa, Direzione la Vita.
1: E il maestro Vinicio Capossela con Che cos'è l'amore.
2: Grazie mille per queste tre canzoni tutte da cantare.
0: Bella e Monella.
1: Signori, archiviamo adesso il resocontone. Ci è piaciuto, tante cose sono state raccontate, tante altre ce ne siamo fregati.
2: Bravo, giusto, esatto, bisogna sempre dirlo.
1: Corretto dirlo.
2: Bravo.
1: Adesso invece parliamo di dieta, perché? Perché un uomo ha trovato. Parliamo di dieta, perché questo aspetta,
2: sì,
1: a ridere.
2: Aspetta, mi metto comodo.
1: Vediamo dopo. Sì. Allora, un uomo ha trovato un modo abbastanza strano per perdere peso, ma no poco, perdere tanto peso. Sì. Ha iniziato a mangiare al McDonald's, salutiamo gli amici di Donald's, 3 volte al giorno per 100 giorni di fila, quindi 300 pasti complessivi al Mac.
2: Però,
1: va bene? Però questa è una dieta che a detta di tutti non dovrebbe essere così salutare, giusto?
2: Dipende cosa fai, se fai tanto moto sì.
1: No, in generale no. Comunque sicuramente non dietetica. Invece lo ha aiutato a ridurre il colesterolo, la glicemia, rischio di infarto addirittura. Col Mac
2: adesso non
1: inoltre è riuscito a perdere 27 kg.
2: Bravo.
1: E confermiamo, senza amputazioni di nessun genere.
2: Va detto
1: va specificato comunque, una cosa del genere. Dice, ok, gli hanno tolto una gamba e dici, poverino, gli spiace, però dopo 100 giorni al McDonald's.
2: Cioè, non puoi dire di essere dimagrito se purtroppo perdi un arto.
1: Esatto, bravo.
2: Diciamolo ad ampia voce, perché sennò la gente poi si leva per passare la prova costume.
1: Sì, ma non credo che nessuno lo faccia. Comunque, il segreto sta nel dimezzare le porzioni, questa è la questione.
2: Invece di prenderti 4 nuggets, ne prendi 2.
1: Ne prendi 2.
2: Boh. E quegli altri 2?
1: E che fai?
2: Li lasci in sospeso, sai che a Napoli c'è il caffè sospeso.
1: Le nugget sospeso, voglio una nugget.
2: Ma perché fai l'accento napoletano?
1: A Napoli, che ne so io. Comunque vabbè, quindi parliamo di diete. Io e noi vogliamo parlare un po' di quelle che avete provato voi, però. Ce ne avete mai provate qualcuna di particolare? Se sì, quali erano?
2: 393 7366 170.
0: Radio Bella e Monella, tutta

0: In negrita l'uomo sogna di volare su Radio Belle Monella. Stiamo parlando con voi al 393-7366-170 di diete provate e quali. Io ad esempio negli anni ho fatto due diete che mi hanno portato a perdere più di 20 kg.
1: Ah, ok. Quindi, pensavo dicessi il nome delle diete, ce ne sono alcune particolari come
0: sì,
1: nomi.
0: Sì,
1: come
0: sì, le... che in Veneto suscitano molto,
1: esatto,
0: molta ilarità. Però
1: un
0: no,
1: po' radiofoniche.
0: Io ero esatto, seguito da due nutrizionisti. Prima l'ho fatta a livello ospedaliero, la seconda invece seguito da un nutrizionista, e insomma dei benefici ce li ho avuti, ecco.
1: Allora, ci sono tante diete possibili, mentre insomma leggiamo e attendiamo anche il vostro riscontro al 393-7366-170, ci sono delle diete però che sono parecchio strane,
0: okay,
1: e abbiamo voluto elencarle.
0: Vai.
1: Va bene? Partiamo dal decimo posto, la dieta del ghiaccio.
0: Quindi ti metti a perdere peso all'interno di una vasca piena di ghiaccio, da talmente tanto freddo il corpo tuo
1: no,
0: consuma. No,
1: no, quello lo fa Ronaldo, è un'altra cosa.
0: Ah, okay.
1: Lascia stare il buon Cristiano, che salutiamo.
0: Ciao,
1: salutiamo.
0: Ciao, hola.
1: Cri. No, è portoghese.
0: Sa anche lo spagnolo, quindi vabbè, hola va benissimo.
1: Consiglia questa dieta di mangiare ghiaccio per aumentare il consumo di calorie.
0: Ok.
1: Ok, perché praticamente muovi la mascella e in questo modo aumenti, capito, il consumo. L'effetto però a quanto pare è talmente trascurabile,
0: okay,
1: che in realtà ti viene più fame per la stanchezza e quindi mangi di più dopo, capito?
0: Però in realtà, se sei intelligente, potresti, tipo che ne so, prendi una bistecca,
1: sì,
0: la cucini, la triti,
1: sì,
0: la metti in ghiaccio.
1: Ma
0: e
1: guarda,
0: sei a posto. Non... cosa c'è?
2: Non si possono dire parolacce. Te lo vieto assolutamente. Chiedi scusa al pubblico.
1: Chiedo scusa preventivo, questa però è una cazzata.
0: No, non è vero.
1: Come la dieta del ghiaccio,
0: non
1: seguita.
0: No.
3: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: Gianni Morandi, Alessandra Amoroso, Hit Parade. Ti amo, no. Speriamo.
1: Bisogna dirlo ogni tanto così. Va bravo, bene. Bravo Gianni.
2: Amici, chiudiamo la prima ora insieme, ci prendiamo una piccolissima pausa, tra poco si torna.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
1: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.